0: Brasília. Brasília.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Radio Icaro, la musica continua. Let's go.

0: regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
1: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
2: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
3: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
2: Invincibile, un podcast invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali

0: speranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per vetrina musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
2: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.
3: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Martedì 29 settembre, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo subito a vedere quello che ci regalano questa mattina in prima pagina i quotidiani locali. Partiamo dall'arresto del Carlino, fiera e scontro sul cupolone. Il PD attacca Fratelli d'Italia, Confesercenti spinge sull'ampliamento, non possiamo perdere questo treno. In taglio alto, attacco hacker al comune di Rimini, rubato la pagina Facebook, allarme per messaggi e link. A centropagina, due ministri per la sicurezza, Piantedosi e Zangrillo al confronto con la polizia per il convegno che celebra i 40 anni del SIAP. Ancora di spalla a F, il piano va avanti, Oxy conferma l'offerta. Crescita record per gli stranieri nel riminese, Rimini proprio guida la Romagna, boom di residenti. La cronaca, minaccia moglie e figli con un coccio di vetro a processo per maltrattamenti. Le altre notizie che troviamo in prima pagina sull'arresto del Carlino ci parlano della diminuzione del prezzo della benzina e del gasolio, prezzi giù, scatta la corsa ai distributori, clienti triplicati e c'è chi ci arriva addirittura con la tanica. All'ex area Ghigi ripartono i lavori, 7 campi per la cittadella del calcio. E poi in taglio basso, spettacoli, Grotti, molti lo hanno conosciuto anche per la sua esperienza politica, ora punta sul cinema tra horror e bullismo. E poi una notizia da San Marino, Petrocelli, il rettore, saluta l'Ateneo e ne parla appunto dell'Ateneo come di un bene per l'intero paese. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere Romagna, eccola qua, cittadella dello sport, ripartono i cantieri, questo il titolo di apertura del quotidiano di questa mattina. Poi in taglio alto, sia all'allargamento della fiera rispetto al dibattito politico appunto tra PD e Fratelli d'Italia, il Corriere preferisce puntare l'attenzione almeno in prima pagina proprio su quelle che sono le posizioni delle associazioni di categoria, in particolare di CNA e Confesercenti. A centropagina il price cap, tutti in fila per il pieno. E poi ancora leggiamo in taglio basso, AF confermata l'offerta da 100 milioni. A Riccione, paese, è tempo di restyling, mancano pochi giorni all'inizio del cantiere. Andremo poi anche, grazie al quotidiano, a Sant'Arcangelo per parlare della fiera di San Michele che ha fatto 70.000 presenze. E poi la cronaca, maltratta la moglie, giudizio immediato. Di spalla troviamo anche qualche accenno di sport, in particolare si parla di basket con Lenci, arma in più della prima dole vincente, ma anche di superbike con la svolta di Bulega. Che qual è stata la svolta? È stata la discesa in Romagna, questo racconta il Corriere. Fin qui le prime pagine, ma adesso andiamo ad approfondire proprio alcuni degli articoli, torniamo sulle pagine del resto del Carlino e parliamo proprio di lotta alla criminalità e sicurezza. Rimini spera nei rinforzi, organici di polizia da assegnare in base ai reali bisogni dei territori, questo è un po' la soluzione presentata dal capo della polizia Vittorio Pisani. Il parametro dei residenti, ha detto, non è più adatto per stabilire gli organici, vanno considerate anche le altre caratteristiche dei territori a partire dal turismo. Ecco che l'ideale sarebbe creare un gruppo di lavoro con una delegazione dell'ANCI per fare una mappatura del territorio stesso. Una posizione, leggiamo sul Carlino, condivisa dai ministri Piantedosi e Zangrillo, è intervenuto ieri a Rimini insieme a Pisani alla giornata inaugurale dell'undicesimo Consiglio Generale del SIAP, organizzato per celebrare i 40 anni del sindacato di polizia, affrontare temi legati ad organici, stipendi e tutela degli agenti. Ad aprire i lavori Yuri Magrini, l'assessore comunale, ha ringraziato il ministro Piantedosi per il recente decreto che ha permesso ai comuni di usare parte dei proventi della tassa di soggiorno per interventi dedicati alla sicurezza. Per Piantedosi anche l'invito a ritornare presto a Rimini per parlare di un'altra questione, quella della questura, che sarebbe da mettere in fascia più alta. Questo, come sappiamo, garantirebbe in modo strutturale più agenti e quindi un organico più ampio. Piantedosi dal canto suo rivendica i risultati sulla sicurezza ottenuti
ottenuti dal governo. Da 2 anni a questa parte, ha detto il ministro, registriamo un calo dei reati ascrivibile in buona parte al lavoro delle forze di polizia. 500 occhi elettronici in città. A proposito di sicurezza, il comune rafforza la videosorveglianza, nuove telecamere nei cimiteri e sulla statale 16, la sala del Grande Fratello, così viene identificata, insomma, questa grande realtà con tante telecamere, tanti occhi elettronici sulla città. Questa centrale operativa ha gestito 4 milioni di ore di riprese solo nell'ultimo anno. Veramente bisogna avere tanti occhi sulla città per cercare il più possibile di mantenerla sicura. E ora un tema di grande attualità: carburanti. Il taglio fa il pieno, assalto ai distributori Eni, clienti triplicati in poche ore. Ieri era il primo giorno dei prezzi ribassati per benzina e diesel lanciati dal colosso petrolifero. I gestori al lavoro dicono: ci siamo adeguati subito e l'azienda offre un rimborso, ma ci abbiamo rimesso. Ieri mattina i distributori del cane a sei zampe, simbolo storico dell'azienda in parte partecipata dallo Stato, hanno cambiato i prezzi portando il diesel a 2,19 e la benzina ad 1,99. Inizialmente, racconta Michael Sardella della stazione Eni in via Marecchiese, tra gli automobilisti e chi lavora con altri mezzi c'era una certa diffidenza, perché alle 7:30 ancora i prezzi non erano stati aggiornati. Poi, quando il prezzo è cambiato, è arrivata la coda. Ora vediamo, viene detto appunto dai gestori dei distributori, come andrà avanti. Sinceramente, dice sempre Sardella, ho qualche dubbio sulla possibilità che i prezzi restino bloccati per un intero mese. Lo abbiamo fatto anche se in parte ci rimettiamo, aggiunge Ivan Cannini, gestore della stazione Eni in via Roma. Eni ha previsto un rimborso per noi gestori, ma questo copre solo in parte la quota che perdiamo. E poi c'è una voce critica, quella di Federconsumatori attraverso il presidente Graziano Urbinati, che dice quello di Eni non è uno sconto reale, il taglio variabile tra 17-19 centesimi a litro resta comunque inferiore al sovrapprezzo che è stato praticato per mesi. La battaglia sul cupolone, e qui c'è una battaglia di tipo politico, chissà se anche in vista, immagino di sì, della campagna elettorale. Da una parte Fratelli d'Italia, che dice prima le opere per la viabilità, poi il cupolone. PD invece attraverso Petrucci, che dice un autogol del centrodestra. Lo scontro è tra Nicola Marcello appunto e Matteo Petrucci dopo le dichiarazioni sui social del coordinatore di Fratelli d'Italia. Ci sono poi anche le dichiarazioni di Confesercenti e CNA, che dicono no, il cupolone va fatto, indispensabile per la crescita della fiera e della città. Cosa aveva detto Marcello sui social? Prima di aumentare ulteriormente i flussi di visitatori verso la fiera, bisogna dare risposte concrete sulla viabilità, valutando seriamente gli effetti sui residenti, anche sulle aree che sono interessate agli espropri. Petrucci attacca: dopo 30 anni in cui, secondo il centrodestra, l'amministrazione locale non ha fatto abbastanza né per la fiera né per la destagionalizzazione, ecco la saetta del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, che in un colpo solo scarica la fiera e pare anche gli alleati della Lega e perfino il suo compagno di partito Carlo Rufo Spina. Per Marcello la soluzione sarebbe la collocazione giusta, quella di Spadarolo, ma è proprio sul cupolone che poi arrivano le stizzite reazioni di CNA e Confesercenti, che dicono il cupolone, quindi questo importante investimento della fiera deve essere sostenuto. Diciamo un dibattito che resta aperto. Un altro dibattito che resta aperto, e chissà se vedrà mai fine, in qualche modo l'avrà una fine, però sarebbe stato bello capirci qualche cosa in più. Spiagge, altra fumata nera sulle aste, ma i comuni non si fermano, sappiamo che ognuno sta andando avanti un po' per sé, per cercare di trovare la soluzione migliore proprio in vista di queste evidenze pubbliche, ma è stato rinviato il confronto sul bando tipo per le concessioni, che doveva esserci un incontro al ministero, poi il ministero, dove avrebbe partecipato la regione, doveva parlarne anche con le varie realtà locali. Insomma, sembra che al momento sia tutto sfumato. Ieri
meglio dell'ex area Ghigi. Ripartono i lavori al centro sportivo, presto il bando da 1,5 milioni, primo intervento base, diciamo, per tutelare e non mandare completamente distrutto ciò che è stato fatto, sarà da 360.000 euro. Poi la gara per completare il polo con 7 campi da gioco e spogliatoi. Diciamo che questo primo intervento è di tipo di chirurgia conservativa, viene definito così, sul manto artificiale che già è steso, indispensabile per proteggerlo dalle intemperie e spianare la strada alla futura omologazione. Parallelamente le maestranze metteranno in sicurezza il corpo principale completandone la copertura, perché se non c'è copertura, anche insomma se è uno stabile praticamente finito, rischia di marcire ancora prima di essere utilizzato. Quindi diciamo si va per step, ma l'obiettivo è quello di riqualificare questa area e renderlo effettivamente un polo dello sport. E ora parliamo della crisi importante che sta coinvolgendo AEFE. C'è un piano per il rilancio, già lo si sapeva, ma diciamo che servono poi degli atti concreti. Bene, Oxy offre 115 milioni, c'è un socio italiano nella cordata, c'è stato questo incontro al MIMIT, al Ministero, per fare il punto sulle prospettive dell'azienda di moda, ribadita da parte del potenziale acquirente la volontà di tutelare l'occupazione, è chiaramente un elemento fondamentale. Oltre al fondo Oxy ci sono Invitalia, un socio industriale italiano e un partner cinese. La famiglia Ferretti ha confermato la disponibilità a supportare l'operazione, operazione che viene guardata molto da vicino anche dalla regione Emilia-Romagna, soprattutto con la tensione di mantenere lo status occupazionale dei lavoratori. L'assessore Paglia dice: non lasceremo soli i lavoratori. Baiesi della CGIL invece è un po' più critico e dice: ci sono diversi dettagli da approfondire. Continuiamo a sfogliare le pagine del Resto del Carlino, parliamo anche di demografia, stranieri quadruplicati, albanesi e romeni in testa. Può essere un'emergenza? No, dalla CISA viene detto è una risorsa. Viene fatto il report sugli ultimi 20 anni, ci sono anche le dichiarazioni, appunto un report che è stato studiato all'interno della casa della CISL Romagna, le dichiarazioni di Francesco Marinelli, che nel segretario dice servono percorsi di integrazione, ma si parla assolutamente di una risorsa per questo territorio. Dice: senza il contributo di questi lavoratori e delle loro famiglie, le imprese del territorio avrebbero seri problemi di tenuta. Se in provincia il calo demografico risulta contenuto, è senza dubbio per l'effetto dell'aumento di stranieri. Rimini, seppure con una percentuale complessiva di stranieri dell'11% in linea con Forlì Cesena e poco sotto Ravenna, inferiore a tutte le altre province in regione, da diversi anni sta registrando aumenti significativi. E poi vediamo il nostro vescovo Monsignor Nicolò Anselmi intento in una firma. Il vescovo Anselmi firma la petizione per sostenere la natalità. L'iniziativa intende portare all'attenzione della regione e chiedere alla giunta regionale una legge organica sulla natalità e sul sostegno alle famiglie. La firma del vescovo si aggiunge alle numerose adesioni arrivate negli ultimi tempi. Un banchetto è stato fatto anche all'interno del meeting. La campagna non si ferma e prosegue in tutta la regione con banchetti, iniziative territoriali, raccolte firme, ma anche sul sito natalitabenecomune.it. E ora andiamo a parlare di cronaca, droga nascosta tra le caramelle. In manette due giovani spacciatori sono stati bloccati dagli agenti dopo giorni di appostamenti e pedinamenti. Gli agenti hanno notato un'automobile sospetta che girava dalle parti di Via Praga, quindi siamo nel comune di Rimini. Ogni volta che l'auto accostava, i due giovani si fermavano per pochi minuti con persone sempre diverse, scambi di soldi, pacchi sospetti. Diciamo che gli agenti ci avevano visto giusto, erano effettivamente degli spacciatori e così questi due giovani sono stati fermati. Comune rubata la pagina Facebook, siamo ancora a Rimini, non apriamo
aprite quel link, evitate i messaggi, l'amministrazione avvisi i cittadini e non rispondete a richieste, non fornite dati personali. Diciamo che dal primo pomeriggio di ieri c'erano delle strane dirette americane, di addirittura interventi della polizia che sono finite sulla pagina Facebook del comune, una situazione che non è stata risolta immediatamente, e immediatamente invece l'amministrazione comunale ha voluto avvertire tramite proprio una nota stampa tutti coloro, e sono tanti, che quotidianamente sfogliano sui social proprio la pagina del comune per vedere tutte le novità, di fare molta attenzione, perché se è stato hackerato il sito, diciamo la pagina social del comune, potrebbe comunque essere anche un pericolo per gli utenti che guardano queste notizie, per cui insomma viene consigliata massima prudenza almeno fin quando il problema non viene risolto. Si parla anche di voli aerei. Ieri Ryanair ha presentato un progetto per tutta la regione che riguarda gli aeroporti di Rimini, di Forlì e di Parma. In particolare per ciò che riguarda il Fellini, l'inverno decolla con Tirana e Catania. Fellini che punta a superare 380.000 passeggeri all'anno. Questo sviluppo dei voli invernali non riguarda solo la Riviera, perché riguarda anche appunto l'aeroporto di Forlì Ravenna e quello di Parma, con circa 700.000 passeggeri annui che sono stati stimati per i tre aeroporti da Ryanair, e più di 500 posti di lavoro che vengono sostenuti. Questa è la posizione della compagnia nel presentare il piano industriale. E ora, Riccione, mancano ancora tanti mesi, ma le elezioni sono molto più vicine di quanto noi pensiamo, perché la campagna elettorale è già nel vivo, soprattutto a Riccione, dove ricordiamo che già nei giorni scorsi sono stati messi manifesti che parlano della candidatura a sindaco di Luigi Santi di Azione. Il centrodestra sfoglia la Margherita, Forza Italia non chiude la porta a Santi, l'esponente di Azione appunto detto che si candiderà, e il Antonio Barbone di Forza Italia dice: potremmo anche sostenerlo se ci fosse un accordo tra i partiti a livello nazionale. Fratelli d'Italia dal canto suo sembra un passo indietro agli alleati, con una sfida interna al partito ancora aperta, diciamo così, anche per capire quali saranno le indicazioni che arriveranno dal partito centrale. Intanto si lavora dietro le quinte e l'ipotesi lanciata da Stefano Paolini, ovvero un profilo civico ma non delle civiche da presentare come proprio candidato, resta in piedi. Le civiche nei giorni scorsi, sollecitate dopo la candidatura di Santi attraverso il segretario Fabrizio Pullè, avevano detto: o saremo io o Renata Tosi il candidato delle civiche. Bene, Pullè oggi interviene sui quotidiani, in realtà l'ha già fatto tramite social e viene recuperato oggi dai quotidiani, la sua posizione molto critica nei confronti del project del porto, ma non tanto per il project in sé, ma proprio per le difficoltà amministrative e legali legate proprio anche alle concessioni, che in qualche modo impediscono di portare avanti questo progetto. Cosa dice Pullè? Questa è la sua posizione: il project non passerà, si tratta soltanto di una mossa elettorale. Il segretario di Prima Riccione spiega che l'obiettivo dell'amministrazione, secondo lui, è solo quello di tenere buoni i bagnini. Stagione è finita, qui stiamo parlando ancora di Riccione, hotel in vendita, una trentina, soprattutto nella zona dell'Alba, si tratta di alberghi e residence, in alcuni casi riqualificati da poco, le strutture in buono stato costano intorno ai 3 milioni, ci sono anche prezzi da saldi con 1000 metri quadrati venduti a 900.000 euro, in alcuni casi quindi meno di quanto possa costare, quasi, non dico in tutti i luoghi di Riccione, ma un appartamento, almeno in alcune zone più pregiate. Sempre a Riccione, una vita trascorse insieme, 23 coppie si giurano amore eterno alla parrocchia di San Lorenzo di Riccione, dove sono state appunto celebrate gli anniversari di matrimonio, nozze di diamante, nozze d'oro, poi chiaramente anche nozze d'argento, un bel parterre di persone ancora innamorate dopo tanti anni insieme.
A Cattolica la riqualificazione di Viale Bovio va conclusa entro la primavera. Questa è la richiesta di Confcommercio, che dice bene l'avvio dei lavori, ma sarà fondamentale rispettare i tempi per, insomma, evitare problemi durante la stagione estiva. Si parla anche del Capodanno del Vino a San Giovanni Marignano, manifestazione che si è svolta in due giornate, convince il nuovo format, 3.000 degustazioni nel cuore del borgo. Continuiamo a sfogliare velocemente il quotidiano, andiamo anche a Bellarige a Marina, via Ovidio avanza l'iter per il maxi restyling, il comune ha incontrato la sovrintendenza, viene spiegato dall'assessore Francesco Grassi che verranno ridefiniti alcuni aspetti, l'obiettivo è partire con i lavori entro ottobre e terminare per la stagione estiva, quindi si corre durante l'inverno con tutti i cantieri. Sant'Arcangelo, la lotta ai furbetti, chiamiamoli furbetti del rosso, in due anni oltre 1500 multe su Viale Emilia e via Marchesa, non si è furbetti, si è delle persone che si va contro la legalità rischiando anche di fare molto male, e questo comunque il bilancio delle sanzioni fatte dalle telecamere ai due semafori. E poi c'è la Fiera di San Michele che ha fatto il miracolo, vabbè, questo titolo è un po' particolare, in 70.000 all'evento che è stato promosso proprio a Sant'Arcangelo. Una notizia leggiamo anche da San Marino, Petrocelli saluta all'università e passa il testimone a Pascucci, l'ormai ex rettore chiude 12 anni di mandato e dice abbiamo conquistato una fiducia che è cresciuta nel tempo. Poi insomma il quotidiano continua con le notizie degli altri territori e vorrei chiudere con questa pagina appunto della cultura, Letters from Gaza, racconto l'inferno delle madri palestinesi. Lidia Ravera, che domani sarà a Bologna, è fra gli ospiti principali della nuova edizione di We World Festival. Per noi è giunto il momento di una piccola pausa e poi leggiamo insieme il Corriere.

0: il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
1: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
2: Ho detto: ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse: no, ma me lo disse con un battito d'ali.

Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022. In cucina come per

0: 7 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Qui si sana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.

nostra rassegna di questo 29 settembre riparte dalle pagine del Corriere, la prima pagina. L'avevamo già letta insieme, allora andiamo a vedere il primo piano, tutto dedicato alla decrescita, almeno in parte, dei prezzi del carburante. Allora leggiamo: corsa al pieno scontato, la scorta con le taniche, i distributori nel giro di poco tempo restano a secco. Il giorno del price cap ENI, code continue al self service fin dal mattino, in fila anche camionisti e tassisti, anche altri gestori abbassano i prezzi. Poi anche lì forse c'è un tema che diventa in qualche modo concorrenza, anche se sinceramente fino a ieri questo non sembrava, erano tutti altissimi i prezzi. Di Pascale che dice: sono misure parziali, il problema resta. Cercheremo di capire anche se questo prezzo così contenuto, soprattutto dei distributori ENI, continuerà così come è stato promesso, perché c'è anche l'allarme dei benzinai. Così i saldi alla pompa li paghiamo noi gestori. In particolare le dichiarazioni sono di Letizia Zignani, che è presidente provinciale di Forlì Cesena della Figisc Confcommercio, che spiega come sia un'iniziativa che anticipa con ogni probabilità possibili interventi del governo su una tassazione degli extra profitti, rispondendo anche alle pressioni dell'esecutivo che di ENI è azionista di maggioranza relativa. Culle vuote, lavoro, il ruolo decisivo delle comunità straniere nel territorio. Una notizia che abbiamo già letto anche sulle pagine del Resto del Carlino: la spinta di famiglie e lavoratori tra il primato rumeno a Ravenna e il sorpasso albanese a Rimini. Qui appunto c'è una lettura più romagnola di questo fenomeno. Ex area Ghigi, il cantiere è ripartito, potenziamo l'impiantistica sportiva, si comincia dalla manutenzione delle opere già realizzate. L'assessore spiega: diamo seguito ai lavori lasciati incompiuti dal privato. Il comune vuole 3 terreni in zona nord per fare i parcheggi, la delibera sarà discussa in commissione per l'acquisizione di 3 aree di Romagna Acque. Siamo nella zona di Torre Pedrera, dove sono presenti altrettanti pozzi già da anni in disuso da destinare ad aree per la sosta di auto e moto. Ammazzo te e tua figlia, 57enne a giudizio immediato, maltrattamenti in famiglia, per 10 anni ha seminato la paura in casa malgrado la presenza di una minore, e a luglio è arrivata a puntare un coccio di bottiglia appuntito di fronte alla moglie. Quindi una vicenda veramente drammatica, tratta insomma anche che coinvolge un'intera famiglia, non solo la compagna, la moglie, ma anche la bambina. Per questa vicenda il tribunale di Rimini, il GIP, ha disposto il giudizio immediato nei confronti di questo 57enne residente in città, accusato di maltrattamenti e di violenze veramente importanti. Andiamo avanti sempre leggendo le pagine del Corriere. Dicevamo dell'ampliamento della fiera con il cupolone, in particolare il Corriere si sofferma sulla posizione di CNA e Confesercenti, che si schierano a favore. Le due associazioni di categoria chiedono lo sviluppo del quartiere fieristico, l'intervento va sostenuto, spiegano entrambe, una posizione abbastanza condivisa. E viene anche spiegato come in questo quadro il prolungamento del metromare fino alla fiera rappresenti una infrastruttura importantissima, perché consentirà di raggiungere il quartiere fieristico con il trasporto pubblico in modo sicuramente più agevole che non di quello che accade soprattutto nelle giornate di fiera, mentre lascia un po' lo scontro politico nel taglio basso della stessa pagina. Diritto allo studio, bisogna investire e non ghettizzare. Alleanza Verdi Sinistra interviene sul tetto in classe agli stranieri, giudicandola una misura puramente propagandistica. E poi il Corriere si sofferma su un'importante iniziativa che ci sarà all'inizio di ottobre, all'inizio ma anche alla fine di ottobre: tumori ginecologici a Rimini, 2 giornate di visite gratuite, saranno martedì 6 ottobre dalle 15 alle 18 e poi ancora sabato 31 ottobre dalle 9 alle 12 all'ospedale Infermi. Violenta rapina in piazzale Gondola, arrestati 2 44enni. Le indagini della polizia dopo un episodio accaduto nel maggio scorso, la vittima
era stata colpita e derubata dell'orologio e del telefono. Insomma, dopo una serie di indagini avvenute durante l'estate, si è arrivati a definire i due colpevoli, che appunto sono questi due 44enni. E la rapina era stata consumata ai danni di un cittadino tunisino di 34 anni. Una notizia che riguarda il trasporto pubblico: a Rimini arrivano 22 nuovi bus elettrici e ad idrogeno. Insomma, anche sul tema dell'inquinamento di alcuni mezzi più datati si cerca di trovare risposte adeguate. E poi possiamo dire, questa notizia ci fa molto piacere, è una notizia un po' di casa perché riguarda il nostro caporedattore Maurizio Ceccarini, che presenterà questo venerdì 2 ottobre in Cineteca alle 17:30 il suo ultimo libro, L'estate cattiva, Rimini 1989, un libro ambientato appunto in quell'estate che molti riminesi, che come Maurizio e come tanti altri sono nati negli anni 70, ricordano bene, perché si era adolescenti, perché fu un'estate drammaticamente segnata dalla presenza delle mucillagini nell'Adriatico che mise in crisi la stagione turistica. E con quello sfondo di contesto Maurizio ha realizzato una storia con la sua ironia, con la sua capacità, con la sua penna veramente preziosa, ed è sicuramente un'occasione quella di venerdì di poterlo incontrare personalmente, magari anche per un bel firmacopie, e conoscere questa sua nuova storia. Andiamo a Riccione Paese, l'ora della riqualificazione, conto alla rovescia per il via ai lavori, intervento da 700.000 euro fra le piazze Parri e Matteotti, servono 4 mesi di tempo, nuovo verde, arredi e impianti con la pausa natalizia dall'8 dicembre al 6 gennaio, si comincia lunedì 5 ottobre. La società dell'Arboreto, dopo le critiche e le accuse arrivate dalle associazioni ambientaliste, dice nessuna violazione accertata. Top Adventure World difende la propria gestione, il parco è curato, disponibile ad ogni controllo, perché diciamo che le associazioni ambientaliste avevano creato una domanda sulla questione del paintball, di questa struttura legata a questo gioco, e al fatto che non ci fossero effettive possibilità per realizzarlo perché non aveva i permessi necessari. Però poi era intervenuta anche un po' sulla stessa società di gestione, sulla tenuta degli alberi, dove appunto ci sono gli impianti del parco avventura e via dicendo, e quest'oggi è la risposta della società gestrice. Andiamo a parlare anche di un libro che sarà presentato oggi pomeriggio sempre in Cineteca, Lampedusa, storie di chi resta tra solidarietà e stanchezza, giornata mondiale del migrante e del rifugiato, storie di sopravvivenza e confini, l'autrice Daniela Tagliafico presenta il suo libro alla Cineteca della Gambalunga insieme al nostro Stefano Rossini. Parliamo anche di teatro, danza e musica e performance, Castoro Teatro, una città sul palco, Pastoro Teatro, una città sul palco, parte la nuova stagione dalla memoria di Rimini Mr. Place a Primo

Andiamo a Sant'Arcangelo per la fiera di San Michele, la carica dei 70.000 con tanti stranieri, servite oltre 1.000 piatti con la cipolla dell'acqua, che è una vera prelibatezza. Il sindaco che dice: continueremo ad investire sulla qualità. Mentre in Valbarecchia, carabinieri in azione, ritirate 6 patenti, inflitte 13 multe, controllati 115 veicoli e 9 esercizi pubblici, presi anche 3 giovani con della droga. A San Marino, decibel e quiete nei centri abitati, si parte con un tavolo di confronto. Bocciato l'articolo 1 del progetto di legge, Capicchioni ritira il testo. Il governo promette regole su ZTL, eventi, chiusure e rumore entro la fine dell'anno. Poi il Corriere ci porta anche a questo evento, al Festival di Genere, che si terrà dal 2 al 4 ottobre a San Mauro Pascoli, e poi ci parla anche degli interventi della Guardia di Finanza in quel di Cesenatico. In estate sequestrati oltre 17.000 prodotti. Lo sport, eccolo qua, leggiamolo insieme in questi ultimi minuti della nostra rassegna stampa. In primo piano c'è il motociclismo, alla scoperta del re della Superbike, la versione romagnola di Nicolò Bulega, la grande rinascita dopo il 2022, l'ascesa, il titolo è ridato a 4 anni dalla bocciatura del moto mondiale. A 10 anni scende a San Clemente, scelta più funzionale per la sua carriera, e ora vive a San Marino. Diciamo che ha goduto dell'aria della Romagna. E in Nation League, San Marino serve una reazione d'orgoglio nell'Albania. Sarà la notte di Spendi, si gioca alle 20:45 allo Stadium. Il centravanti del Cesena insegue il suo primo gol internazionale. Ma parliamo anche di calcio delle nostre parti. Oggi nel 1976 il Cesena sfiorò la clamorosa rimonta in UEFA dopo il 3-0 di Magdeburgo. Serviva un miracolo. I bianconeri salirono sul 2-0, ma Sparwasser gelò la fiorita. Finì 3-1. Insomma, sono dei bei ricordi per i tifosi. Per quello che riguarda invece il calcio dei nostri giorni, si parla ancora del Rimini. L'assist, il gol e i 3 punti, ecco come il panchinaro Vitucci ha trasformato il Rimini. Dice: chi entra in gara in corsa deve dare un contributo importante, la vittoria è più preziosa del mio gol. Andiamo a chiudere con una notizia di basket, anzi ne abbiamo ancora due di notizie, una riguarda il basket, l'altra il volley. Sul basket parliamo di Lenci: la fiducia che sento alla Dole mi dà la spinta in più, entrare in quintetto. Il precampionato qui a Rimini mi ha insegnato che bisogna sempre stare sul pezzo. Non buona ma ottima la prima fra i grandi per Matteo Lenci, protagonista a Montecatini di uno di quegli esordi che si sognano da bambini. Per quello che riguarda il volley, Amanda Silves rinforza di un mese per la OMAG, la francese che poi dal 1 novembre giocherà nella Lega Americana, tamponerà a gettone l'assenza al centro di Costantini, quindi entrerà nella squadra guidata da Massimo Bellano. Noi siamo al termine della nostra rassegna stampa, grazie di essere stati con noi, tra pochissimo il nostro primo TG.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati negli studi di Trevi Meteo. Iniziamo oggi con queste splendide immagini che ci mostrano come sull'Atlantico, queste macchie blu azzurre rappresentano le piogge, sia presente questa estesa perturbazione che prova ad avvicinarsi verso l'Italia, ma in realtà è frenata da quest'area di alta pressione che blocca le perturbazioni. E effettivamente, se vediamo il dettaglio sull'Italia, vediamo che di grandi piogge da noi non sono attese. C'è qualche macchiolina azzurra all'estremo sud, ma in realtà sono precipitazioni assolutamente isolate. Ripeto, le perturbazioni atlantiche fanno davvero fatica ad avanzare verso l'Italia e non ce la fanno proprio in realtà. Da segnalare però un po' di vento, quello sì, vento che sull'Atlantico soffia sostenuto, legato sempre a quella perturbazione che abbiamo visto prima e a questi centri di bassa pressione, ma ovviamente sull'Europa centro-orientale ma anche sull'Italia la ventilazione

è molto più limitata. Controlliamo il dettaglio sull'Italia e vediamo che effettivamente c'è un po' di vento all'estremo sud, basso Adriatico, Mar Ionio, canali di Sardegna e di Sicilia, ma per il resto davvero poco da segnalare. E quindi per questo martedì situazione tranquilla sull'Italia, con giusto qualche nuvola sulle Alpi all'estremo nord-ovest e qualche annuvolamento all'estremo sud, magari nel sud-est della Sicilia anche qualche breve piovasca, per il resto, ripeto, calma piatta. Chiudiamo con le temperature minime di martedì, localmente anche sotto i 15 gradi, quindi aria autunnale al primo mattino, ma massime ancora ben oltre la norma, si superano decisamente i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per maggiori dettagli vi aspetto sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.

0: Martedì 29 settembre, eccoci qua per il nostro primo appuntamento con il TG di Icaro, le notizie del nostro telegiornale, ma anche qualche notizia in più tratta dal nostro sito newsrimini.it. E proprio lì arriviamo in apertura, anzi andiamo in apertura con la notizia proprio che apre l'home page del nostro sito: preso a calci e pugni sul lungomare, dopo mesi di indagine, arrestati i rapinatori. Ma andiamo a leggere nel dettaglio. La squadra mobile di Rimini ha individuato due presunti responsabili di una rapina aggravata avvenuto a maggio sul lungomare. Si tratta di due 44enni di nazionalità tunisina e marocchina. L'episodio era avvenuto all'alba in piazzale Gondar. La vittima, una 34enne tunisino, era stata aggredita con calci e pugni da più persone. I malviventi gli avevano sottratto cellulare, orologio e catenina. Gli investigatori hanno ricostruito l'aggressione incrociando le indicazioni della vittima con i controlli sul territorio e le banche dati della polizia, e così che sono riusciti a risalire ai due nordafricani. La cronaca ancora in primo piano sul nostro sito newsrimini.it, lo vediamo, una notizia che ci parla di una violenza e di minaccia all'interno di una famiglia. Per anni avrebbe pesantemente maltrattato la moglie e i due figli, costretti a vivere sotto le continue minacce di morte di quest'uomo, un 57enne residente a Rimini, per cui ora è stato disposto il giudizio immediato.
1: 10 anni di maltrattamenti, denigrazioni quotidiane e minacce di morte continue. Un incubo familiare consumatosi tra le mura domestiche del riminese, alimentato dall'abuso abituale di alcol e dall'assunzione impropria di psicofarmaci. Protagonista un uomo di 57 anni, di origine albanese, residente a Rimini, accusato di aver instaurato un clima di costante sopraffazione e ansia nei confronti della moglie connazionale di 48 anni e dei due figli conviventi, fratello e sorella. L'escalation di violenza è culminata nella serata del 9 luglio scorso. L'uomo, in preda a uno scatto d'ira, ha infranto un bicchiere in cucina e si è scagliato con in mano un coccio di vetro appuntito contro la donna, accusata in maniera infondata di averlo tradito. Costretta a fuggire dall'abitazione per salvarsi, la 48enne ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il genitore, nel corso degli anni, con i suoi comportamenti violenti, ha minato, secondo la procura, lo sviluppo e la serenità psicofisica dei figli, in particolare della ragazzina, vittima di crisi depressive. Alla luce dell'evidenza delle prove raccolte dai carabinieri di Rimini, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha richiesto il giudizio immediato. L'istanza è stata accolta dal GIP di Rimini Alessandro Capodimonte, che ha disposto la citazione a giudizio davanti al giudice monocratico per il prossimo 14 dicembre. L'imputato, difeso di fiducia dall'avvocato Marco Lunedei, è attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di cura.
0: Furto di account sulla pagina Facebook del comune di Rimini, per stare grande attenzione. Questa è la notizia che è arrivata nel pomeriggio di ieri proprio dall'amministrazione comunale, che appunto ha visto la sua pagina Facebook hackerata per diverse ore. Ciò che si vedeva nel primo post era un lungo video ripreso da una body cam straniera, americana, che chiaramente non aveva nulla a che fare con Rimini né tantomeno con la sua amministrazione. Chiaro segnale di un hackeraggio. Appena rilevata l'anomalia, gli uffici comunali si sono immediatamente attivati, presentando anche una segnalazione alla polizia postale. Però diciamo che c'è anche un invito alle persone di evitare di avere, insomma, diciamo, soprattutto contatti di interconnessione, di messaggi, di link, di richieste e quant'altro, e quindi non aprire eventuali link ricevuti tramite la pagina e non fornire chiaramente dati personali, credenziali ed informazioni. Quindi grande attenzione. Sempre dal nostro sito questa notizia ci porta a parlare di economia e di una grande azienda del nostro territorio, una grande azienda di moda che vive decisamente un momento molto complicato. Si è riunito al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo per fare il punto sulla situazione del gruppo AF, con sede a San Giovanni in Marignano e Milano. Confermata la presenza di una cordata disposta ad investire 115 milioni per il progetto di rilancio, la novità presentata al tavolo è che, oltre ad Invitalia, al fondo Oxy e ad un partner industriale cinese entrato nella cordata, stata anche un gruppo italiano. L'operazione prevede il mantenimento e la valorizzazione dei marchi storici del gruppo, la continuità delle attività industriali e la salvaguardia di 700 posti di lavoro. Il piano industriale sarà presentato ad ottobre, mentre il 4 novembre ci sarà un nuovo incontro al Ministero. E a proposito di economia del territorio, andiamo a parlare anche di un progetto che a questo punto diventa molto dibattuto, quello del cupolone della Fiera di Rimini, cupolone che vede molti favorevoli ma anche diversi contrari. Allora cerchiamo di capire che cosa è successo nella giornata di ieri con un botta e risposta di carattere politico, ma poi anche l'intervento delle associazioni di categoria.
2: Il cupolone accende le polemiche a Rimini. Alle critiche mosse dal Comitato Osservatorio Ampliamento Fiera, che contesta la mancata condivisione dell'intervento e il suo impatto su mobilità e vivibilità dell'area, si aggiunge un acceso dibattito politico sul progetto che dovrebbe essere pronto a fine 2027. Ad accendere la miccia è il consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia, Marcello, che tende la mano ai residenti. Prima di aumentare i flussi verso la fiera bisogna dare risposte concrete sulla viabilità, dice. E poi rincara, parlando di un progetto voluto dai poteri forti che comporterà espropri e disagi. Parole che, secondo il capogruppo del PD Petrucci, sanciscono la definitiva rottura tra il centrodestra riminese e la fiera, infrastruttura strategica e capace di generare un impatto sul PIL cittadino di 2,6 miliardi di euro. Sconfessando, aggiunge, le ripetute accuse rivolte proprio dall'opposizione al comune di scarso impegno nel favorire la destagionalizzazione turistica. Petrucci vede poi le prese di posizione di Marcello come dinamiche politiche interne al centrodestra in vista delle amministrative 2027. Accuse, quelle sulla fiera, respinte però al mittente dallo stesso Marcello, che ricorda come proprio il governo nazionale abbia promosso l'internazionalizzazione del complesso fieristico. Sulla viabilità invece ribadisce la necessità di rivedere il progetto per la nuova statale 16 e contesta l'ipotesi di collocare il nuovo casello autostradale a servizio della fiera a Santa Giustina. Meglio sarebbe, spiega, realizzarlo a Spadarolo. Infine, le accuse al centro-sinistra di assenza di visione strategica. Ma se la politica si divide, le categorie sostengono compatte l'ampliamento della fiera. CNA e Confesercenti, pur riconoscendo le criticità legate a traffico e parcheggi, parlano di un intervento strategico per lo sviluppo della città che deve avanzare di pari passo con quello sulle infrastrutture. Non è però pensabile, rileva il direttore di Confesercenti, Pari, aspettare che prima vengano realizzate tutte le opere pubbliche e solo dopo l'ampliamento, anche perché la concorrenza fieristica non aspetta.
0: E se la fiera è un'infrastruttura fondamentale per il territorio riminese, ce n'è un'altra che è l'aeroporto, altrettanto importante, e sicuramente anche il dialogo tra le due è fondamentale. Perché parliamo dell'aeroporto? Perché ieri, durante la presentazione del master plan dell'aeroporto Ridolfi di Forlì, Ryanair ha detto un po' quelle che sono le direttrici della compagnia per il prossimo anno, ma anche per la stagione invernale. Ryanair conferma il proprio impegno a lungo termine nei confronti degli aeroporti dell'Emilia-Romagna, una decisione che deriva dalla scelta della regione di abolire l'addizionale municipale per i tre scali di Rimini, Forlì e Parma. La linea è stata ribadita dalla compagnia irlandese proprio alla presentazione del master plan. Nella stagione invernale, che partirà a novembre, Ryanair offrirà oltre 160.000 posti nei tre aeroporti, quadruplicando i numeri rispetto all'inverno 25. Per Rimini si tratta delle rotte per Tirana e Catania, con oltre 40.000 posti invernali rispetto alla totale assenza della compagnia nell'inverno precedente. E ora andiamo al Grand Hotel di Rimini, dove nella mattinata di domenica si è svolta la 17esima giornata del medico e dell'odontoiatra. 66 giovani medici e odontoiatri hanno fatto, attraverso il giuramento di Ippocrate, il loro ingresso nell'ordine professionale. Al loro fianco, in una sorta di passaggio simbolico di testimonianza, i decani della professione. L'emozione in sala è palpabile tra i 66 giovani medici e odontoiatri che iniziano il loro cammino come professionisti della sanità, così come tra i decani della professione, 24 arrivati a 50 anni di laurea, uno a 60 e due a 65.
3: Spero di essere all'altezza, perché mi sembrano tutti bravissimi, tutti super competenti, quindi spero anch'io di poter fare il mio.
4: Sono figlio d'arte, quindi entrerò subito a gamba tesa a lavorare. e poi dopo penso di fare qualche master.
5: Questa è la professione più nobile del mondo e soprattutto è una professione che bisogna amare. Amore vuol dire rispetto verso il paziente e soprattutto significa anche mettersi sempre a disposizione del paziente.
0: La 17esima giornata del medico e dell'odontoiatra ha messo insieme radici e ali di una professione che è chiamata sempre di più a confrontarsi con lo sviluppo tecnologico, ma anche con il momento di crisi forse più significativo di sempre del sistema sanitario. Ma uno deve restare il faro.
6: Nessun algoritmo, neanche il più sofisticato, può sostituire una mano su una spalla, uno sguardo attento o delle persone che ti sappiano ascoltare. La cura deve essere basata su un'alleanza forte tra il medico e la persona assistita e questa alleanza la si fa solo parlando.
0: Ad offrire uno sguardo lucido, appassionato e rigoroso sulla ricerca, ma soprattutto sulla responsabilità che ciascuno è chiamato ad avere, la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo.
7: Penso che ciascuno di noi, in ogni ambito lavorativo, ogni cittadino, ogni professionista, ciascuno di questi giovani sia responsabile del proprio metro quadro di spazio pubblico. Va presidiato e difeso affinché non ci entrino coloro che vogliono danneggiare il paese, che vogliono danneggiare la professione. È importante che sia riempito di quelle parole, no? Quindi metodo, domanda, fiducia e integrità. Ho scoperto recentemente che cosa vuol dire integrità, l'ho scoperto guardando il docufilm su Giulio Regeni, lì ho capito cosa volesse dire integrità. Io pensavo che volesse dire fare la cosa giusta. No, integrità è fare la cosa giusta quando nessuno ti vede.
0: Un messaggio che resterà probabilmente inciso anche nel percorso professionale dei giovani medici, ma in realtà di tutti coloro presenti in sala per ascoltare la professoressa Cattaneo. Si è concluso il pellegrinaggio della sezione riminese dell'Unitalsi a Lourdes, un viaggio coinciso con un'occasione speciale, la visita apostolica in Francia di Papa Leone.
8: Una cinquantina i riminesi che hanno raggiunto Lourdes con la sezione locale dell'Unitalsi. Una presenza che si è inserita nella cornice del pellegrinaggio regionale con 200 partecipanti dall'Emilia-Romagna, un pezzo della comunità riminese nel cuore della cittadina francese, con il vescovo Anselmi, la presidente Margherita Lombardi e l'assistente Don Valerio Celli. Un'esperienza di speranza e preghiera culminata domenica mattina con la messa celebrata da Papa Leone davanti a oltre 150.000 fedeli. 3.850 persone in totale per la presenza italiana, tra pellegrini, malati, medici e volontari, e tra loro molti giovani.
9: Nei nostri pellegrinaggi convergono centinaia di giovani perché verificano direttamente sul campo, a volte anche con servizi semplici come spingere una carrozzina, come la vita del cristiano, ma oserei dire la vita dell'uomo, trova completamento pieno nel servizio. E quindi invito tutti i giovani dai 16 anni in poi, 17 anni in poi, a poter fare questa esperienza. Chiunque è venuto a Lourdes una prima volta, di solito, sente la struggente nostalgia di tornare. E sapere che il Papa oggi ci conferma, insieme ovviamente a tutti i pellegrini che sono qui a Lourdes, è per noi motivo di grande orgoglio ed incoraggiamento.
0: Bella questa esperienza, giovani invitati. Adesso parliamo di comunità straniere, lo facciamo con questo articolo sul nostro sito. In provincia di Rimini la crescita prosegue, albanesi sono i più numerosi, hanno superato, ed è l'unica provincia romagnola dove accade, la comunità rumena. Infatti per Rimini la comunità albanese raggiunge il 16,6%, seguita da quella rumena al 15%. Questo osservatorio è stato analizzato dalla CISL Romagna, dove Rimini si conferma la provincia più dinamica del decennio, con una crescita superiore al doppio rispetto a Ravenna e a Forlì Cesena. Ma ora parliamo di un bel evento che si è svolto nel fine settimana, una vera e propria celebrazione del vino, quella vissuta a San Giovanni in Marignano, dove c'è stato il Capodanno del vino.
10: San Giovanni in Marignano ha accolto la 26esima edizione del Capodanno del vino, unita alla 12esima edizione del Palio della Pigiatura. che quest'anno per la prima volta ha raddoppiato l'appuntamento, regalando un intero fine settimana di festa, musica e cultura contadina. La manifestazione è partita sabato 26 settembre con il Capodanno d'autunno. Già dall'ora dell'aperitivo la piazza si è riempita con la musica rock che ha fatto da colonna sonora alle degustazioni dei vini proposte in collaborazione con la Strada dei Vini dei Sapori dei Colli di Rimini e alle specialità del Punto Ristoro. A mezzanotte, come in ogni Capodanno che si rispetti, è arrivato il momento del brindisi che ha dato simbolicamente il via al nuovo anno del vino.
11: Da tanti anni ci impegniamo per riportare San Giovanni Marignano indietro nel tempo. Tante attività, tanti ospiti, tanti artigiani, tanti figuranti soprattutto che la Proloco coinvolge, veste e prepara a questo evento particolare.
10: Domenica 27 settembre la festa è entrata nel vivo, il centro storico si è trasformato tra rievocazioni di antichi mestieri, giochi per bambini, canti e balli popolari.
12: Scoprire l'autenticità di queste cose è un valore meraviglioso, è valore per noi come cittadini e cittadine, ma ripeto, anche per chi non ci conosce, trovarsi magari casualmente in una manifestazione di questo genere sicuramente apre il cuore.
10: Culmine della giornata è stato alle 17.30 l'atteso Palio della Pigiatura, appunto, evento riconosciuto nel calendario delle manifestazioni storiche della regione Emilia-Romagna. Le quattro frazioni storiche di San Giovanni Marignano, Cattolica, Monte di Conca, Pian di Ventena e Pietrafitta, si sono sfidate per conquistare il palio nella tradizionale gara di pigiatura dell'uva a piedi nudi.
13: Ricordo ancora quando ero piccola andavo a fare la vendemmia con la mia famiglia. Il Capodanno del vino è questo, cioè non dimenticarci quelle che sono le nostre radici, ma anche capire oggi che ci servono ancora e che ci fanno un gran bene.
0: Della pigiatura veramente affascinante. Ma ora parliamo di sport, perché ieri sera ospite di Calcio.Basket il presidente della Rimini Calcio Marco Lombardi, che ha parlato della quinta vittoria consecutiva ma anche dei nuovi soci.
14: Siamo entrati un po' nel vivo del campionato, adesso le partite apparentemente ci sembravano facili, abbiamo capito che invece è un campionato difficile che dobbiamo in cui ci dobbiamo applicare con la massima dedizione, e i ragazzi hanno risposto pienamente a questo, perché dopo il primo momento di sbandamento, dopo il primo gol, credo che abbiano dimostrato tutto il loro valore su un campo difficile con una squadra molto ostica. La reazione è stata la cosa più positiva della partita, ancora più del risultato, che pure ci consente di avere questo ruolino di marcia pieno e un certo numero di punti di vantaggio. Però la reazione è stata importante, perché era importante vedere come avrebbe reagito la squadra di fronte a dei momenti di difficoltà che fino ad oggi non avevamo avuto. Il campionato invece riserverà momenti come questi, e credo che sia stato importante per il mister vedere la reazione della squadra e capire come si muovono i giocatori in determinati momenti difficili.
15: Qual è la tempistica per la presentazione dei prossimi due?
14: Penso che la settimana prossima, non questa, l'altra, chiuderemo le varie trattative e ufficializzeremo dei nuovi ingressi, mantenendo così, come dicevi, la promessa dei 10. Ricordo che poi, in base al nostro statuto, noi comunque abbiamo lasciato una finestra aperta fino al 30 dicembre per chi volesse partecipare con noi a questa avventura, così come ricordo che c'è tempo fino al 30 per sottoscrivere gli abbonamenti, perché vorremmo fare questo record di abbonati, che per una squadra di eccellenza sicuramente è un dato molto importante, e quindi potrebbe consentirci anche di assurgere alle cronache nazionali per un impegno di questo tipo. E quindi fino all'ultimo invitiamo chi fino a oggi non ha ancora aderito pienamente a venire con noi.
0: Al volo in chiusura il meteo sulla pagina di Arpae, una altra bellissima giornata di inizio autunno, sereno, poco nuvoloso, le temperature sono stazionarie, le minime attorno ai 13-14 gradi, ma si arriva a 24, 25, anche 27 gradi tra la pianura e la costa. Il mare è poco mosso, i venti sono deboli, tutto sommato per chi se lo può permettere, perché no? Magari un bel pomeriggio in spiaggia. Arriviamo al termine di questo nostro TG, grazie di essere stati con noi, ci ritroviamo con Tempo Reale insieme ad Andrea Polazzi attorno alle 9.

Bentornati negli studi di Trevi Meteo. Iniziamo oggi con queste splendide immagini che ci mostrano come sull'Atlantico, queste macchie blu azzurre rappresentano le piogge, sia presente questa estesa perturbazione che prova ad avvicinarsi verso l'Italia, ma in realtà è frenata da quest'area di alta pressione che blocca le perturbazioni. E effettivamente, se vediamo il dettaglio sull'Italia, vediamo che di grandi piogge da noi non sono attese. C'è qualche macchiolina azzurra all'estremo sud, ma in realtà sono precipitazioni assolutamente isolate. Ripeto, le perturbazioni atlantiche fanno davvero fatica ad avanzare verso l'Italia e non ce la fanno proprio in realtà. Da segnalare però un po' di vento, quello sì, vento che sull'Atlantico soffia sostenuto, legato sempre a quella perturbazione che abbiamo visto prima e a questi centri di bassa pressione, ma ovviamente sull'Europa centro-orientale ma anche sull'Italia la ventilazione è molto più limitata. Controlliamo il dettaglio sull'Italia e vediamo che effettivamente c'è un po' di vento all'estremo sud, basso Adriatico, Mar Ionio, canali di Sardegna e di Sicilia, ma per il resto davvero poco da segnalare. E quindi per questo martedì situazione tranquilla sull'Italia, con giusto qualche nuvola sulle Alpi all'estremo nord-ovest e qualche annuvolamento all'estremo sud, magari nel sud-est della Sicilia anche qualche breve piovasca, per il resto, ripeto, calma piatta. Chiudiamo con le temperature minime di martedì, localmente anche sotto i 15 gradi, quindi aria autunnale al primo mattino, ma massime ancora ben oltre la norma, si superano decisamente i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per maggiori dettagli vi aspetto sull'app gratuita di Trevi Meteo.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro

0: informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale, oggi effettivamente in ritardo, quindi oggi sarà una puntata molto
2: 9.05,
1: breve.
2: Mamma 9.05. Mia, e pensare che io sono qui dalle 7.10,
1: sì,
2: com'è?
1: Ma non proprio qui, perché
2: ah,
1: c'è
2: no?
1: un momento nella mattina in cui tu poi scompari quando praticamente
2: esatto,
1: siamo in onda.
2: È vero, è proprio così. Beh, ma io c'ho tanto da fare, devo fare un sacco
1: te,
2: di cose.
1: Sono qua che mi trastullo.
2: Ti trastulli, caro Andrea Polazzi, allora continua a trastullarti.
1: Bene,
2: dando
1: allora
2: i nostri contatti.
1: Ah, no.
2: No, beh, un trastullo anche quello.
1: No, questo sarebbe lavoro. Quindi.
2: No, cioè, vabbè, ma noi ci divertiamo. Sai quando ci dicono, ma se voi vi divertite, ma
1: no,
2: a lavorare.
1: Assolutamente.
2: Non ti diverti
1: no.
2: a stare qui con
1: no.
2: me?
1: Ho tante cose, Munaretto, tu cosa faresti a quest'ora se non fossi qui?
2: Io andrei al mare.
1: Eh?
2: Secondo me in questi giorni in spiaggia, cioè se uno ha la possibilità, forse sono le più belle giornate di questo periodo.
1: Guarda che bello, dietro di te c'è uno schermo, ecco adesso
2: è vabbè, ma non devi dire tutto, pedissequamente.
1: No, perché
2: cioè Andrea fa la cronaca, se io ho un colpo di tosse fa la cronaca del mio colpo di tosse.
1: Siamo anche in radio, io faccio la radio cronaca,
2: fai bene.
1: In TV se ne accorge che in radio non
2: un
1: sa
2: un po' pizzulino altri.
1: Che dietro di te lo schermo fa le bitte.
2: Bisogna dirlo,
1: certo.
2: Hai ragione.
1: Io non,
2: non hai ancora
1: niente.
2: Detto i contatti, siamo in ritardo.
1: 337-511-336, ma tanto poi sarai tu a parlare meno durante questa mattinata e a garantirci la puntualità finale. E la nostra pagina Facebook di Tempo Reale, Zuckerberg permettendo.
2: Eh beh sì, ho visto
1: ieri
2: che
1: ci ha cancellato di
2: beh perché adesso
1: volontà.
2: È tutto impegnato a presentare i suoi nuovi occhiali Meta super, quelli che ti riprendono, c'è l'altra metà, non so, probabilmente l'altra metà della mela rimane un po' così scoperta. Allora siamo pronti a partire, quindi saluti, messaggi, ciò che volete, ma diteci anche come approfittate di queste belle giornate autunnali, perché veramente sono speciali.
1: Sai,
2: molto...
1: non possono dircelo.
2: Non ce lo possono dire.
1: Perché in questo momento sono in giro e quindi non ci stanno
2: secondo
1: seguendo.
2: Me sono in giro a far benzina.
1: Può essere, come tanti, in coda esatto. al distributori che fanno lo sconto.
2: Infatti, perché tu ieri, dopo che hai dato l'annuncio,
1: certo.
2: perché tutti aspettavano che fossi tu a dare l'annuncio di questi
1: no.
2: tot centesimi, che comunque, voglio dire, litro per litro, sai, centesimi fanno anche l'euro e anche qualcosa in più, che sono state applicate queste tariffe, questo cap price, così è stato definito, ai distributori che fanno parte dell'animale a sei zampe, hai presente, no?
1: Sì.
2: L'animale a sei zampe.
1: Eni.
2: Esatto, si può
1: non
2: dire.
1: Si può dire, cioè era dappertutto, devi fare...
2: No, anche perché partecipata e quindi insomma evidentemente c'è stata una scelta anche in qualche modo legata delle decisioni del governo. Sta di fatto che c'è effettivamente questo sconto e questa mattina i quotidiani locali, ho fatto rassegna stampa, entrambi parlano di queste lunghe code ai distributori di benzina, gente che arriva addirittura con le taniche e distributori che probabilmente non si aspettavano l'assalto e sono rimasti asciutti nel giro di poche ore.
1: Vabbè, non è che potevano prevedere, o meglio,
2: beh, io l'avrei previsto.
1: Il giorno in cui arrivano i rifornimenti, evidentemente è segnato. E non ci fosse stata questa decisione, sarebbe ampiamente bastato il carburante. Ci è arrivata una foto, tra l'altro, molto particolare. Guarda, c'è un'imbarcazione, davanti all'imbarcazione c'è una forma di vita che nuota.
2: Ha un delfino, che meraviglia!
1: Sì.
2: Dove siamo? Dov'è questo posto?
1: Ed
2: qui
1: è una
2: vicino,
1: foto fatta da una persona a noi molto vicina.
2: Davanti? A Rock Island? No, ma cioè, a quante miglia dalla costa? Cioè vicinissimo.
1: Lì, c'è il... No, il delfino stava andando alla Rock
2: sì, perché,
1: Island.
2: Allora, ai delfini piace stare, nuotare vicino alle imbarcazioni, spesso gli fanno la rotta quasi. No, ma meraviglia. Beh, questo è il mare in questi giorni, ancora più popolato e ancora più bello, per cui se abbiamo la possibilità che sia la spiaggia, che magari sia una bella

0: uscita anche in barca, perché no, ne vale la pena. Torno un attimo ai distributori, perché questa mattina potremmo far vedere indistintamente Corriere o Resto del Carlino, qui sotto Resto del Carlino ci sono anche le dichiarazioni di alcuni dei gestori dei distributori Eni, clienti triplicati in poche ore, i gestori spiegano di essersi adeguati subito e però sono un po' preoccupati, perché in realtà in questo momento ci stanno rimettendo, anche se l'azienda ha promesso un rimborso che però non andrà, pare, almeno a detta di questi gestori, a coprire le perdite. La cosa che si segnala è come a ieri mattina alle 7:30 ancora non era stato applicato lo sconto, e quindi tutti stavano lì, sai, quando aspetti, e come quando, non so, magari c'è in alcuni negozi, in alcuni ristoranti, quella mezz'ora ad half price, no? E quindi aspetti esattamente il momento in cui inizia. 7:30 poi sono arrivati questi nuovi prezzi. Ricordiamolo di quanto stiamo parlando, il taglio ha portato il diesel da 2,41 a 2,19, sì, la benzina da 2,19 ad 1,99, e da lì sono iniziate le lunghe code. Anche se ieri c'è stata questa posizione critica espressa in modo particolare da Federconsumatori, che ha detto ma in realtà non è un vero taglio, perché
1: si sta restituendo quanto sì, le compagnie
0: e poi
1: hanno
0: solo in quella compagnia lì, esatto. Però qualcuno,
1: sono due in realtà, perché
0: sì,
1: adesso
0: esatto,
1: si è aggiunta anche IP,
0: esatto, però diciamo che le altre compagnie, quelle insomma che non hanno da subito applicato gli sconti, pare che poi durante la giornata, un po' per la legge del mercato, abbiano fatto scendere leggermente i prezzi. Vabbè, staremo a vedere, anche perché qualcuno dice non so se riusciremo effettivamente a mantenerli per quelle che sono state le promesse di questi giorni. Vedremo, seguiremo la cosa. Diteci se siete andati a fare benzina nella giornata di ieri.
1: Visto che prima abbiamo visto un delfino che era stato a frequentare il Rock Island,
0: sì,
1: e che è questo locale sul molo di Rimini, lo diciamo per chi magari non è avvezzo,
0: certo,
1: al nostro territorio, è arrivata una nota della Guardia di Finanza, in questo caso di Marina di Ravenna,
0: sì,
1: che ha fermato e controllato gli occupanti
0: delfino
1: di un gommone, 5 persone di rientro a Marina di Ravenna al termine di una serata trascorsa nei locali della Riviera Romagnola.
0: Ok, quindi tornavano via mare.
1: Diciamo che l'andatura era un po' irregolare di questo.
0: Okay. No,
1: esatto,
0: ma questi avevano capito, invece che prendere la macchina che magari li
1: fermava, spinto da un motore di elevata potenza specifica, no? E in sostanza è emerso che chi la guidava aveva il tasso alcolico superiore al limite consentito, e quindi 6.000 euro di multa e il ritiro immediato della patente nautica. Quindi non ci sono solo i controlli, i posti di blocco,
0: ci sta,
1: sulle strade, anche
0: le regole dell'etilometro valgono anche in mare, cioè
1: esatto,
0: se guidi ubriaco in mare è la stessa cosa, anzi mi sembrano pene e multe decisamente più significative che
1: dall'altro,
0: non per la strada,
1: euro perché non solo guidava alterato, ma l'aggravante,
0: cioè alterato dopo che gli ha fatto la multa,
1: l'aggravante dell'orario notturno, perché era notte, no? E quindi lui di notte...
0: Ma ti rendi conto? Sfrecci con... Erano stati sul locale, nei locali della
1: Riviera Romagnola, e tornavano a Marina di Ravenna, e c'era il posto di blocco della finanza.
0: Che meraviglia questa notizia, non tanto per questo signore,
1: che
0: però insomma...
1: andare un po' un'andatura un po' incerta.
0: Vabbè. Almeno la cosa... speriamo positiva è che non abbiano messo in pericolo nessun altro, che non ci fossero altre imbarcazioni, insomma.
1: E alcuni esperti della nautica ci dicono che in effetti nella nautica le sanzioni sono altissime,
0: decisamente alte, sì. Allora diamo qualche buongiorno, ma potete già commentare anche queste prime notizie, quindi se siete andati a fare benzina, se vi è capitato insomma di vedere una barca guidata in modo un po' particolare. Intanto salutiamo Irene, Walter e Gianmaria, che ci fanno arrivare il loro buongiorno.
1: Pensa, tasso sì, alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, che è un po' il minimo,
0: sì,
1: anche quando vieni fermato per la strada. La multa parte da 2.755 euro per arrivare fino a 11.017, sospensione
0: della
1: patente
0: mia,
1: nautica da 3 a 6 mesi.
0: Ma se ti sospendono la patente nautica, ti sospendono anche l'altra, no?
1: No, non credo, no, sono due patenti di là, almeno quello.
0: No, okay, che ne so.
1: Settimana prossima andranno nei locali,
0: sì,
1: della Riviera
0: con
1: l'auto,
0: sì,
1: sperando di non essere fermati. 0,8, 1,5, tra fino a 12.500 euro di multa.
0: Mamma mia.
1: tasso alcolemico superiore a 1,5, qua siamo anche sì, per le strade, siamo nel penale, fino a 15.000 euro di multa, sospensione fino a 2 anni della patente, poi reiterazione entro 2 anni, revoca.
0: Dopo vai a nuoto come i delfini, nel senso che lì eventualmente puoi farlo.
1: I delfini nuotando possono bere quanto vogliono.
0: E possono anche andare veloci, perché i delfini corrono. Allora salutiamo anche Sabrina e continuiamo in qualche modo a parlare di cronaca, diciamo queste cronache che per carità sono molto pericolose, perché poi insomma effettivamente ci parlano anche di atteggiamenti che sono assolutamente illeciti e come tali vengono puniti. Però la notizia di cui vi parliamo adesso anche attraverso un servizio purtroppo ci fa nuovamente raccontare, ma le storie sembrano assomigliarsi ma sono tutte diverse tra di loro e anche con insomma delle ripercussioni sulle vittime molto molto gravi, della ennesima violenza in famiglia, che detta così sembra vabbè succede sempre, no, in realtà ognuna ha veramente una sua peculiarità. Questa in modo particolare vede una donna che viene maltrattata dal compagno, che però non se la prende solo con lei ma se la prende anche con i figli di entrambi, anche con delle minacce veramente che non so come un padre possa pronunciarle. Comunque quest'uomo, un 57enne residente a Rimini, per lui è stato disposto il giudizio immediato.
2: 10 anni di maltrattamenti, denigrazioni quotidiane e minacce di morte continue. Un incubo familiare consumatosi tra le mura domestiche del riminese, alimentato dall'abuso abituale di alcol e dall'assunzione impropria di psicofarmaci. Protagonista un uomo di 57 anni, di origine albanese, residente a Rimini, accusato di aver instaurato un clima di costante sopraffazione e ansia nei confronti della moglie connazionale di 48 anni e dei 2 figli conviventi, fratello e sorella. L'escalation di violenza è culminata nella serata del 9 luglio scorso. L'uomo, in preda a uno scatto d'ira, ha infranto un bicchiere in cucina e si è scagliato con in mano un coccio di vetro appuntito contro la donna, accusata in maniera infondata di averlo tradito. Costretta a fuggire dall'abitazione per salvarsi, la 48enne ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il genitore, nel corso degli anni, con i suoi comportamenti violenti, ha minato, secondo la procura, lo sviluppo e la serenità psicofisica dei figli, in particolare della ragazzina, vittima di crisi depressive. Alla luce dell'evidenza delle prove raccolte dai carabinieri di Rimini, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha richiesto il giudizio immediato. L'istanza è stata accolta dal GIP di Rimini Alessandro Capodimonte, che ha disposto la citazione a giudizio davanti al giudice monocratico per il prossimo 14 dicembre. L'imputato, difeso di fiducia dall'avvocato Marco Lunedei, è attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di cura.
0: C'era?
1: E questa, se vuoi proprio parlare fuori onda.
0: Ma sei tu che stavi parlando, io ti ascoltavo.
1: No, io l'ho detto ancora sul servizio, tu hai aspettato che finisse.
0: Certo, volutamente, perché così creo della suspense in coloro che, no, in realtà la notizia, come dicevamo, molto molto molto seria, insomma, vedremo, probabilmente questo uomo poi avrà giustamente il diritto di difendersi, di dire la sua su quello che è accaduto, ma insomma mi sembra che gli elementi che lo portano a questo giudizio immediato siano molto molto evidenti e molto molto chiari. Adesso lasciamo la cronaca,
1: lasciamo
0: anche se
1: la
0: ce
1: cronaca.
0: N'è altra che potete leggere sul nostro
1: perché
0: sito,
1: perché inizia a imperversare la campagna elettorale.
0: Mamma mia,
1: già
0: bella e pesante dei, tra l'altro
1: uno
0: questa
1: dei
0: cosa.
1: Temi che in questo tra l'altro ricordiamo che oggi, e penso che ne avremo poi altri indizi di questa campagna elettorale, riparte anche il Consiglio Comunale di Rimini questa sera dopo la lunga pausa estiva, in una seduta piuttosto importante. Ci saranno anche varie interrogazioni, credo anche su alcuni temi di grande interesse. Poi magari domattina vi aggiorneremo su quelli che sono sia gli elementi emersi che i toni usati, perché è un periodo in cui i toni si alzano parecchio nei comuni chiamati al voto nella prossima stagione. A Riccione vedo che già imperversa il Toto candidato.
0: Sì, sì, ma poi ne parliamo.
1: Un pochino più indietro, però ad accendere gli animi in questo momento è il progetto che riguarda l'ampliamento della fiera di Rimini. Il botte e risposta a distanza coinvolge il capogruppo del Partito Democratico Matteo Petrucci e il coordinatore provinciale, consigliere comunale, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello. Però diciamo che è un tema su cui le categorie hanno voluto dire la loro e hanno una posizione, diciamo, piuttosto netta, nel senso è un progetto strategico per
0: possiamo dire Arduino. Che nei giorni scorsi, se non ricordo male il 25 di settembre, c'è stato un incontro, proprio ne avevamo parlato anche noi, dell'osservatorio, sì, che è questo comitato
1: che
0: di
1: infatti
0: cittadini.
1: Rivendica sui social il fatto che tutta questa discussione,
0: sì, infatti è importante
1: sia
0: dirlo,
1: montata a seguito di questo incontro, dove loro dicono, però sono stati invitati anche tutti gli esponenti della amministrazione della maggioranza riminese, nessuno di loro ha partecipato e loro dicono se si voleva discutere quella forse era l'assise per
0: adesso si
1: fare.
0: Discute sui social, si discute a mezzo comunicato stampa, diciamo che sicuramente questa dell'ampliamento entrerà, come diceva Andrea, di pieno diritto nella prossima campagna elettorale e ad oggi questa uscita anche di Marcello viene letta da Petrucci anche come una uscita fuori dal coro del suo stesso entourage
1: però
0: politico, ma adesso guardiamo
1: sentiamo,
0: il servizio,
1: sì,
0: lo sentiamo, poi se volete commentiamo insieme.
3: Il cupolone accende le polemiche a Rimini. Alle critiche mosse dal Comitato Osservatorio Ampliamento Fiera, che contesta la mancata condivisione dell'intervento e il suo impatto su mobilità e vivibilità dell'area, si aggiunge un acceso dibattito politico sul progetto che dovrebbe essere pronto a fine 2027. Ad accendere la miccia è il consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia, Marcello, che tende la mano ai residenti. Prima di aumentare i flussi verso la fiera bisogna dare risposte concrete sulla viabilità, dice. E poi rincara parlando di un progetto voluto dai poteri forti che comporterà espropri e disagi. Parole che secondo il capogruppo del PD Petrucci sanciscono la definitiva rottura tra il centrodestra riminese e la fiera, infrastruttura strategica e capace di generare un impatto sul PIL cittadino di 2,6 miliardi di euro. Sconfessando, aggiunge, le ripetute accuse rivolte proprio dall'opposizione al comune di scarso impegno nel favorire la destagionalizzazione turistica. Petrucci vede poi le prese di posizione di Marcello come dinamiche politiche interne al centrodestra in vista delle amministrative 2027. Accuse, quelle sulla fiera, respinte però al mittente dallo stesso Marcello, che ricorda come proprio il governo nazionale abbia promosso l'internazionalizzazione del complesso fieristico. Sulla viabilità invece ribadisce la necessità di rivedere il progetto per la nuova statale 16 e contesta l'ipotesi di collocare il nuovo casello autostradale a servizio della fiera a Santa Giustina. Meglio sarebbe, spiega, realizzarlo a Spadarolo. Infine, le accuse al centro-sinistra di assenza di visione strategica. Ma se la politica si divide, le categorie sostengono compatte l'ampliamento della fiera. CNA e Confesercenti, pur riconoscendo le criticità legate a traffico e parcheggi, parlano di un intervento strategico per lo sviluppo della città che deve avanzare di pari passo con quello sulle infrastrutture. Non è però pensabile, rileva il direttore di Confesercenti, Pari, aspettare che prima vengano realizzate tutte le opere pubbliche e solo dopo l'ampliamento, anche perché la concorrenza fieristica non aspetta.
1: Poi le note integrali le potete trovare, anche quelle di CNA e di Confesercenti, sul nostro sito, su newsrimini.it, perché insomma Pari spiega come ad esempio Bologna si stia muovendo per un ampliamento e se Rimini nicchia, evidentemente quelle quote di mercato possono rapidamente andare ad altri.
0: Beh, no, anche perché è un mercato molto in evoluzione, molto rapido. Guarda, solo perché ne avevamo parlato anche alla fine della stagione scorsa di Tempo Reale, ma questo è un tema che ci porteremo almeno fino a quando non inizieranno i lavori, qualora mai ci fossero, per la realizzazione del cupolone. Ricordo proprio un'assemblea di CNA presenti il sindaco Sade Golvad e il presidente della fiera di IEG Maurizio Ermeti. Entrambi avevano parlato, evidentemente anche sollecitati su questo tema, e il discorso a distanza di mesi resta esattamente lo stesso, con un Ermeti che aveva spiegato che è chiaro che in un mondo ideale bisognerebbe procedere in un determinato modo per far sì di non creare dei problemi, però qui bisogna andare avanti insieme, proprio perché altrimenti si perdono delle grosse opportunità e delle grosse possibilità di fronte ad un territorio che dice bisogna fare tanto per farla crescere, la fiera e quant'altro. Oggi la fiera probabilmente può estendere anche i propri giorni di riempimento, perché ci sono dei periodi evidentemente insomma in cui può probabilmente accogliere anche altre manifestazioni, però diciamo che quello effettivamente, tra l'altro in quell'occasione Fermetti aveva detto anche che proprio in quei giorni c'era un evento all'interno della fiera, che non era un grande evento fieristico, che portava 20-25 mila persone, e diceva: in questi giorni nessuno si lamenta del traffico a Rimini, nessuno si lamenta anche nella zona della fiera tra i residenti che ci sia questa presenza. Ecco, il cupolone, visto che sarà utilizzato in tempi in cui non ci saranno le grandi fiere, può portare un carico di questo tipo in una fiera come la nostra,
1: un potenziamento quando quelle grandi fiere,
0: certo,
1: saranno.
0: Però diceva soprattutto sarà utilizzato in altri
1: per
0: periodi,
1: eventi di altro tipo,
0: e quindi dice un carico di questo tipo a Rimini non si nota neanche. Ricordo insomma questa frase giusto perché siamo assolutamente in linea con quello che oggi dicono le associazioni di categoria.
1: Diciamo che il tema che poi è stato sollevato in primis dal comitato Osservatorio Implemento Fiera, che è un comitato di cittadini e residenti di quell'area, è legato al tema della viabilità e della mobilità, e loro lamentano anche la mancata condivisione di questo progetto,
0: sì,
1: anche perché loro hanno tentato un accesso agli atti.
0: È vero.
1: L'accesso agli atti non è stato concesso, quindi c'è un ricorso in ballo al TAR. Diciamo che questi sono aspetti che, al di là dell'intervento in sé, ovviamente non aiutano a distendere il clima. Abbiamo visto molte volte come purtroppo il pubblico ha prendere le decisioni che possono essere più o meno condivisibili, ma una volta prese non sempre è così disponibile a confrontarsi con i cittadini e a spiegare il perché. È ovvio che pensare a una realizzazione di un'infrastruttura pubblica, che può essere un'infrastruttura stradale, può essere il terzo casello dell'autostrada, ha dietro di sé una mole di burocrazia tale da renderlo un intervento molto lungo da realizzarsi, a differenza di un intervento privato come quello dell'ampliamento della fiera, dove è l'ente fieristico che ci mette i soldi.
0: Quindi privato un po' pubblico, diciamo,
1: sì,
0: visto
1: però
0: chi
1: diciamo
0: sono i soci.
1: IEG ha, una volta hanno disponibilità finanziaria,
0: certo,
1: in capo,
0: sì,
1: IEG,
0: sì,
1: l'amministrazione deve dare i permessi. Invece la realizzazione di un terzo casello passa da più enti, l'ampliamento
0: sempre
1: di una strada,
0: che si faccia,
1: sempre
0: poi
1: che si faccia.
0: Guarda la storia della statale 16,
1: l'ampliamento, la riconversione, la risistemazione di una strada che sia statale passa da vari enti, deve avere un via libera che parta da Roma e poi a cascata su altre realtà, quindi diventano progetti che per essere realizzati presuppongono un tempo che va dai 5 ai 6 ai 7 anni. Qua parliamo di un progetto che, una volta trovati i finanziamenti, avuto il via libera dal comune, dalla conferenza dei servizi, già sul finire del 2027 sarà realizzato.
0: Allora, intanto ci arriva un bel kinkeliba dal nostro amico Don Mathieu, e quindi lo ringraziamo perché questa bevanda energizzante ma anche antistress,
1: e ci arriva il buongiorno di Nunzio,
0: crescita
1: anche
0: del cortisolo, quindi tutti a prenderci un bel kinkeliba. Ma secondo te, Andrea, in queste uscite anche di Marcello, no? Perché diciamo che i giochi in casa Partito Democratico, centrosinistra, insomma, salvo qualche forza di sinistra che decida una candidatura autonoma, sono abbastanza certi. Queste uscite anche dove appunto poi Petrucci gli dice: ma Marcello, lei non è d'accordo neanche con i suoi, con la Lega, con Carlo Rufo Spina, che è nel suo stesso partito, aprono un po' una domanda, più che una domanda anche una strada rispetto alle candidature che saranno scelte per Rimini come candidature a sindaco della città, in contrapposizione al centrosinistra? Cioè, secondo te se la giocano anche su questi temi all'interno delle realtà politiche?
1: Credo che in questo momento è noto anche molta attenzione, in modo particolare da chi in questo momento non amministra la città di Rimini, perché ricordo anche ad esempio la nota del senatore del Movimento 5 Stelle Croatti, che diceva: sì, l'intervento strategico per la fiera bisogna sostenerlo, però bisogna essere trasparenti con i cittadini, bisogna mettere mano alla viabilità. Questo è un momento in cui, in modo particolare, chi punta a ritagliarsi degli spazi nelle,
0: certo,
1: prossime amministrative non può per forza di cose scontentare nessuno, cioè hanno ragione i cittadini ma ha ragione anche l'amministrazione, è un progetto importante, però bisogna fare anche questo. E questo vale in modo particolare perché in questo momento, come il 5 Stelle è al di fuori del Consiglio Comunale, ha però dei propri rappresentanti istituzionali anche importanti e si deve ritagliare un ruolo all'interno di un eventuale campo largo. Perché
0: che è
1: questo
0: già abbastanza evidente quale
1: esatto
0: sia, insomma.
1: Nel centrodestra invece è ancora piena bagarre, che lo vogliano dire o non lo vogliano dire, è ovvio che ogni realtà all'interno di quel partito punta su un proprio, a portare un proprio esponente lì. Poi c'è la voce civica, in questo momento stanno bruciando una serie di nomi, probabilmente, non dico per depistare, ma sappiamo che quando si deve andare a definire il candidato, che volenti o nolenti, noi sentiamo sempre dire la cosa importante è il programma, si parte dal programma.
0: Certo, poi però a tutti interessa il nome, a noi giornalisti interessa il nome.
1: Non solo a noi giornalisti, io credo che
0: anche alle
1: a
0: persone.
1: Livello di amministrative quello che conta è la credibilità del nome che porta avanti quel programma,
0: sì,
1: della figura che porta avanti quel programma, ed è per questo che il centrodestra cerca, nonostante all'inizio si sia detto sarebbe meglio una presenza politica, cerca un nome civico da spendere, però secondo me lo cerca e non lo cerca, perché poi alcune voci di chi poi era in quei primi incontri del centrodestra adesso ne è uscito, ad esempio parlo del quello che era il coordinatore di Forza Italia, che adesso è uscito all'interno di un'altra compagine di centro, diceva alla fine il civico ci serve se è un civico che sposta gli equilibri, e di queste figure ce ne sono poche anche perché,
0: ma anche forse magari quelle che ci sono non danno tutto questo desiderio di fare la campagna elettorale, di spendersi.
1: Comprensibilmente si parla di figure che hanno un ruolo anche all'interno dell'ambito
0: certo,
1: sociale, economico del territorio, e tra virgolette, detto in maniera molto terra a terra, chi glielo fa fare di correre con un'ampia possibilità, perché questo ci dice la storia, di non riuscire a vincere.
0: Evidentemente,
1: perché comunque
0: la domanda c'è. È molto...
1: E quindi prevale il nome politico, i nomi che girano sono sempre gli stessi, però abbiamo un partito che tira le fila in questo momento.
0: Vedremo se quel partito avrà appunto posizioni anche concordi eventualmente,
1: diciamo,
0: su un nome.
1: Tutti adesso sembrano concordi, non all'interno del centrodestra, a dire che il più papabile per fare il candidato sindaco sia l'attuale consigliere Carlo Rufo Spina. È ovvio però che si deve andare a guardare il peso specifico. Marcello è colui che porta il maggior numero di preferenze, e qui ci sono poi gli incastri a livello nazionale, perché poi si andrà a votare anche per le politiche e bisognerà fare delle scelte.
0: È per quello che dico che anche magari posizioni non del tutto vicine tra loro all'interno della stessa compagine, della stessa area politica, mi fanno pensare che ci sia molto di più di quell'elemento concreto di cui stiamo parlando. Allora, noi continueremo a parlare di politica, perché come diceva Andrea, ancora soprattutto a Riccione si dibatte, candidato, non candidato, si trova anche il civico ma non delle civiche, insomma c'è un po' un certo marasma anche in quel di Riccione. Però a proposito di infrastrutture, è bene parlare anche dell'aeroporto, perché ieri
1: prima dell'aeroporto un passaggio, perché per l'impatto in modo particolare lavorativo lo farei su Aeroporto.
0: Vabbè, stiamo parlando sempre comunque
1: sì,
0: di lavoro, perché parlando di infrastrutture,
1: certo,
0: ma va benissimo.
1: No, è solo per dire che ieri c'è stato un nuovo incontro.
0: Andiamo sul PC di Andrea,
1: al ministero, dove è stata confermata la presenza di questa cordata impegnata in un progetto di rilancio, un investimento che cuba tra i 100 e 115 milioni di euro per rilanciare il marchio e i marchi collegati al gruppo AF, che ha una delle sue sedi storiche proprio San Giovanni in Marignano, e preservare oltre 700 posti di lavoro. Diciamo che rispetto all'incontro precedente la novità è che oltre a Invitalia, oltre al fondo Oxy, oltre al partner industriale cinese, c'è anche un soggetto industriale italiano
0: che non è stato detto.
1: Il piano industriale sarà presentato nelle prossime settimane ad ottobre, poi il 4 novembre ci sarà un nuovo incontro.
0: Diciamo che anche la regione guarda da vicino tutto quello che sta accadendo. Ieri ci sono state delle dichiarazioni anche di Paglia, evidentemente da parte dell'amministrazione regionale l'interesse più grande è quello di preservare i posti di lavoro, per cui sia la regione che anche evidentemente i sindacati sono molto molto attenti anche ai vari passaggi, perché viene anche detto che insomma bisogna capire bene che cosa accadrà. Però il fatto che ci sia un investimento così importante pronto per essere insomma speso, e con un gruppo Ferretti che si dice pronto effettivamente a questo tipo di cessione, almeno gli elementi di base, se tutto va come deve andare, sono stati posti.
1: Invece tu volevi parlare dell'aeroporto?
0: No, semplicemente insomma ieri c'è stata
1: la festa per i 90 anni.
0: Cioè in realtà ieri c'è stata la presentazione del master, perché la festa è stata durante il fine settimana.
1: Presentazione del master plan, con alcuni elementi che sono emersi anche sul piano di sviluppo dell'aeroporto di Forlì, che ci crede giustamente. Erano presenti tra l'altro anche i vertici regionali, c'era il presidente De Pascale che ha anche rivendicato quanto la regione sta facendo per tendere la mano anche a cosiddetti scali minori. presente anche Ryanair, che diciamo nell'intervento nel corso di questa presentazione ha messo in fila alcuni numeri che riguardano l'impegno della compagnia irlandese sulla regione Emilia-Romagna e in modo particolare a seguito del provvedimento preso dalla Giunta De Pascale, cioè il taglio dell'addizionale municipale che gravava sui passeggeri che salgono negli aeroporti. Un intervento che riguarda i 3 scali minori, un intervento che al momento sta dando particolari risultati, in primis per l'aeroporto di Rimini e poi per quello di Parma, mentre Forlì ancora purtroppo fatica ad ingranare nonostante questo aumento. Forlì però vedrà
0: 3 nuove rotte per l'inverno
1: invernale, 3 rotte:
0: Palermo, Reggio Calabria e Londra Stansted.
1: Non tutte nuove.
0: In no, non Palermo, dico nuove nel senso che c'erano.
1: Sono per Parma.
0: Ah no, scusa, è per Parma, hai ragione, perdona. Esatto. Mi stavo guardando nel dettaglio. Per Forlì Ravenna è stata una nuova rotta per Cagliari, però non è stata, sì, almeno l'altra, o forse perché
1: l'altra c'era già.
0: Esatto, scusa, stavo leggendo Parma erroneamente.
1: Infatti, Parma invece avrà queste 3 rotte importanti, sì, in modo particolare quella per Londra. Rimini si è guadagnata Tirana, che già era servita da Wizz Air, e Catania Etna permettendo.
0: Esatto,
1: diciamo,
0: vabbè,
1: che probabilmente non sono,
0: speriamo che non rutti tutto l'inverno,
1: non sono l'Etna, le rotte né che fanno sognare, certo, i riminesi per una diciamo,
0: vabbè, un bel giro a Catania lo fai volentieri,
1: e non sono neppure le rotte attese dal comparto fieristico congressuale, sono però un inizio, diciamo così, perché Rimini altrimenti fino all'anno scorso di voli Ryanair nel periodo invernale non ne aveva. Tra l'altro si prevede un cospicuo movimento, perché i posti che saranno messi a disposizione da Ryanair sono notevoli,
0: 40.000, sì.
1: Quindi rispetto a zero ovviamente questo avrà un peso. Se poi si guarda quanto cuberà sul totale dei passeggeri Rimini rispetto agli altri 2 scali, ovviamente qua le prospettive cambiano.
0: Certo.
1: Rimini, Ryanair prevede di muovere 380.000 passeggeri rispetto ai 200.000 di Parma e ai 120.000 di Forlì, quindi questo
0: su cui magari sembra, almeno guardando queste rotte invernali, magari Ryanair punti, no? Anche su Forlì, su Parma in modo particolare, però evidentemente sui numeri complessivi è Rimini che fa la differenza in questo momento. C'è da dire che
1: sì, vai.
0: No, ma semplicemente perché a questo punto, insomma, la chiusura del Fellini a fine anno sposta fino ad un certo punto, perché fino a che rimane la summer season, così i numeri sono anche significativi. Poi sappiamo, insomma, che gli ultimi 2 mesi dell'anno non cubano tanto a livello, poi magari con queste rotte che Ryanair applica ci potrebbero essere delle buone novità. Certo è che, ad esempio, leggevo questa rotta su Tirana, fa il paio un po' con la notizia, poi ne andremo a approfondire anche nella giornata di oggi, che riguarda le presenze delle comunità straniere sui nostri territori.
1: Diciamo che il fatto che Rimini abbia, certo, in inverno 2 collegamenti con 2 diverse compagnie per Tirana, e viaggiano, almeno Wizz Air viaggiava sempre,
0: sì,
1: pieno,
0: sì. Vuol dire che è una rotta che attira.
1: Sono rotte che sono pensate non in ambito turistico, ma per anche i rientri o gli arrivi.
0: Esatto, anche perché la nostra provincia, insieme, guardando questo osservatorio della CISL, vediamo solo questo dato, vede come la provincia di Rimini sia l'unica delle romagnole dove ci siano più persone della comunità albanese, perché si arriva a un 16,5%, che rumeni, perché le altre province romagnole hanno in testa i rumeni, invece nella provincia di Rimini sono solo il 15%. Comunque, insomma, sono dati che fanno riflettere, anche perché queste rotte effettivamente, sai, in 40 minuti sei a Tirana, anche per una persona, un albanese che ha deciso di vivere e lavorare in Italia, nella nostra provincia, questa possibilità di essere connesso così agevolmente con il proprio paese credo che sia molto positivo. Poi
1: diciamo
0: bellissima
1: che
0: anche l'Albania da andare a visitare.
1: Diciamo che sul tema aeroportuale ci sono tutta una serie di riflessioni, perché i non esperti possono dire: ma come mai Ryanair si trova a volare su 3 scali, parliamo degli scali minori, che hanno in questo momento una forza diversa, perché abbiamo Rimini che in 8 mesi è cresciuta del 60-70%, ha già superato i numeri dell'intero 2025, è in crescita esponenziale. Forlì, nonostante gli nuovi innesti, fatica, Parma cresce ma resta comunque indietro. Allora perché in inverno vengono fatte delle scelte di un certo tipo? Perché Ryanair decide di puntare o non puntare? Anche alla luce delle percentuali di riempimento, insomma, non le ho ricavate io, ma sappiamo un amico che è molto esperto da questo punto di vista, ci ha detto ieri partivano due voli alla stessa ora da Forlì e da Rimini per Cagliari, quello di Forlì volava pieno meno del 40%, quello da Rimini al 75%, e sono aspetti che le compagnie ovviamente monitorano. Però dall'altra parte abbiamo due scali che evidentemente, tra virgolette, lo diciamo, sono disposti a concedere di più a Ryanair, perché di fatto si sostengono grazie a Ryanair, che in questo momento fornisce quelli che sono i voli, mentre Rimini in questo momento è contesa dalle tre più grandi compagnie low cost, che sono Ryanair, Wizz Air e EasyJet, che ha annunciato poco fa il collegamento con pochi giorni fa con Berlino, che si aggiunge a Basilea, si aggiunge a Londra Gatwick. E quindi diciamo che in questo momento a fare la differenza possono essere le scelte che le compagnie fanno, e qui si inserisce anche il fatto che forse una di queste compagnie, la più probabile potrebbe essere Ryanair, decida di giocarsi la carta di fare una base a Rimini. E questo aprirebbe sì tutta una serie di prospettive per
0: molto interessanti,
1: per potenziare i collegamenti anche nel periodo invernale. Quindi insomma tutte le notizie vanno lette non solo nell'immediatezza ma anche nell'ambito di alcune strategie che possono essere messe in campo, alcuni giochi di forza per ottenere quello che è il risultato definitivo.
0: Diamo una notizia di servizio prima di passare ad altro, che è un po' tra la cronaca e insomma anche la necessità di fare molta attenzione ai profili social, perché
1: soprattutto.
0: Guarda, il mio è talmente poco attivo che se lo hackerano non so neanche se me ne accorgo, proprio perché non lo frequento tantissimo. Però invece un profilo Facebook che è stato hackerato, e vedo, adesso ho fatto una verifica, ancora al momento mi sembra che sia in stallo, cioè tutto bloccato ma non ci sono nuovi contenuti, è quello del comune di Rimini, che nel primo pomeriggio di ieri, invece che proporre le albe di Rimini, gli appuntamenti, alcune eventi particolari, proponeva un video di un cop americano, quindi di un poliziotto americano con la body cam, che andava alla casa, dicevano così la scritta, di questo bimbo di 4 anni e scopriva cose della madre, insomma cose vabbè, comunque tutti
1: e
0: questi,
1: non era del comune
0: no, una hackeraggio fatto con tutti i crismi, perché è vero che c'è stata la segnalazione alla polizia postale, è vero che i tecnici si sono messi subito al lavoro, al momento mi sembra che la situazione non sia del tutto rientrata, o almeno ancora
1: così
0: sia
1: pare.
0: Fermo la pagina Facebook del comune di Rimini, ma anche un invito a tutte le persone, sono tante, che quotidianamente navigano su questa piattaforma, su questo social, perché il rischio è che poi in qualche modo ci sia un'interazione con gli utenti. Quindi il comune dice attenzione, non aprite questo link, non rispondete ai commenti, soprattutto non date i vostri dati personali, perché la polizia americana i nostri dati ce li ha già, quindi non serve che eventualmente
1: scherzando, perché tu sei famosa,
0: vabbè, tutti coloro che sono negli Stati Uniti sono schedati, sono almeno una volta nella loro vita sono andati, sicuramente sono
1: quindi
0: schedati,
1: quindi tu sei schedata,
0: vabbè, insomma, forse anche gli altri, anche quelli che non ci sono mai stati,
1: tu dici,
0: vabbè, comunque insomma grande attenzione ai nostri social personali, ma come vedete anche i social, che dovrebbero sicuramente, anche magari grazie ad una serie di strategie, dovrebbero essere più tutelati, in realtà sono anche quelli più amati dagli hacker per essere presi e in qualche modo stravolti. Vedremo quanto ci si metterà a risistemare il tutto.
1: E adesso andiamo al Grand Hotel, dove si è svolta la 17ª giornata del medico, dell'odontoiatra di Simona Mulazzani, sarai aggiunta nel titolo, un momento pubblico
0: cui
1: 66 giovani con la proclamazione del giuramento di Ippocrate sono entrati a far parte dell'ordine, simbolicamente accompagnati da chi di quell'ordine, in quell'ordine c'è da tanti tanti anni. Vediamo.
0: L'emozione in sala è palpabile tra i 66 giovani medici e odontoiatri che iniziano il loro cammino come professionisti della sanità, così come tra i decani della professione, 24 arrivati a 50 anni di laurea, uno a 60 e due a 65.
4: Spero di essere all'altezza, perché mi sembrano tutti bravissimi, tutti super competenti, quindi spero anche io di poter fare il mio.
5: Sono figlio d'arte, quindi entrerò subito a gamba tesa a lavorare e poi dopo penso di fare qualche master.
6: Questa è la professione più nobile del mondo e soprattutto è una professione che bisogna amare. Amore vuol dire rispetto verso il paziente e soprattutto significa anche mettersi sempre a disposizione del paziente.
0: La 17ª giornata del medico e dell'odontoiatra ha messo insieme radici e ali di una professione che è chiamata sempre di più a confrontarsi con lo sviluppo tecnologico, ma anche con il momento di crisi forse più significativo di sempre del sistema sanitario. Ma uno deve restare il faro.
7: Nessun algoritmo, neanche il più sofisticato, può sostituire una mano su una spalla, uno sguardo attento o delle persone che ti sappiano ascoltare. La cura deve essere basata su un'alleanza forte tra il medico e la persona assistita e questa alleanza la si fa solo parlando.
0: Ad offrire uno sguardo lucido, appassionato e rigoroso sulla ricerca, ma soprattutto sulla responsabilità che ciascuno è chiamato ad avere, la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo.
8: Penso che ciascuno di noi in ogni ambito lavorativo, ogni cittadino, ogni professionista, ciascuno di questi giovani sia responsabile del proprio metro quadro di spazio pubblico. Va presidiato e difeso affinché non ci entrino coloro che vogliono danneggiare il paese, che vogliono danneggiare la professione. È importante che sia riempito di quelle parole, no? Quindi metodo, domanda, fiducia e integrità. Ho scoperto recentemente che cosa vuol dire integrità, l'ho scoperto guardando il docufilm su Giulio Regeni, lì ho capito cosa volesse dire integrità. Io pensavo che volesse dire fare la cosa giusta. No, integrità è fare la cosa giusta quando nessuno ti vede.
0: A parte il fatto che questa donna è una scienziata, una ricercatrice veramente fantastica, senatrice a vita, la professoressa Elena Cattaneo, ma ha fatto una lectio magistralis a questi giovani, ma anche a tutti coloro che erano in sala, i familiari, ma anche i decani, che è rimasta nel cuore, devo dire la verità, perché anche questi due concetti brevissimi che abbiamo messo in questo nostro servizio, questo metro quadro che va difeso, di spazio pubblico, perché un metro quadro alla volta probabilmente lo spazio pubblico potrebbe essere tutto difeso da chi lo vuole violare. E poi questa cosa, tra l'altro appunto Elena Cattaneo è stata ospite domenica mattina. Ieri c'è stata questa sentenza proprio nel caso della morte di Giulio Regeni, che ha visto tre agenti del 007 egiziani che sono stati condannati a 10 anni per averlo preso, catturato e sequestrato, non per la morte. C'erano state anche richieste di ergastolo che non sono arrivate, c'è stata anche l'assoluzione di un altro agente. Comunque i familiari sono detti contenti, perché la loro linea rispetto a quello che era successo a Giulio, rispetto anche a quello che per tanti anni, purtroppo ricordiamo che la morte di Giulio Regeni è avvenuta ormai più di 10 anni fa, ecco, io credo che il film, la professoressa Cattaneo ha invitato tutti a vederlo, io devo dire la verità ancora non ho avuto il piacere di farlo, però c'è un passaggio dove Giulio, lo dico così spoilero perché ancora non l'ha visto, ma è legato a quello che lei ha detto sulla integrità, in cui, ripreso da un uomo che poi lo in qualche modo lo tradirà, lui era ripreso proprio perché questo uomo aveva una telecamera con sé che poi la polizia italiana è riuscita ad avere, cerca di corromperlo, cerca di dirgli dammi dei soldi per questa cosa, e Giulio in quel momento, non essendo visto, no, fare la cosa giusta quando nessuno ti vede perché non sapeva di essere ripreso, dice ma no, questi soldi sono soldi per la ricerca, vanno tutelati, sono soldi che io non posso dare per questa cosa. Ecco, credo che sia un bellissimo segnale. Se una donna come Elena Cattaneo dice ho appreso negli ultimi giorni che cosa significhi veramente integrità, è proprio il segno di una persona che non è mai paga di conoscere. Forse questo è il grande messaggio che ha dato anche all'Assemblea dell'Ordine dei Medici. Scusa Andrea per la cosa, ma mi era piaciuta molto.
1: Non avevo dubbi. Aggiornamento sul price cap, perché ad Eni e DP si aggiunge anche Kuwait.
0: Ah, vedi che adesso speriamo che tutti si adeguino.
1: Direi di sì. Diciamo,
0: quindi Kuwait, IP, Eni
1: hanno accolto la proposta di price cap, quindi avranno queste tariffe, immagino le medesime, anche per problemi di concorrenza, quindi 1,99 sulla benzina, 2,19 sul diesel. Questi sono,
0: fateci sapere se la corsa continua per la benzina anche nella giornata di oggi,
1: anche perché poi uno li ha già finiti subito, ha già finito subito le scorte, allora inizia l'altro.
0: Certo.
1: A questo punto immagino che a cascata tutti si adegueranno e per una trentina di giorni l'automobilista avrà un po' di sollievo.
0: Esatto, fino a quando non si accendono i riscaldamenti, così poi dopo si rialza la benzina, arriva il riscaldamento e siamo tutti più contenti. Vabbè, abbiamo salutato Gianni?
1: No,
0: infatti, lo salutiamo perché gli altri li avevamo salutati, ma Gianni era rimasto indietro. Procediamo,
1: siamo stati al Grand Hotel, adesso andiamo a Lourdes.
0: Beh, così, senza soluzione di continuità.
1: Sempre senza muoverci da qui, tra l'altro. Parliamo del pellegrinaggio della sezione riminese dell'Unitalsi, che tra l'altro è coinciso con un'occasione speciale, la visita apostolica di Papa Leone. Ormai
0: cioè Papa Leone noi lo seguiamo, andiamo a Roma, andiamo in Francia dove fa la visita apostolica e vabbè, d'altra parte ormai siamo diventati amici.
9: Una cinquantina i riminesi che hanno raggiunto Lourdes con la sezione locale dell'Unitalsi, una presenza che si è inserita nella cornice del pellegrinaggio regionale con 200 partecipanti dall'Emilia-Romagna, un pezzo della comunità riminese nel cuore della cittadina francese, con il vescovo Anselmi, la presidente Margherita Lombardi e l'assistente Don Valerio Celli. Un'esperienza di speranza e preghiera culminata domenica mattina con la messa celebrata da Papa Leone davanti a oltre 150.000 fedeli, 3.850 persone in totale per la presenza italiana, tra pellegrini, malati, medici e volontari, e tra loro molti giovani.
10: Nei nostri pellegrinaggi convergono centinaia di giovani perché verificano direttamente sul campo, a volte anche con servizi semplici come spingere una carrozzina, come la vita del cristiano, ma oserei dire la vita dell'uomo, trova completamento pieno nel servizio. E quindi invito tutti i giovani dai 16 anni in poi, 17 anni in poi, a poter fare questa esperienza. Chiunque è venuto a Lourdes una prima volta, di solito, sente la struggente nostalgia di tornare. E sapere che il Papa oggi ci conferma, insieme ovviamente a tutti i pellegrini che sono qui a Lourdes, è per noi motivo di grande orgoglio ed incoraggiamento.
1: Adesso andiamo più vicino.
0: Sì, fatto torniamo hotel, più vicino.
1: Poi siamo andati a Lourdes, adesso andiamo a
0: farci
1: San Giovanni
0: un cicchettino, però senza esagerare. No, ma Andrea, senza esagerare.
1: Sennò poi quando prendi il tuo gommone per tornare a casa ti fermano.
0: Magari non andate al Capodanno del vino.
1: Ma no, col gommone.
0: Col gommone. Vabbè, San Giovanni Mariano è anche la proda al mare, esatto, già. No, vabbè, magari è cattolico, funziona, che ne so. Comunque la cosa più divertente, qui mi auguro che le persone abbiano la TV accesa, perché al di là, insomma, di vedere il clima che si è respirato a San Giovanni Marignano nell'ultimo fine settimana grazie al Capodanno del vino, c'è una competizione a cui io voglio iscrivere Andrea Polazzi.
1: Ma io perché?
0: Perché secondo me sei quello con le gambette più veloci.
1: Le gambette più veloci.
0: Vediamo di che cosa si tratta.
11: San Giovanni Marignano ha accolto la 26ª edizione del Capodanno del vino, unita alla 12ª edizione del Palio della Pigiatura, che quest'anno per la prima volta ha raddoppiato l'appuntamento, regalando un intero fine settimana di festa, musica e cultura contadina. La manifestazione è partita sabato 26 settembre con il Capodanno d'autunno. Già dall'ora dell'aperitivo la piazza si è riempita con la musica rock, che ha fatto da colonna sonora alle degustazioni dei vini proposte in collaborazione con la Strada dei Vini dei Sapori dei Colli di Rimini e alle specialità del Punto Ristoro. A mezzanotte, come in ogni Capodanno che si rispetti, è arrivato il momento del brindisi, che ha dato simbolicamente il via al nuovo anno del vino.
12: Da tanti anni ci impegniamo per riportare San Giovanni Marignano indietro nel tempo. Tante attività, tanti ospiti, tanti artigiani, tanti figuranti soprattutto, che la Proloco coinvolge, veste e prepara a questo evento particolare.
11: Domenica 27 settembre la festa è entrata nel vivo, il centro storico si è trasformato tra rievocazioni di antichi mestieri, giochi per bambini, canti e balli popolari.
12: Scoprire l'autenticità di queste cose è un valore meraviglioso, è un valore per noi come cittadini e cittadine, ma ripeto, anche per chi non ci conosce, trovarsi magari casualmente in una manifestazione di questo genere sicuramente apre il cuore.
11: Culmine della giornata è stato alle 17.30 l'atteso Palio della Pigiatura, appunto, evento riconosciuto nel calendario delle manifestazioni storiche della regione Emilia-Romagna. le quattro frazioni storiche di San Giovanni Marignano, Cattolica, Monte di Conca, Pian di Ventena e Pietrafitta, si sono sfidate per conquistare il palio nella tradizionale gara di pigiatura dell'uva a piedi nudi.
13: Ricordo ancora quando ero piccola andavo a fare la vendemmia con la mia famiglia. Il capodanno del vino è questo, cioè non dimenticarci quelle che sono le nostre radici, ma anche capire oggi che ci servono ancora e che ci fanno un gran bene.
1: La sindaca di San Giovanni in Marignano con un abito ad hoc.
0: Beh, certo.
1: Ma adesso noi lasciamo la pigiatura del vino.
0: Intanto ringraziamo gli amici di Romagna ieri, oggi e domani che ci hanno portato con queste immagini, con queste interviste al capodanno del vino. Lei non lo sappiamo se sia assieme o qualche volta. Ma... Buongiorno Chiara Raggi.
14: Buongiorno, c'è della passione per il vino comunque.
0: C'è della passione.
14: Dire.
1: Giusto, noi la condividiamo.
0: Fermo frizzante.
14: E dipende.
0: Dipende dalle occasioni. Momenti. Degustazione o pasto? Cioè, come lo preferisci?
14: Ah, degustazione. Vedi.
0: Ma guarda, Chiara non è interrogazione, ci capiamo subito. Noi possiamo parlare di tutto ciò. No, noi possiamo parlare di tutto ciò che vuoi. Possiamo parlare soprattutto con lei di musica, di cui io non so nulla, esatto, ma potremmo affrontare tantissimi temi. Invece
14: è esperta,
0: espertissima,
1: sa giusto come si versa.
0: Esatto. Allora, intanto ringraziamo per questo gradito ritorno, perché è super impegnata, ha tantissime cose da fare, però fortunatamente quando noi le diciamo vieni a raccontarci una cosa bella che sta per iniziare, lei ci dice di sì, quindi ne siamo molto molto lieti.
14: Grazie a voi.
0: Allora, hai nelle mani dei piccoli volantini promozionali, sì, perché oggi vogliamo parlare di Rimini Beat.
14: Esatto, tra l'altro, visto la nostra esperienza del passato, adesso magari chi ci segue da poco, no, ma anni fa noi abbiamo fatto varie esperienze, no, qua dentro, anche musicali, la paura, Polazzi, vorrei ricordare.
0: Abbiamo un gruppo che si chiama così ancora,
14: esatto,
0: pensate.
14: Cioè, questo poteva essere, se foste adolescenti, preadolescenti e giovani, il corso per voi due.
1: E dici che non siamo più
14: siete appena fuori target.
1: Appena.
14: Allora, sono qui per raccontarvi Rimini Beat, suoniamo in rete, un progetto di musica di Seta PS in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili del comune di Rimini, i centri giovani Casa Pomposa, Grotta Rossa, RM25 e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e da Riviera Banca. È un progetto che porta la musica gratuitamente nei centri giovani della nostra città.
0: Mettiamo questa cifra, gratuitamente.
14: Sì, è una cosa, infatti.
0: Perché oggi fare musica non è semplicissima, anche per tanti ragazzi, i corsi, gli strumenti evidentemente, ma
1: avvicinarsi alla musica, uno ci si avvicina, capisce se
14: esatto,
1: è il suo,
14: e poi c'è esatto, può approfondire. Certo. Diciamo che questi non sono, io dico sempre, i soliti corsi, nel senso che qui non affrontiamo strumenti musicali, cioè nel senso non è il corso di chitarra, di pianoforte, di violino, ma sono i mestieri, indaghiamo i mestieri che veramente fanno i musicisti, che ti rendono, che ti fanno entrare a far parte dei lavoratori dello spettacolo. Quindi c'è il corso laboratorio di scrittura di canzoni e produzione musicale. Quindi cosa significa? Scrivi la tua, impara a scrivere la tua canzone e impara ad utilizzare i software che ci sono per produrre la tua musica. Poi, collegato a questo, il corso l'abbiamo chiamato Time to Practice, cioè entra in studio di registrazione e registra la canzone che hai scritto. Okay?
0: È
14: chiaramente tutto, sono pochi incontri, ogni laboratorio è di 8 ore, quindi è un'infarinatura quella che facciamo, però raggiungeremo sicuramente dei risultati.
0: Andrea, comunque Chiara, è anche
1: devi
0: un modo
1: se ti piace,
14: esatto, un modo per, esatto, per approcciarsi a tutta una serie di cose che non sempre vengono insegnate, oppure se vengono insegnate sono in corsi magari molto lunghi, impegnativi e anche costosi, e quindi se uno vuole capire un po' di cosa si tratta, questo è
0: anche
14: il posto
0: perché
14: giusto.
0: Diciamolo Chiara, prima di arrivare alla Sony devi fare tutto un percorso, sì, e spesso molti di questi mestieri li devi saper fare insieme,
14: esatto,
0: no?
14: Infatti diciamo che si possono seguire solo alcuni di questi corsi, ma si può fare anche tutto il percorso perché li abbiamo fatti conseguenziali da ottobre a dicembre. Il terzo corso infatti è per tecnico del suono, e diciamo che chi anche tra i giovani fa delle esperienze, scrive canzoni, le produce, poi le vuole portare dal vivo, molto spesso magari nei locali si devono fare i suoni da soli, si portano l'impianto, quindi è un modo anche per imparare veramente a cablare un palcoscenico, a capire come equilibrare i suoni,
1: totalmente indipendenti.
14: Ti rende indipendenti, non solo. E poi il quarto corso, infatti, qui arriviamo, social e strategie di comunicazione.
1: Ti promuovi anche.
14: Imparare a diciamo comprendere appieno il potenziale del tuo progetto e riuscire a comunicarlo sui social in una maniera consapevole, perché poi in questo li accompagniamo i ragazzi, visto che è dedicato, lo diciamo, ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. E quindi abbiamo già degli iscritti
0: ai preadolescenti,
14: siamo
0: alla prima maturità,
14: esatto,
0: diciamo così.
14: Abbiamo già degli iscritti, i corsi partiranno tutti, sono qui a dire che la scadenza è il 5 ottobre, perlomeno per il corso di scrittura e produzione, che comincia per primo, quindi c'è un form semplicissimo da compilare,
0: ma tu lo consigli, poi magari diciamo anche chi lo farà questo corso, cioè quali saranno i professionisti che ti aiuteranno in questo percorso, a ragazzi che davvero si approcciano per la prima volta alla musica, oppure già quelli che, non so, hanno una loro piccola band, già suonano nelle sagre, nelle feste parrocchiali, possono avere degli strumenti
14: per
0: nuovi.
14: Come abbiamo strutturato i corsi, valgono entrambe le cose, nel senso sia che uno abbia già un progetto e vuole venire a approfondirlo, è un posto in cui può trovare dei consigli, può trovare dei professionisti che possono rispondere a delle domande, può vedere da zero come si costruisce un brano, e quindi acquisire degli strumenti, sia per chi non ha esperienza ma vorrebbe provare a capire, o ha voglia di provare a scrivere una canzone, gli piacerebbe registrare in studio per una volta, quello è il posto giusto, perché noi comunque li accompagniamo. E quindi, a prescindere dal livello, c'è chi registrerà la batteria in studio e chi farà dei cori, però insomma ognuno avrà il suo posto.
0: Assolutamente, okay? Con chi sei? Allora, da chi ti fai aiutare?
14: Mi piace sempre raccontare.
1: Voleva fare tutto da sola, però
14: non è vero.
0: Un po' impegnata anche su altri fronti.
14: Allora, io insieme a Gianluca Morelli del The Club curiamo il corso di scrittura e produzione musicale col Time to Practice, quindi dal 5 ottobre al 1 novembre. Poi saremo a Casa Pomposa.
0: Ok.
14: Perché ogni corso è in un posto
0: diverso. Esatto. Quindi anche con collaborazioni di centri giovani,
14: sì, che sono, insomma, hanno accolto con entusiasmo.
0: Che Casa Pomposa da tempo comunque ha quest'anima musicale.
14: Diciamo
0: molto...
14: che ogni abbiamo scoperto che, cioè, ad esempio, io non avevo frequentato particolarmente centri giovani, quindi sto scoprendo delle realtà meravigliose, anche degli educatori e dei volontari motivati e competenti. Quindi in realtà ogni centro giovane alla musica ho visto che proprio dedica uno spazio, ognuno con le proprie peculiarità.
0: Anche perché, diciamo, che per i ragazzi è uno di quegli spazi di comunicazione del sé, forse.
14: Assolutamente.
0: Perché sì, c'è chi scrive poesie, c'è chi scrive il diario, c'è chi scrive, o comunque, però la musica effettivamente ha una forza dirompente. Se vuoi dire qualcosa di te o anche di quello che pensi, che sogni, forse oggi è lo strumento più bello, che avvicina anche tanti coetanei.
14: Assolutamente.
0: Speriamo anche qualche adulto, però forse loro sono più interessati ai coetanei.
14: Sì, io penso proprio di sì. Quindi riprendo il calendario. Scusa, io Gianluca Morelli, Casa Pomposa, scrittura e produzione musicale. Vai. Poi Bogdan Scotto, tecnico del suono, sarà a Grotta Rossa, al centro sociale autogestito, perché lì hanno questo palcoscenico meraviglioso, quindi i ragazzi potranno veramente sperimentarsi già sopra il palco, sotto il palco.
0: Quando ci si mette a cablare un palco, allora, magari per esibirsi per una canzone, siccome
14: dipende dalla situazione, dalla strumentazione, da quanti sono, tutte queste cose si approfondiranno.
1: E poi c'è la parte dei social media.
14: Esatto, dei social media, quindi anche veramente capire quali sono i propri punti di forza, perché poi la differenza la fa, cioè, sui social la fa quello che hai da dire, no? Quindi che cosa hai da dire e come lo posso comunicare al meglio, anche per distinguermi dagli altri, no? E quindi potermi ritagliare un piccolo spazio, a cura di Elena Fabbri e Nicola Sarti, che sono i ragazzi della pagina di Live Rimini Music, che ci accompagnano sempre nella scoperta dei concerti qui sul territorio, e questa volta conducono questo corso, insomma, relativo appunto alla gestione dei social e proprio alla creazione dei contenuti.
0: Ma la domanda,
14: e saremo RM25,
0: quindi RM25, Grotta Rossa e Casa Pomposa.
14: Esatto, il Time to Practice lo faremo nello studio di Nicola Sarti, invece, perché abbiamo bisogno di uno studio vero e proprio, di registrazione, che è in collina ma sempre qui a Rimini.
1: Quindi si parte a ottobre, che uno non ha la più pallida idea un'idea arriva a Natale che già
0: è pronto per un palco, ma un'idea
14: è pronto per un
0: evento?
14: Palco perché c'è l'evento, ecco, lo diciamo, cioè alla fine di questo percorso poco prima di Natale, adesso ancora non possiamo svelare perché ovviamente saremo in una cornice meravigliosa, esatto, sì, ve lo torno a raccontare, saremo in una cornice meravigliosa, i ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di restituire alla città in un teatro del territorio dentro un cartellone prestigioso.
1: Ma non vuole dare altri
0: stai
1: indizi,
0: dando un sacco di indizi,
14: vabbè, chi è riminese diciamo, esatto, secondo me l'hanno capito,
0: sì sì, ma gli indizi
14: esatto, anche qui vicino in zona, ah, possiamo
0: dai,
14: dire
0: bello,
14: e quindi avranno la possibilità di presentare veramente a tutta la città di Rimini il lavoro che abbiamo fatto,
0: bello, ci sono ancora posti, cioè, un po' di iscritti
14: ci sono iscritti però non abbiamo un numero chiuso, quindi, quindi ci si può
0: noi a quest'ora chiaramente lo diciamo ai genitori
14: esatto,
0: che
14: certo,
0: magari hanno un nipote, un figlio appassionato di musica che però lo vedono lì strimpellare sempre solo nella camera.
14: Posso dire che ci sono iscritti musicisti, batteriste, DJ, cantanti.
0: Bello. Magari quindi, nascono anche gruppi nuovi, vai a capire.
14: Comunque, insomma, abbiamo avuto iscritti, stiamo avendo degli iscritti vari.
1: Vari.
0: Allora, io chiaramente invitiamo a guardare tutto anche
14: la pagina
0: sulla pagina
14: di Rimini Beat, c'è il form facilissimo da compilare.
0: Poi c'è la pagina
14: il form facilissimo da compilare.
0: Poi c'è la pagina Instagram che per
1: questo
0: i giovani
1: chiaramente.
0: Questo
1: per chi si avvicina alla musica, poi c'è chi continua.

0: riceverò questa targa, targa miglior album dell'Emilia Romagna,
1: lusso,
0: per Zenta, l'album Zenta, che ho scritto con Annalisa Teodorani, prodotto da Gianluca Morelli. Saremo a ritirare la targa io, Gianluca Morelli ed Enrico Giannini, quindi in band, domenica pomeriggio sul palco centrale in Piazza del Popolo a Faenza, durante questa edizione meravigliosa del MEI. Chiaramente sono molto contenta di ricevere questo riconoscimento, sia per l'album, perché è un album insomma che mi sta portando delle soddisfazioni, sta facendo veramente una vita tutta sua, insomma, dopo la Cinquina al Tenco, anche questo insomma è una bella, veramente un bel riconoscimento, ma dico che è anche un po' un riconoscimento a un percorso da indipendente che ho fatto,
1: esatto,
0: ormai
1: esatto,
0: dal 2001, e quindi sono 25 anni.
1: Sono 25 anni di carriera.
0: Di percorso. Da indipendente, quindi chiaramente essere premiati al MEI, che è il posto per eccellenza che valorizza e parla e ospita e promuove la musica indipendente italiana, certamente è un punto.
1: Allora, ti esibirai anche?
0: Certo, mi esibirò io voce chitarra, Gianluca Morelli alla chitarra, Enrico Giannini al pianoforte, in un set acustico, perché sarà un'apparizione insomma di un paio di brani, quindi non saremo col nostro Ambaradan.
2: Un'apparizione, però vedi, è una cosa.
0: Un'apparizione. Non saremo col nostro Ambaradan super
1: articolato,
0: grazie del suggerimento, ma abbiamo pensato un set acustico che non abbiamo mai provato e lo sperimenteremo al meglio.
1: Avete il tecnico del suono che vi aiuta a cablare tutto,
0: lì ci saranno ragazzi, dei grandi tecnici.
1: A parte tutto, allora, intanto che tu pensi ad una domanda che io ti faccio, vorrei leggere quello che ha scritto Giordano San Giorgi del MEI. No, perché allora ad una cantautrice non possiamo chiedere, lo ha fatto, di cantare, suonare a quest'ora, perché sì, facciamo riscaldare la voce, però ti chiederei invece di recuperare una, magari delle frasi più belle, anche solo da dire, che secondo te ci rappresentano di più in Zenta, in questo lavoro che fai. Però io, intanto che tu ci pensi, leggo quello che appunto scrive Giordano San Giorgi, che ricordiamo insomma è l'anima del MEI. E perché viene premiato questo album? Per avere recuperato i dialetti della nostra tradizione regionale, un valore aggiunto per tenere viva la memoria delle comunità nel nostro paese. In particolare Zenta si caratterizza proprio per un recupero del dialetto legato al territorio di Sant'Arcangelo, che è una terra di grandissimi poeti dialettali. Questo premio è meritatissimo perché tiene vivo verso generazioni più giovani questo dialetto, abbinato alla musica d'autrice, che è stato per tanto tempo una lingua del nostro territorio. Questo insomma anche la motivazione che accompagna questa premiazione a Chiara. Quindi hai una frase che...
0: Me la canto.
1: No, ce la canti?
0: Certo.
1: Attenzione ragazzi, perché questo è un regalo.
0: La canto e poi la traduco.
1: Vai.
0: Come mi ha insegnato Annalisa, che prima la faccio in dialetto e poi la traduco.
1: Che tanti amici. Allora possiamo andare con un primo piano, certo, sulla nostra Chiaretta, perché insomma se lo merita e la ringraziamo per questo.
0: Ci sarà uno zoom, ecco, esatto.
1: Poi guarda, è la telecamera
2: è tua.
0: Grazie.

0: Lascia che vada dove voglio, lascia che faccia quello che voglio, perché la vita è la mia e la voglio campare come, come dico io, la voglio campare davvero.
1: Che
0: la voglio vivere davvero.
1: Sì, sì, la voglio campare.
0: Campare è già ancora romagnola.
1: Ma no, ma sì, io penso che
0: la voglio vivere davvero.
1: Eh beh, un po' questo moto indipendentista del romagnolo ci sai, del sant'arcangelese con tutta la sua poetica ancora di più. Ci piace questo messaggio che ci hai dato. Vogliamo campare la vita nel modo migliore e la dobbiamo decidere noi. Chiara Raggi, grazie.
0: Grazie a voi, grazie di cuore.
2: Ci troviamo al prossimo premio.
0: Va bene,
2: tanto
0: volentieri.
2: Ogni settimana
0: ma magari
2: ce n'è uno.
0: Ci vediamo anche per raccontare altre cose.
1: Ma noi
0: perché
1: siamo
0: il 21
1: qua.
0: Di ottobre saremo tra i protagonisti del Cantiere Poetico. Con un libro, un nuovo singolo, lo spettacolo.
2: Mai,
1: ma quanto
0: io torno,
1: lavoro,
0: torno.
1: Grazie, grazie.
2: Il posto è tuo.
1: Di sceglierci sempre.
0: Grazie, sceglierci grazie a voi.
1: Sempre. E adesso salutando con Chiara, Chiara, certo, andiamo a parlare di sport, di cui lei è una grande esperta.
0: Anche di questo, ovviamente. Cosa, di cui, cosa?
2: Noi vorremmo chiederle anche di sport, ma adesso ci fermiamo alla musica. E di sport facciamo parlare il presidente del Rimini, Marco Lombardi, che ieri è stato ospite di Roberto Bonfantini, Calcio.basket.

0: siamo entrati un po' nel vivo del campionato.
1: Grazie a te.
0: Adesso le partite apparentemente ci sembravano facili, abbiamo capito che invece è un campionato difficile che dobbiamo, in cui ci dobbiamo applicare con la massima dedizione, e i ragazzi hanno risposto pienamente a questo, perché dopo il primo momento di sbandamento, dopo il primo gol, credo che abbiano dimostrato tutto il loro valore su un campo difficile con una squadra molto ostica. La reazione è stata la cosa più positiva della partita, ancora più del risultato, che pure ci consente di avere questo ruolino di marcia pieno e un certo numero di punti di vantaggio. Però la reazione è stata importante, perché era importante vedere come avrebbe reagito la squadra di fronte a dei momenti di difficoltà che fino ad oggi non avevamo avuto. Il campionato invece riserverà momenti come questi, e credo che sia stato importante per il mister vedere la reazione della squadra e capire come si muovono i giocatori in determinati momenti difficili.
2: Qual è la tempistica per la presentazione dei prossimi due?
0: Penso che la settimana prossima, non questa, l'altra, chiuderemo le varie trattative e ufficializzeremo dei nuovi ingressi, mantenendo così, come dicevi, la promessa dei 10. Ricordo che poi, in base al nostro statuto, noi comunque abbiamo lasciato una finestra aperta fino al 30 dicembre per chi volesse partecipare con noi a questa avventura, così come ricordo che c'è tempo fino al 30 per sottoscrivere gli abbonamenti, perché vorremmo fare questo record di abbonati, che per una squadra di eccellenza sicuramente è un dato molto importante, e quindi potrebbe consentirci anche di assurgere alle cronache nazionali per un impegno di questo tipo. E quindi fino all'ultimo invitiamo chi fino a oggi non ha ancora aderito pienamente a venire con noi.
3: Vabbè, adesso al di là delle cronache nazionali, perché Rimini non dovrebbe stare in eccellenza, diciamo.
4: C'è finito.
3: Possiamo parlare un po' di noi?
4: È arrivata anche la notizia dell'avvio dei lavori.
3: È vero, bravo Andrea, ricordalo.
4: In zona Gaiofana, sapevamo dove c'era. Doveva già essere lì bello e operativo questo centro sportivo. Poi insomma le vicissitudini della Rimini Calcio hanno prevalso quelle passate, però adesso il comune ha preso in mano la situazione, sono partiti i primi interventi sui campi e poi ci sarà un bando per andare ad affidare l'intervento.
3: Sì, esatto, diciamo che il primo è quel famoso intervento chirurgico, chiamiamolo così, per evitare, almeno da quello che ho potuto capire Andrea, fosse
4: l'eccessivo degrado,
3: sì,
4: di quell'area.
3: Cioè, se non vogliamo perdere tutto, visto che un campo è già stato steso, la struttura, manca il tetto, per cui, cioè, sai, le cose si marciscono se rimangono lì. Io mi auguro che sia tutto recuperabile.
4: Tu vuoi parlare di noi, però?
3: In realtà parliamo di uno di noi, di uno di noi, del nostro caporedattore Maurizio Ceccarini, perché Maurizio, alla pubblicazione del suo secondo romanzo, L'estate cattiva a Rimini 1989, per un riminese che si rispetti, sa benissimo che è stata l'estate delle mucillagini, chiaramente tutti quelli nati tra gli anni 70 e inizio 80 sanno di questa vicenda, e chiaramente anche tutti quelli prima. Il nostro Maurizio, con la sua penna magica, lo possiamo definire così, scrive questo libro che esce per Panozzo Editore. Ci sarà la presentazione venerdì 2 ottobre alle 17:30 alla Cineteca di Rimini, in dialogo con Tommaso Panozzo. Il libro è ambientato in questa estate dell'89, quando
4: storia familiare.
3: La presenza delle mucillagini mette in difficoltà la stagione turistica. Scegli di raccontare quel momento attraverso le persone e la loro quotidianità, famiglie impegnate nel lavoro estivo, attività legate al turismo, giovani che frequentano spiagge e discoteche, alberghi che cominciano a fare i conti con le conseguenze della crisi. Tra i protagonisti Michele e Davide, due fratelli molto diversi, uno di 17 anni aiuta la famiglia, studia giurisprudenza, l'altro lavora come PR in discoteca. Insomma, le loro vicende sviluppano con questo sfondo un po' particolare di una estate sicuramente molto molto diversa da tutte le altre che c'erano state, ma anche da tutte quelle che sarebbero venute. Per cui non mancate questa presentazione.
4: Non mancate neppure di seguire Faccio Cose Vedo Gente tra poco, e poi la nuova trasmissione di Stefano Rossini, Diretta Radio, e poi nel pomeriggio anche in TV, e il nuovo libro anche di Simona Mulazzani, che uscirà a brevissimo.
3: Che non c'è un nuovo, perché non c'è mai stato neanche un primo, quindi io io racconto, non scrivo.
4: Racconterai.
3: Non
4: qualcosa.
3: Sono capace di scrivere.
4: Ma come non sei capace?
3: Caro, scriveremo due a quattro mani. Le nostre querelle, noi salutiamo perché sono già le 10:15. Grazie a Matteo, che ritroviamo tra pochissimo insieme a Max.
4: A domani.
1: Tempo reale. L'informazione in diretta.

0: in giro e siete tutti in macchina lì a fare la coda
1: alle 6
0: a fare la benzina a fare la benzina, perché oggi già costa un po' meno.
1: Dicono di sì.
0: Tra l'altro leggo che anche un'altra insegna ha aderito al price cap, quindi non ci sarà più bisogno di fare le code solo per quelle due che abbiamo detto ieri. Evidentemente
1: qualche piccola polemica da parte dei benzinai che dicono in realtà noi al momento ci stiamo perdendo.
0: Ma quando mai non ci sono le polemiche? È sempre pieno di polemiche. Però comunque, se diciamo che in questi giorni costa un pochino di meno, ma poi non ho capito se è una cosa che da qui in poi rimarrà oppure dura poco.
1: Ci piacerebbe saperlo.
0: Invece non lo sappiamo. Nel dubbio uno cosa fa? Fa la coda. Prendo una giornata di ferie per andare a fare il pieno alla macchina.
1: Certo.
0: Dove siamo arrivati, ragazzi? Perché, va bene.
1: Scusami, piccola parentesi benzinai. Da quando sei piccolo vedi questi benzinai che hanno questi portafogli
0: si gonfi di soldi.
1: In realtà, il benzinaio guadagna pochissimo.
0: È pieno di benzina.
1: Quindi adesso che gli hanno abbassato le tariffe a monte, diciamo, e loro al momento non ci stanno guadagnando praticamente.
0: Non lo so, ragazzi. È una vita difficile, è un mondo difficile, una vita intensa, come diceva Torino Carotone, anche per i benzinai.
1: Ma facciamo il price cap su un po' su tutto.
0: Ma sono d'accordo, sul pane, sul gelato, su qualunque cosa. Facciamo il price cap, altro che.
1: Potrebbe essere interessante.
0: Molto interessante. Ben trovati a Faccio Cosa Vedo Gente, con tanta musica, con tante notizie curiose, insomma, vi teniamo compagnia. Se volete potete farlo anche voi, 337-511-336, per stare con noi via sms, messaggi vocali, whatsapp. Noi promettiamo di rompervi le scatole il meno possibile e di lasciare molto spazio alla musica bella come questa di Howard Jones.

0: Un po' di anni 80 con Howard Jones e la sua Things Can Only Get Better. Siamo appena partiti con Faccio Cose Vedo Gente. Andiamo a Milano perché qualche giorno fa, sicuramente ricorderete, ne avevamo parlato, credo forse venerdì, di questo teaser che aveva coinvolto Marco Mengoni con la parola sbagliato su Instagram. E alla fine è venuto fuori, non è il titolo di un singolo nuovo, ma una nuova operazione che coinvolge Marco Mengoni, che apre un locale.
1: Davvero?
0: A Milano apre un locale, è un temporary club aperto dal 5 novembre al 20 dicembre. Molte cose sono ancora in lavorazione. Il locale però si chiama Allo Sbagliato.
1: Allo Sbagliato?
0: Allo Sbagliato. Il locale, dove andiamo stasera? Andiamo Allo Sbagliato. Andiamo lì. Ed è un'idea che si è evoluta nell'ultimo anno. Lui dice: in realtà nasce molto, molto prima. Era nata come una sorta di regalo che volevo farmi per i miei 30 anni. Poverino, c'ha 30 anni, Marco Mengoni, mamma mia.
1: È così giovane.
0: Mamma mia. Poi non abbiamo mai avuto modo e tempo di svilupparla davvero e invece adesso arriva effettivamente. È un posto un po' intimo, un luogo nel quale poter fare quello che si vuole senza dover seguire delle regole già scritte. Mm. Ha già iniziato a lavorare agli ospiti che si esibiranno in questo locale. Leggo che non ci saranno soltanto cantanti, ma anche comici, ad esempio, perché c'è Saif, c'è May, Nuzio Di Biase, Luca Ravenna, Benjamin Clementine. Sarà un club però completamente offline. I telefonini non saranno sequestrati, ma saranno messi in una bustina per non farli usare, perché ci sarà qualcosa, non perché ci sia qualcosa da nascondere,
1: perché
0: lui vorrebbe che le persone tornassero a godersi il contatto diretto tra loro.
1: Sì,
0: è un piccolo locale, ci saranno 500 persone al massimo, per cui insomma non è enorme,
1: non è enorme, però un bel localino, ecco. Non è il paletto sotto casa.
0: No, certo, è un club offline, come l'ha nominato. E stavo anche guardando che, comunque, non è che sono prezzi super mega popolari.
1: Tu dici per accedere a questo locale?
0: Lui dice ci saranno tre categorie, 29 posti sul palco che avranno un costo di 200 euro. Poi il parterre con posti a sedere 150 e i posti in piedi a 100 euro. Mm. Certo che farsi però una serata tutta in piedi, è vero che se cantano ci sta.
1: Sì.
0: Però se fare uno spettacolo di stand-up, di stand-up deve fare chi fa la stand-up, non gli altri.
1: Giusto.
0: Comunque circa 500 posti, perché fisicamente ci sono delle leggi e delle norme che ovviamente determinano il numero di persone che possono essere accolte in uno spazio di questo tipo. Però lui dice è una esperimento, una cosa che volevo fare già da un po', e quindi intanto cominciamo dal 5 novembre al 20 di dicembre.
1: Bene.
0: Insomma,
1: un mesetto, un po',
0: insomma, subito prima di Natale. E poi vediamo se va, come va, e vedremo un po' come risponderà il pubblico. E anche lui ovviamente canterà 4 sere a settimana in questo locale, ma non sempre negli stessi giorni. Dipende, insomma, se è in giro, cosa fa, però insomma canterà.
1: Ha scritto anche
0: lui
1: che cosa serviranno nel bar? Perché secondo me nel bar serviranno solo negroni sbagliati.
0: Probabilmente sì, tutte cose sbagliate.
1: È da lì che realmente arrivi. Cioè tu arrivi lì e dici mi fai un gin tonic, invece lui ti fa un rum e cola.
0: Esatto.
1: Allora, scusa, ho sbagliato.
0: Vuoi una Coca-Cola?
1: No, ti do una Sprite.
0: Esatto, ti dà un'acqua liscia.
1: Bravo.
0: Un bicchiere di petrolio. Non lo so.
1: Un bicchiere di petrolio.
0: Però comunque insomma è curioso questo esperimento che Marco Mengoni ha voluto, diciamo, fare. Questo regalo che lui dice ci avevo già in testa quando ho fatto 30 anni, adesso invece insomma è diventato realtà. Ci ho messo un po' per realizzarlo, ma vedremo un po'
1: in bocca al
0: come
1: lupo
0: si comporterà. In bocca al lupo, bravo Marco Mengoni. Noi torniamo a fare un po' di musica, l'abbiamo nominato tra gli ospiti del locale nuovo di Marco Mengoni. C'è anche Saif, che stavolta ritroviamo con Biagio Antonacci e Spiritualè.
2: Stavo sognando

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire?
6: E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
7: Faccio cose, vedo gente,

0: Emerald Eyes, occhi smeraldo come il diamante, diceva.
1: No, aspetta, smeraldo come lo smeraldo.
0: E non diceva, ho occhi smeraldo come il diamante. Non diceva così Lorenzo, nell'ombelico del mondo? Vabbè, non mi ricordo. Glielo chiederemo a Lorenzo. Dunque, parliamo ancora di musica. Siamo tornati dopo la piccola pausa. Faccio cosa vedo gente. 10.35, questo martedì 29 settembre. Perché qualche giorno fa si è sposato Damiano dei Maneskin.
2: Congratulazioni, Damiano.
0: Bravo, Damiano dei Maneskin. Che ora non si può più dire su non si può più dire dei Maneskin. Damiano David, ok, Damiano David, complimenti a lui e alla sposa Dove Cameron.
1: Sì.
0: Si sono sposati a Montalcino, quindi Brunello per tutti.
1: Guarda,
0: evidentemente.
1: Una location proprio nuova, mai sentita. Non si sposa nessuno
0: in Val d'Orcia, non si sposa mai nessuno. Poi è molto molto bello il posto, effettivamente. Ma nelle foto ufficiali che sono comparse in giro per i social, qualcuno ha detto: ma c'è un sacco di gente, ma non vedo gli altri Maneskin. E che non sono stati invitati? Ma figurati, dai, ma vuoi che non siano stati invitati? È finita così male.
1: Ma dai, poi il matrimonio è una cosa comune.
0: Ma infatti,
1: importante.
0: Invece c'erano, non sono andati alla cerimonia, però c'erano al ricevimento.
2: Quindi
0: Anche se non sono finiti nelle foto ufficiali.
1: Sì.
0: Non lo so, perché non so come funziona. Forse le foto ufficiali erano state vendute a qualche settimanale, però loro non hanno dato il consenso e quindi sono finiti nelle foto di quelli che erano lì e le hanno un po' rubacchiate,
2: ecco, un po' gli imbucati, i corona della situazione.
0: Sì,
2: dai.
0: Quelle robe un po' così, ecco, sì. Però nelle foto non ufficiali ci sono, si vedono, tra l'altro bellissimi, davvero. Dunque, erano tutti vestiti in modo assolutamente impeccabile per essere i Maneskin.
1: Ok, ma cosa hanno fatto? Hanno mangiato e basta o hanno anche suonato?
0: No, non hanno suonato. Allora, sto leggendo... No, c'erano anche gli altri tre, ma non hanno suonato. Poi, voglio dire, non è che li inviti, cosa li fai lavorare?
1: No, dici, magari non sono andati alla cerimonia perché facevano montavano le casse.
0: No, magari, non lo fanno più, quel lavoro lì. Mica stanno... Ormai sono diventati...
1: Certo.
0: E quindi, insomma, c'erano. E questo ha fatto partire, ovviamente, tutte le speculazioni su torneranno insieme a suonare, non torneranno insieme, ma faranno un po' quello che vogliono loro, effettivamente. Certo. Noi... però insomma il fatto che ci fossero è già una cosa positiva, vuol dire che comunque non è finita male. Beh, evidentemente lui comunque continua a dire, Damiano continua a dire che è tutto a posto, che non c'è nessun problema e che questo periodo di stop era già pianificato e che torneranno sicuramente con delle cose nuove. Ci sta anche prendersi un periodo di stop per ritrovarsi poi a scrivere delle cose nuove come band,
1: effettivamente.
0: Non è che puoi fare come i Pooh.
1: Poi dico, magari Damiano non ne ha proprio bisogno, ma invitare i Maneskin, insomma, la busta.
0: Ma infatti sono chiesto che cosa gli avranno regalato. Damiano c'ha tutto.
1: Lo so.
0: Cosa gli regali? La busta.
1: Sai, è proprio quello. Quando uno ha tutto, fai la busta.
0: Sì, ho capito.
1: Regalo un microfono nuovo, l'asta del microfono nuovo.
0: Ma magari qualcosa di... No, i piatti. No,
1: le lenzuola.
0: Ma non lo so, magari qualcosa di carino, di curioso, anche un po' di scemo, nel senso che è una cosa simpatica che, non lo so, fa capire quanto ci tengono,
1: sì,
0: ma senza,
1: un
0: diciamo
1: valore,
0: così, un valore economico così grande.
1: Se
0: cosa
1: sono
0: gli regali?
1: Amici così stretti se lo possono anche permettere,
0: ma
1: fare un po' un regalo un po' sciocco.
0: Ma sì, un regalo un po' sciocco che comunque testimoni il fatto che ci... Perché comunque non è facile. A Dove Cameron e a Damiano cos'è che gli
1: regali?
0: La casa ce l'avranno, la macchina ce l'avranno, il frigo ce l'avranno, la friggitrice ad aria ce l'avranno. Poi saranno sempre in giro dalla mattina alla sera, magari una casa con le suppellettili che ci abbiamo tutti, un litro di benzina.
1: Un litro di benzina. L'unico video che ho visto, a parte l'arrivo, insomma, degli sposi con i fotografi, questo rallentamento che avevano causato su questa strada lì nelle bellissime colline toscane.
0: Sì.
1: Col tipo col camion dietro.
0: Statevi! Però
1: devo andare io.
0: E lui c'ha da lavorare. Non è che puoi fare i 20.
1: No,
0: perché comunque se c'è un limite, tu non devi oltrepassare il limite, ma secondo me non puoi neanche andare così tanto piano nelle strade. Cioè, magari non ti fanno la multa, però non puoi andare pianissimo e non devi intralciare il traffico.
1: Se vedi che dietro c'è la fila, tu metti la tua freccia,
0: ti fermi, fai passare, riparti. Caro Damiano, congratulazioni a Damiano e a Dove Cameron.
1: Potevate venire a Riccione a festeggiare.
0: C'era Tommaso Paradiso.

0: Una canzone che gli è, diciamo, servita per guadagnare la cittadinanza onoraria. Beh, nel 2019.
1: Ma ora vuoi mettere se cittadino onorario?
0: Sì, Tommaso Paradiso, cittadino onorario di Riccione dal 2019, se non ricordo male.
1: Ma che vantaggi ha un cittadino onorario? Non lo so, può fare delle cose che altri non possono fare?
0: Può votare quando ci sono le elezioni, credo.
1: Sì.
0: Se è cittadino.
1: Ah, adesso magari chiediamo.
0: Sai che non lo so. Ah, forse però non è residente. Non lo so, sai che non ne ho idea.
1: Poi sai, magari è vietato camminare aperto nudo in viale Ceccarini? Lui può.
0: Lui può. Sì.
1: Non
0: lui,
1: sappiamo.
0: No, probabilmente lui può. Se è onorario,
1: è
0: sì.
1: Onorario, puoi fare.
0: Se è onorario, sì. Bene, parliamo di cinema perché la Lucasfilm, quindi la Disney, ha scelto John Watts per dirigere il primo di una nuova trilogia della saga degli Skywalker. Quindi parliamo di Guerre Stellari, che non finirà mai, evidentemente. Non so quanto George Lucas sia contento di questa cosa. Sarà sicuramente molto contento George Lucas, perché tanto ha venduto tutto alla Disney facendoci un po' di soldini, non che ne avesse bisogno evidentemente, certo. Però comunque John Watts è quello che ha diretto i tre film di Spider-Man con Tom Holland, cioè diciamo gli unici film della Marvel degli ultimi tempi che gli hanno fatto guadagnare un po', perché l'universo Marvel è un attimo in declino, dico, nel senso che sono uscite un po' troppe cose, è un po' troppo per continuare a tenere lì gli appassionati. Quando escono veramente tante cose e magari non sono tutte super mega pregevoli, i fan un po' si arrabbiano. Però effettivamente quelli di Spider-Man, i film con Tom Holland, sono quelli che hanno retto meglio. Al botteghino, la nuova trilogia proseguirebbe la storia principale dopo l'ascesa di Skywalker, uscito nel 2019, e sappiamo già che Starfighter con Ryan Gosling è atteso, il nuovo film di Star Wars è atteso per il 28 maggio del 2027, quindi questa trilogia proseguirebbe dopo il 28 maggio, potrebbe già uscire nella fine del 2029, i primi del 2030. Ma io non lo so, io non sono un grandissimo appassionato un po', ma non tantissimo, non un mega sfegatato di Star Wars.
1: Ok, quindi non sei uno di quelli che passa le nottate sveglio ad
0: No. Quelle robe lì no, cioè mi piace, mi è piaciuto, lo seguo, ma non ho mai seguito, poi a parte i primi tre e poi i secondi tre, che poi i secondi tre sono i primi tre perché vengono prima dei secondi tre.
1: Vedi che qui subentra un
0: vabbè,
1: po'
0: ma
1: di
0: a parte
1: nerdine.
0: Quello poi tutti gli altri sì li ho guardati, ma in modo forse un po' troppo distratto, perché mi sono non è facile seguire la timeline, diciamo i primi tre, quelli che per me sono i primi tre, cioè insomma Star Wars, l'Impero colpisce ancora, il Ritorno dello Jedi, ok, la Minaccia Fantasma sì, e quelli dopo sì, quelli dopo no. Sì, okay, sì, okay, ma sì, no. Sì, ma no. Okay. Cioè, io non sono un grandissimo mega appassionato. Non so se c'è qualche appassionato di Star Wars che vuole dire la propria, che magari sia contento o meno, ce lo faccia sapere.
1: Tommaso Paradiso, ne abbiamo parlato poco fa, magari lui è un super appassionato.
0: Sì, ma lui è un po' nerd, eh?
1: Sì, forse.
0: Quindi
1: sì,
0: secondo me forse Star Wars.
1: Questo richiamo agli anni 80.
0: Sì. Ci può stare.
1: Io ho chiesto ai nostri autori,
0: sì?
1: Cioè io, sono andato a verificare cosa può fare e cosa non può fare un cittadino onorario.
0: Cosa può fare?
1: Perché sai, tu hai detto Tommaso
0: Paradiso, cittadino onorario di Riccione nel 2019.
1: Cosa può fare? Allora, può partecipare a eventi e cerimonie ufficiali, quindi può essere invitato, può prendere parola in sedute pubbliche, quindi ha la facoltà di intervenire con discorsi ufficiali durante eventi istituzionali o sedute straordinarie del Consiglio.
0: Ma pensa, quindi Tommaso Paradiso può andare al Consiglio Comunale di Riccione e dire no! Questa cosa non va bene.
1: Chiaramente su specifico invito dell'amministratore.
0: Ah, ok.
1: Non so, si parla di eventi, vogliamo farlo parlare.
0: Ok.
1: Può fregiarsi del titolo.
0: Dire sono cittadino di Riccione.
1: Io ce l'avevo Tommaso Paradiso.
0: Anch'io.
1: Che apre un concerto dicendo sono cittadino onorario di
0: Tutti quanti. E non fa come tutti gli artisti che dicono sono a Palermo. Palermo! Siete la città, il pubblico più bello del mondo!
1: Lui lo dice solo di
0: Milano, il pubblico più bello. Riccione, siete il pubblico più bello.
1: Forse sì, può beneficiare di alcuni piccoli benefici simbolici di alcune
0: tipo non pagare il parcheggio,
1: ingresso gratuiti a musei,
0: no,
1: pass d'accesso particolare, iscrizioni ad un albo d'oro cittadini. Queste sono le cose che potrebbe.
0: Sì, ma il parcheggio, quello che c'è sotto il lungomare a Riccione, quello che costa, quello lo paga se viene oppure no.
1: Cosa non può fare? cosa non può votare né candidarsi.
0: Ok, quindi
1: non ottiene.
0: Quindi non avremo mai Tommaso Paradiso sindaco di Riccione.
1: Mai, mai. Non ottiene documenti di identità o residenza e non ha accesso ai benefici fiscali se ci sono.
0: Quindi però se Tommaso Paradiso mi compra casa Riccione e ci viene ad abitare, diventa residente, quindi lo può fare.
1: Cioè a quel punto
0: sì.
1: Però
0: solo il titolo di cittadino onorario, perché il fatto che sia onorario va bene, vedi quante cose si imparano. Faccio cose, vedo gente, che bello. Bene, sarà contento Tommaso Paradiso di sapere tutte queste belle cose che lo riguardano. E adesso invece torniamo alla musica con Nene Cherry.

0: words in heavy doses.
1: Lei è Nene Cerri con questo singolo che insomma è tra una delle canzoni più conosciute di questa cantante londinese, ma anche un po' svedese, credo svedese. Ma adesso non me lo ricordo.
2: Non ha proprio le
1: però secondo me di origine svedese, tra l'altro compagna da tanti anni, credo che lo sia ancora, insomma, di quello dei Massive Attack.
2: Ah, ok. Ah, quindi lui.
1: No, lascia stare Banksy, che in questi giorni se ne parla, ma perché l'abbiano multato, che poi come si fa a multare Banksy?
2: Sai chi è?
1: Vabbè. Andiamo a Singapore. Singapore, vi saluto, belle signore, perché avete presente quando in autobus qualcuno ascolta la musica ad alto volume, fa quelle telefonate che vi fa sapere i fatti suoi, anche
2: come
1: se siete dall'altra parte dell'autobus, o guarda video col volume altissimo. Esatto. A Singapore non sarà più permesso tutto ciò, e chi infrange le regole pagherà salata la maleducazione, rischiando multe fino a 340 euro.
2: Allora, io sono anche un po' d'accordo.
1: Anch'io, secondo me. Anch'io. In realtà questa regola, diciamo, il disegno di legge era stato approvato nell'ottobre del 2025 e si era cercato di scovare chi mostrava comportamenti maleducati, infischiandosene degli altri. Però diciamo che poi non era mai stato applicato in modo... Adesso invece, nonostante abbia messo segnaletica sui mezzi, che appunto indicava di rispettare le altre persone... La gente fa un po' come gli pare, quindi hanno detto allora sì, e allora adesso c'è date i soldi. Tanto abbiamo detto che comunque il politico più pagato al mondo è il primo ministro di Singapore giorno fa, e evidentemente tutte queste multe mega salate serviranno
2: parte,
1: anche
2: prendere i soldi per pagarlo,
1: credo di sì. In caso di comportamenti scorretti, tra cui ascoltare musica, guardare video ad alto volume, disturbare gli altri passeggeri, c'è una multa fino a 340 euro. Verrà multato anche chi getta le carte a terra, chi mangia a bordo dei mezzi, chi mette i piedi sul sedile. Se poi si mettono in pericolo gli altri passeggeri, si può arrivare addirittura a 3.400 euro di multa.
2: Mamma mia.
1: Le sanzioni c'erano già, ma erano sui treni. Sì. Adesso invece arrivano anche sugli autobus. Non se ne dovrà occupare il conducente dell'autobus, perché lui è lì per guidare, ovviamente, ma ci sarà personale di bordo autorizzato che segnalerà le infrazioni con avvisi ufficiali ai passeggeri maleducati. Gli autisti però, se vedono che la situazione non è sostenibile, si fermano e lo buttano fuori, fanno scendere.
2: Io sono molto molto d'accordo, ma molto,
1: anch'io.
2: Se iniziassimo anche noi a multare chi fa cose, anche semplicemente come dici tu, no? Non è che fai un illecito.
1: Metti i piedi sul sedile.
2: Ma fai quella cosa che non andrebbe fatta.
1: No, infatti.
2: Io l'altro giorno la macchina che mi precedeva, che era davanti. Sì, la macchina davanti a me, ha tirato giù il finestrino e ha svuotato.
1: No, non dirlo.
2: Il cassettino.
1: No, dei rifiuti.
2: Ma
1: fuori così mentre andava. Targa, segnalazione immediata.
2: Ma quindi ci sono ancora persone che hanno coraggio di buttare ma così, hai capito? C'erano dentro, non so, cartacce.
1: Ma ho capito, però perché?
2: Caramelle, vecchie cicche, fazzole. Così, fuori dal finestrino.
1: Ma comunque è contro la legge, in realtà.
2: Direi proprio di sì.
1: È un reato.
2: Direi
1: effettivamente. Cioè, è contro la legge. Non è che non si. Cioè, è indecoroso e basta.
2: No.
1: È proprio una cosa che non si deve fare.
2: Certo.
1: In quel caso lì, segnalazione, foto alla targa.
2: Non so se
1: non so come
2: va
1: funziona.
2: A buon fine. Però,
1: che brutto. Ma perché la civiltà è sempre più un miraggio? Perché? Perché? Bene, mettiamo un disco, torniamo tra poco dopo le news e insieme a Faccio Cose Vedo Gente in modo

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, Kuwait, Italia, accogliendo l'invito del governo, applica un price cap sulla benzina e sul gasolio. Lo si legge in una nota della società secondo cui questo price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni provocando incendi e danni, colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale. Nella notte scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie, le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni, a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. L'Italia, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trova a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria e dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa nel nostro continente e nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni di Natale. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del DC Novitavia che il 27 giugno del 80 provocò 81 morti. Voli a singhiozzo per l'aeroporto di Catania. Dopo la riapertura del traffico aereo di ieri sera, la società di gestione dello scalo torna a chiudere tutto. Lo stop sarà fino alle 15 di oggi. Torna quindi l'allerta rossa a causa di una nube eruttiva alta 4 chilometri. Infine calcio, seconda giornata del gruppo di National League, l'Italia di Mancini vince contro la Turchia 4-1 dopo la sconfitta con il Belgio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: dopo la pausa siamo tornati insieme a Faccio Cose Vedo Gente su Radio Icaro, Icaro TV, con i DB Boulevard e la loro Point of View cantata dalla bellissima voce di Muni, canzone che qualche anno fa poi anche Alessandra Moroso ha ripreso nella sua Camera 209. Allora, in quest'ultima parte di Faccio Cose Vedo Gente di oggi ci occupiamo della cosa che ci piace di più, ovvero de magnà.
1: Ah, come sempre, strano.
0: Sì, però in realtà con notizie che riguardano ad esempio in questo caso lo spreco alimentare.
1: Ah, quindi no.
0: Perché oggi è la giornata contro lo spreco alimentare, non lo sapevo. 29 settembre.
1: Vedi un po'.
0: È giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Allora andiamo a vedere, secondo il rapporto Waste Watcher International, come siamo bravi o no i noi italiani. Siamo un po' più bravi dell'anno scorso, ma ancora non abbastanza bravi. Ogni italiano getta mediamente 493,7 di grammi di cibo alla settimana. Quindi quasi mezzo chilo di roba alla settimana.
1: Quindi sono
0: via.
1: 2 chili al mese.
0: È tantissimo.
1: Sono 21 chili all'anno.
0: È veramente tantissimo. Per la prima volta però il dato scende sotto i 500 grammi e registra una diminuzione dell'11,17%. Stiamo diventando un pochino più bravi, ma ancora non basta, perché dobbiamo arrivare all'obiettivo indicato dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dobbiamo arrivare sotto i 369 grammi settimanali per persona.
1: Ok.
0: Quindi ancora c'è da pedalare e da camminare. Uno dice: come mai buttiamo così tante cose? Il 36% degli intervistati segnala che la frutta e la verdura si deteriorano rapidamente. In effetti è vero, cioè, quest'estate ho scoperto che se le pesche non le mangi subito durano poco, durano meno.
1: Magari sei preso dall'offerta, costa un pochino di meno, ne prendi un pochino di più e
0: Alla fine le butti via. Mentre il 33% ammette di dimenticare gli alimenti nel frigorifero o nella dispensa, quindi vai a ritrovare poi nel frigo quella mozzarella blu o quel limone che non ha più neanche,
1: o poi assaggiano, non si sa mai, capito?
0: Le uova ad esempio mi capita, però riesco sempre a recuperarle in qualche modo, le recuperiamo in qualche modo. Il 28% compra più cibo del necessario per il timore di non avere scorte sufficienti. Ma dai, ma vi prego, oggi
1: dai,
0: ma no, oggi no,
1: lo so.
0: Oggi che ci sono supermercati e negozi veramente dappertutto,
1: magari fai scorte in previsione di, sai che c'è qualcuno che dice: aspetta che mi metto,
0: ma in previsione di cosa?
1: 200-300 rotoli di carta igienica.
0: Direttore, lei, stiamo parlando di
1: spreco alimentare,
0: spreco alimentare. Lei è una che spreca, so c'è la giornata della spreca, lei è una, lei non spreca mai.
2: Neanche aprire le porte,
0: spreca neanche ad aprire le porte,
1: così proprio.
0: Vabbè, comunque il 26% riconosce semplicemente di eccedere durante la spesa, e quindi insomma compra di più perché sei lì.
1: Poi magari hai fame quando vai a fare la spesa e compri di più. Si sa che non bisogna mai andare a fare la spesa con la fame.
0: Mai. In Italia vengono persi alimenti per un valore superiore ai 13,5 miliardi di euro. Pensate a questo, non ai grammi che buttate via, pensate ai soldi che buttate via. Forse sarà un pochino più facile risparmiare,
1: perché se mi fate un'ora di fila per risparmiare 2 euro in un pieno di benzina, poi mi comprate quel chilo di pesche in più,
0: Esatto.
1: Ho speso di più,
0: Esatto. Bisogna essere più virtuosi, dobbiamo scendere, sprecare, non soltanto per risparmiare soldi, ma soprattutto perché il nostro pianeta ne guadagna, e soprattutto pensiamo che c'è gente al mondo che quella pesca lì la mangerebbe anche se fosse completamente fradicia, ragazzi. Ma tra poco parleremo ancora di spreco alimentare.
1: Dopo ti darò anche

0: che magari un piccolo suggerimento, allora, nel mio caso funziona
1: molto
0: .
1: Bene,
0: nulla di nuovo, però sai,
1: c'è ripetita Juvent, va bene quello stesso, va bene anche se lo sappiamo già. C'è Olly e la sua balorda nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Oggi giornata contro lo spreco alimentare, giornata internazionale dello spreco alimentare. Abbiamo visto quanto gli italiani sprecano cibo, poco meno di mezzo chilo di cibo alla settimana, che è veramente tantissimo, anche se siamo un pochino più virtuosi rispetto all'anno scorso. Ma forse tra qualche tempo non avremo più bisogno di fare il banana bread, mm-hmm, o di riciclare quella banana che abbiamo comprato e che inesorabilmente è diventato, sta diventando nera.
2: Ah, okay.
1: Perché il fatto della frutta che mi si annerisce, che mi diventa un po' moscia, un po' così, soprattutto le banane, è un problema.
3: Certo,
1: poi invece di buttare dobbiamo farci qualcosa. Perché c'è una novità che arriva dal Regno Unito. C'è un'azienda che ha editato geneticamente una banana, mm-hmm, e ha ottenuto il risultato di non vederla annerire per qualche giorno, anche se tagliata e messa tipo nella macedonia da asporto, quelle che insomma fanno annerire prima, perché poi sì, ovviamente quando le tagli
2: se
1: le
2: metti, ci metti poi magari il limone,
1: un goccino di limone,
2: esatto, copre, diventano subito.
1: Le banane che non anneriscono abbiano lo stesso gusto di quelle che anneriscono, che poi anche se sono nere, però comunque sono buone, cioè, lo stesso, cioè sì, sono proprio fradice, no, sono un pochino nere, si mangiano molto bene. E questa innovazione è molto interessante per ridurre gli sprechi, ma quelli dei supermercati e delle aziende che preparano la frutta sbucciata, tagliata e pronta all'uso forse non saranno così contenti. No, in realtà credo che sia una cosa positiva, perché potrebbe ridurre gli sprechi alimentari e le emissioni equivalenti di CO2 lungo la filiera della produzione delle banane del 25%. Mica poco.
2: Mica poco, è vero.
1: Mica poco.
2: Vero,
1: uno vero, dice: come hanno fatto? È una roba OGM? No, hanno utilizzato una tecnologia di editing genetico per modificare tutte e tre le copie di un singolo gene all'interno del frutto. Quindi siccome non hanno usato geni che non vengono dalle banane, ma vengono da non vengono da fuori, ma sono proprio delle banane, non è un organismo geneticamente modificato, non è un OGM.
2: Ok.
1: Quindi è sicurissimo, insomma, e non ci sono controindicazioni di nessun tipo, effettivamente. In sostanza si tratta di un miglioramento genetico fatto in laboratorio, ma identico a quello che si sarebbe potuto ottenere mediante un'ibridazione in campo.
2: Bello.
1: Qui ci vorrebbe la nostra Francesca Magnone per dirci che cos'è un'ibridazione in campo. Però comunque per il momento questo metodo deve aspettare l'approvazione statale, stiamo parlando del Regno Unito, e poi quando la approveranno probabilmente tra qualche tempo avremo anche noi le banane che non anneriscono così presto.
2: Poi magari passeranno alle pesche, poi magari passeranno alle susine,
1: certo,
2: l'anno, cioè non è senso,
1: certo,
2: no, si moltiplicherà,
1: sì, le mele, le pere.
2: Possiamo aprire la fiera dell'ovvio?
1: Apriamo la fiera dell'ovvio.
2: Allora, una piccola cosa che ho notato ad esempio per ridurre gli sprechi alimentari,
1: sì,
2: è quando faccio da mangiare uso due tecniche.
1: Okay.
2: Una mentre faccio da mangiare,
1: sì,
2: magari non so, sbucci le patate per fare la ricetta, e il mio pensiero è: le bucce le posso utilizzare per qualcosa?
1: Ah, ecco, giusto.
2: E magari mi cerco subito una ricetta
1: per usare le bucce.
2: Quindi magari lavate bene, le posso friggere, fare delle piccole chips. Oppure quella cosa, lo scarto di quella cosa lì mi potrebbe servire per, ci faccio un brodo vegetale.
1: Bravo.
2: Grazie Max. La seconda è quando finisce la cena o il pranzo, cioè che magari avanzano delle cose e io mi chiedo: queste cose
1: come le posso riutilizzare?
2: Possono essere riutilizzate, non so, magari questa sera per fare qualcosa
1: in un altro modo,
2: ho scoperto così in realtà di utilizzare molto meno.
1: Esatto, cioè di sprecare molto meno,
2: cioè moltissime volte, non so, la sera sono ricette modificate da quello che era il pranzo.
1: Vabbè, ma ci sto tranquillamente.
2: Avanza della verdura a cena diventa il sugo del pranzo successivo.
1: Molto bene, molto bene.
2: Ma ho scoperto che non sono in molti a fare questa cosa.
1: Eh no, invece dobbiamo farlo di più.
2: Che avanzano quelle 6 zucchine messe lì fettine, molti buttano, danno al cane.
1: No.
2: Buttano
1: adesso
2: via.
1: Povero cane mangerà qualcos'altro.
2: Certo.
1: Però comunque no, buttare no,
2: comunque,
1: mai.
2: Comunque seguire magari queste piccole, solo il pensiero, poi magari chiaro che uno non è master chef che deve mettersi lì a creare,
1: dire, non è che c'hai cannavacciuole barbieri che ti giudicano,
2: bravo.
1: Non è il massimo della vita, però è mangiabile. Io dico che se non fa male ed è mangiabile,
2: va bene,
1: va bene assolutamente tutto. E se ci vuole un po' più di estro in cucina, un po' più di iniziativa, poi oggi con l'internet,
2: ma guarda, non è neanche una questione di tempo, sai, molti dicono ma
1: sì, abbiamo poco tempo,
2: non è questione di tempo, è proprio uno switch mentale.
1: Molto bene, molto bene, grazie per questi consigli.
2: Prego, figurati.
1: Adesso mettiamo l'ultimo video per quello che ci riguarda oggi. Prima dei saluti c'è Madonna con Danceteria.

0: Gun con Dance Theory a chiudere questa puntata di Faccio Cose Vedo Gente di oggi, martedì 29 di settembre. Se ci seguite in radio, tra poco arriva il nostro Stefano Rossini con Io ne ho lette cose. Noi torniamo domani.
1: A domani.

0: che non si rassegna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì 29 settembre, sono le 11:26 e noi siamo qui per cominciare la rassegna di questa mattina, il nostro appuntamento sul sociale, sulla cultura. Noi non è un plurale maiestatis, io sono Stefano Rossini, ma con me c'è Matteo Munaretto in regia dall'altra parte del vetro e poi gli ospiti che parteciperanno questa mattina alla trasmissione. Allora, cominciamo subito dalla rassegna, dalle notizie. Tante le notizie di oggi, ma ce n'è una che è quella, diciamo così, di apertura, quella che riguarda anche più da vicino i nostri temi. La troviamo sia sul Carlino che sul Corriere Romagna. Vediamola proprio su entrambi i giornali, cominciando dal Carlino. Stranieri quadruplicati, albanesi e rumeni in testa, emergenza no, una risorsa. Il report sugli ultimi 20 anni. A parlare è Francesco Marinelli, segretario generale Romagna della CISL, che dice servono percorsi di integrazione. Questo è il titolo sul Carlino. Sul Corriere invece il tema nel titolo viene messo anche a confronto con un altro argomento, ovvero culle vuote e lavoro, il ruolo decisivo delle comunità straniere nel territorio, la spinta di famiglie e lavoratori tra il primato rumeno a Ravenna e il sorpasso albanese a Rimini. Questo per fare anche un po' il punto sulle comunità che sono presenti sul nostro territorio. Noi adesso a breve ne parliamo con Francesco Marinelli, che è segretario generale CISL Romagna. Prima un punto veloce sui numeri presi proprio dal report che è stato pubblicato questa mattina sui quotidiani. Allora, un quadro d'insieme ci parla di 130.081 residenti e tre territori a confronto. 130.081 sono i cittadini stranieri residenti sul territorio, 47.961 a Ravenna, 44.725 a Forlì Cesena e 38.395 a Rimini. In particolare, concentrandoci sul nostro territorio riminese, sono alcune le notizie, i dati che emergono. Il fatto che Rimini nell'ultimo periodo, nell'ultimo decennio, è il territorio che è cresciuto più del doppio delle altre due province nel confronto 2021-2025, e poi anche il sorpasso storico della comunità albanese su quella rumena, del dato più originale riminese. Un'ultima cosa prima di confrontarci col nostro ospite: ovviamente queste notizie sui social generano sempre un rumore legato alla paura degli stranieri, che è un tema su cui purtroppo ancora oggi la politica fa una leva particolarmente aggressiva, nonostante poi, come è stato evidenziato anche dai titoli dei quotidiani, in realtà l'apporto straniero è essenziale per il territorio. Ma un commento a queste notizie preso appunto dai social di Andrea, non leggiamo il cognome, che riferendosi alla notizia dice: prima del loro arrivo si dormiva tranquillamente con porte e finestre aperte, adesso non sei tranquillo nemmeno con l'antifurto. E in effetti, prima dell'agosto del 91, quando arrivò il primo grosso sbarco degli albanesi in Italia, le serrature probabilmente non si usavano né alle porte né alle finestre. Ma lasciamo da parte adesso i social e salutiamo il nostro ospite, perché appunto, come vi ho accennato, è con noi Francesco Marinelli, segretario generale di CISL Romagna. Francesco, buongiorno, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno ai radioascoltatori.
1: Allora, la CISL ha fatto uscire, ha mandato ai giornali questi, gli organi di informazione, questi dati, una fotografia del territorio che ci parla di comunità straniere presenti, integrate, con numeri che crescono, ma sul percorso di integrazione, poi come fa lei il punto soprattutto nella parte finale del comunicato, c'è ancora da lavorare. Allora, partiamo dalla fotografia. Qual è la situazione sul nostro territorio?
2: Ma allora, intanto noi abbiamo preso a riferimento i dati della regione, poi ovviamente li abbiamo rielaborati anche per costruire, diciamo così, una mappa un po' più specifica sulla presenza degli stranieri nel nostro territorio. E quello che emerge, il primo dato, è che negli ultimi anni ovviamente c'è stata una crescita importante, strutturale, che ovviamente ha fatto sì che oggi la presenza degli stranieri in tutto il territorio romagnolo, in tutte e tre le province, ormai rappresenta un elemento assolutamente consolidato. È un elemento, come noi abbiamo voluto sottolineare, importante, perché non dobbiamo dimenticare che a partire dai contesti come quelli produttivi delle nostre imprese, oggi in molte imprese gli stranieri sono un numero importante e sono anche una fascia di popolazione che in molti casi si è anche integrata in maniera positiva all'interno delle nostre comunità, per cui insomma questo è un elemento che noi dobbiamo tenere assolutamente a riferimento, ripeto, al di là e al di fuori di qualsiasi strumentalizzazione politica o quant'altro, che ripeto, per quanto ci riguarda non ci interessa. Noi ci siamo limitati ad analizzare una situazione che è quella del nostro territorio, ripeto, soprattutto evidenziando alcuni elementi che noi riteniamo importanti. Cioè, io lo ricordo, noi oggi abbiamo un tessuto fatto da piccole e medie imprese, in alcuni casi anche da grandi imprese, in cui la presenza degli stranieri ormai non riguarda pochi punti percentuali, in alcuni casi addirittura abbiamo una presenza che va oltre il 20%, in alcuni casi anche oltre il 30%, quindi come dire, rappresentano ormai una quota strutturale di persone impiegate all'interno delle imprese in settori molto spesso in cui magari non c'è la possibilità di trovare altra occupazione come quella magari di lavoratori locali o di lavoratori italiani, quindi questo è un elemento che dobbiamo assolutamente tenere in forte considerazione.
1: Lei nell'articolo parla anche dell'importanza non tanto dei numeri in sé, ma di cosa viene costruito attorno a questi numeri, e di quattro punti importanti che riguardano l'integrazione: lavoro, scuola, abitazione e mobilità. Ecco, qual è dal vostro osservatorio la situazione su questi punti?
2: Allora sì, noi abbiamo voluto mettere in evidenza questi quattro punti perché riteniamo che siano assolutamente fondamentali se si vuole costruire un'idea di integrazione vera e reale. Questo credo che sia interesse del sindacato, sia interesse delle nostre comunità. Quindi è chiaro che il primo livello di integrazione lo si fa all'interno delle imprese, nel mondo del lavoro, quando si garantisce alle persone un'occupazione di qualità, quando si garantiscono contratti regolari, quando c'è la possibilità, come dire, di integrare i lavoratori a pieno titolo, come lo si fa con qualsiasi lavoratore anche nostro connazionale. Quindi questo è il primo elemento, quindi un'integrazione vera che parte dalla conoscenza dei contratti, dei diritti, delle tutele e dei doveri soprattutto. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento ovviamente è il tema della scuola, anche qui è il luogo in cui, come dire, si gioca il futuro dell'integrazione delle nuove generazioni, e sempre di più ci sono bambini di origine straniera nelle scuole. Anche qui lavorare su questo versante qui, ripeto, promuovendo un'integrazione reale, significa mettere un tassello fondamentale, perché comunque quei bambini che diventeranno adulti, lavoratori, lavoratrici a pieno titolo acquisiranno, come dire, piena cittadinanza e piena integrazione all'interno delle nostre comunità, come del resto già oggi avviene, ecco, perché poi ripeto, questo è un percorso che per tanti lavoratori già oggi è realtà, però su questo bisogna continuare a lavorare, senza poi dimenticare che ovviamente ci sono alcuni temi importanti che riguardano anche qui chi arriva da altri paesi, come il tema dell'abitazione, come il tema della mobilità. Anche qui bisogna provare a costruire politiche vere, strutturali, se vogliamo provare a dare una risposta che, ripeto, non sia episodica. Cioè, noi siamo assolutamente consapevoli che il tema è un tema di grande complessità, ma al tempo stesso siamo consapevoli del fatto che bisogna provare a lavorarci a tutti i livelli, a partire dai livelli locali. Credo che noi anche nel nostro territorio romagnolo abbiamo buoni esempi di integrazione anche all'interno delle nostre comunità, e dobbiamo ripartire dal di lì, dobbiamo ripartire, ripeto, al di fuori di qualsiasi strumentalizzazione che, ripeto, non ci serve. Noi abbiamo bisogno davvero di lavorare per provare a costruire comunità che siano coese, che siano inclusive, in cui tutti possano sentirsi parte, ecco. Quindi questo è il lavoro forte che noi dobbiamo fare nei prossimi anni, ed è un lavoro che impegna tutti, impegna il sindacato, impegna il mondo associativo, impegna ovviamente le istituzioni e la politica, ecco. Su questo, ripeto, c'è la necessità di lavorare tutti insieme.
1: Grazie davvero a Francesco Marinelli per aver fatto il punto su questi numeri, perché poi è importante, i numeri sono sempre importanti, ma è importante poi anche partire dai numeri per avere un'immagine che ci racconti anche il territorio e cosa fa il territorio. Grazie ancora e buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Noi adesso proviamo, mentre il nostro regista Matteo Munaretto chiama un altro ospite, visto che, come accennato Marinelli, il lavoro si fa, questo lavoro di integrazione si fa su vari percorsi, sia scolastico sia lavorativo, sia legato all'abitazione. L'abitazione è da sempre un problema critico, soprattutto per le persone di origine straniera sul territorio. Allora cerchiamo anche di fare il punto, di scoprire quali sono gli strumenti presenti sul nostro territorio, quindi in particolare nella provincia riminese, nel comune di Rimini, che è quello principalmente sotto la nostra lente, che riguardano appunto questi percorsi. Allora, mi dicono che il collegamento è pronto, abbiamo al telefono Fabio Avanzini di ENAIP, che ci racconta, a cui chiediamo anche quali sono i percorsi e i progetti che vengono attivati, in particolare appunto dall'ENAIP di Rimini, proprio per favorire i processi di integrazione. Fabio, ciao, buongiorno, grazie per essere qui con noi.
0: Ciao Stefano, buongiorno, ben trovato. Guarda, noi che ci occupiamo di formazione ormai da decenni, in particolare io negli ultimi 4-5 anni coordino questo percorso che mi sembra molto ben fatto a livello di progettazione regionale, quindi a finanziamento pubblico, che è rivolto a gruppi di 10 minori stranieri non accompagnati. E come dice appunto la parola stessa, l'utente è composta da ragazzini dai 16 anni e mezzo a sotto i 18 anni, e si propone loro un percorso formativo nell'ambito di saldatura, termoidraulica, per acquisire delle competenze molto spendibili.
1: Quindi ecco, attraverso questi percorsi i ragazzi cominciano un iter professionale.
0: Sì, perché il progetto di cui mi occupo io nello specifico ha una durata inferiore ai corsi triennali o quadriennali che attiviamo noi Centro Zavatta, perché è un corso di 400 ore, però ha interessante e molto utile che i ragazzi, mentre frequentano la formazione, hanno un rimborso orario in base alle presenze, per cui, accolti dalle comunità del territorio, non solo imparano un'attività, ma hanno anche un minimo di supporto in denaro, insomma, che a questa particolare categoria di utenza, come possiamo immaginare, è solo utile.
1: Hai parlato di una decina di ragazzi, ma di un corso che va avanti da alcuni anni, più o meno, adesso senza per forza avere i numeri precisi al centesimo, però quanti ragazzi sono passati attraverso questo percorso?
0: Guarda, ad oggi saremo sulla sessantina, perché il numero minimo perché la regione ci permetta di attivare il percorso è di 10 iscritti, per cui sono 4-5 anni che mandiamo avanti questa attività, per cui sono una sessantina. Il percorso di 400 ore prevede le ultime 120 ore, quindi 3 settimane di stage in una azienda del territorio, in più di aziende del territorio, e sono molto felice di poter dire che una percentuale dei ragazzi poi riceve una proposta di lavoro.
1: quindi diventa un, diciamo, una base concreta anche su cui poter sviluppare un po' di autonomia, che poi è uno dei fondamenti di questi progetti.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Il valore aggiunto è proprio quello di poter presentare le persone in aziende. Poi è chiaro che non ci sono assunzioni al 100%, però in alcuni anni il 30-40% di ragazzi sono stati assorbiti dalla stessa azienda in cui hanno svolto le 3 settimane di stage.
1: E quindi, ecco, diciamo, il percorso ha portato al proprio obiettivo, che è quello di dare ai ragazzi un lavoro.
0: Sì, sì, sì, assolutamente, che è, insomma, per noi, per me personalmente, fonte di soddisfazione non solo lavorativa, ma, come potete immaginare, anche umana, perché entri in contatto con ragazzi che hanno dei passati, insomma, che possiamo immaginare a dir poco drammatici. Per cui vederli attivi, vederli con uno stipendio che gli permette di vivere e anche di aiutare le famiglie nel loro paese d'origine è davvero una gioia, ecco, non posso dire altro.
1: Fabio, davvero grazie per essere stato qui con noi, per averci raccontato questo bel progetto. Anche la tua partecipazione, secondo me, è un bel segnale di questo coinvolgimento che diventa anche un po' personale, mi viene da dire.
0: Sì, sì, potrebbero essere tutti i miei nipoti, per cui figurati.
1: Ciao, buona giornata.
0: Va bene. A voi, arrivederci.
1: Proviamo a vedere se riusciamo a fare un'ultimissima telefonata prima di una pausa musicale, così completiamo anche un po' il quadro che abbiamo tracciato a partire dalle parole di Marinelli, perché insieme a Fabio Avanzini abbiamo visto un progetto legato al mondo del lavoro, ma come diceva lo stesso Marinelli, uno dei pilastri, dei punti più importanti che riguardano l'integrazione è la scuola, e quindi vorremmo provare anche a vedere assieme, a capire quali sono i progetti, o diciamo alcuni dei progetti sul territorio che appunto permettono l'integrazione, l'avvicinamento dei ragazzi e delle loro famiglie attraverso la scuola. Adesso proviamo a capire se riusciamo a collegarci col nostro ospite per un breve intervento di qualche minuto, appunto, proprio per chiudere anche questo tassello e avere quindi un'immagine più chiara e precisa. Pare di sì, mi dicono che il collegamento c'è. Allora abbiamo Valentina Di Cesare di Casa dell'Intercultura. Ciao Valentina, buongiorno.
3: Ciao Stefano, buongiorno a tutti voi anche.
1: Allora, ti ripeto velocissimamente quello che ho appena raccontato anche ai nostri ascoltatori. Allora, abbiamo parlato prima con Francesco Marinelli, segretario generale CISL Romagna, che oggi era anche sui giornali parlando di numeri stranieri sul nostro territorio che aumentano, risorse per il territorio. Poi insieme a Fabio Avanzini di Enaip Zavatta abbiamo visto alcuni dei percorsi lavorativi che permettono spesso a minori stranieri non accompagnati di trovare un lavoro e di integrarsi maggiormente. Ora l'altro tassello, quello della scuola. In che modo le associazioni e anche le amministrazioni offrono strumenti e aiuti per appunto cercare di favorire il più possibile l'integrazione?
3: Certo, sul territorio riminese provinciale sono tante le associazioni del terzo settore che operano nell'ambito dell'inserimento della popolazione migrante, poi ognuna con, diciamo, delle specificità. Nel caso di Associazione Arcobaleno, che è un'associazione che svolge interventi a favore di minori e adulti con diciamo provenienti da contesti migratori, le attività si svolgono su tutto il territorio provinciale e si tratta di attività principalmente che hanno l'obiettivo di insegnare la lingua italiana agli adulti che arrivano sul territorio, e tutta la parte di alfabetizzazione linguistica, supporto allo studio, quindi tutta quella serie di attività che poi servono per inserire i ragazzi non arrivati, quindi minori comunque in fascia d'età tra i 6 e i 16, quindi l'obbligo scolastico formativo, quindi inserirli nei percorsi scolastici, e poi tutto il tassello successivo, quindi la parte di contrasto rispetto alla dispersione scolastica. Quindi queste sono un po' le attività che l'associazione svolge grazie al supporto poi dei progetti che sono finanziati nell'ambito dei piani di zona degli enti locali e quindi all'interno poi rientrano le tante attività di volontariato che sono a supporto delle azioni progettuali.
1: Valentina, solo un'altra cosa ti chiedo, poi ti lascio libera, so che sei molto impegnata. E, ovviamente quando si parla di scuola, di percorsi integrativi legati alla scuola, il focus è sui minori, sui ragazzi, però attraverso questi percorsi si cerca di entrare in contatto anche con le madri, con le famiglie, cosa spesso un pochino più complicata.
3: Certamente, perché è chiaro che arrivano magari le famiglie iscrivendo i ragazzi alle attività, però poi vengono intercettate, viene intercettata l'intera famiglia e quindi anche le donne che spesso sono, come dire, sono un po' l'utenza anche più fragile, più vulnerabile, quindi sono tante le attività e anche i corsi di italiano che vengono proprio organizzati per le mamme e per le donne. Anche quest'estate sono stati organizzati sia sul territorio dell'entroterra, quindi San Clemente, ma sono stati organizzati al nodo territoriale di salute centro storico proprio dei corsi di italiano per le mamme e per le donne, proprio per intercettare, agganciare un'utenza che è più fragile. Quindi c'è tutto un lavoro anche che appunto ha come obiettivo quella dell'intercettazione femminile, perché poi durante le attività c'è tutto un attraverso il corso di italiano si svolge tutto un lavoro anche di emersione di quelle che sono le competenze delle donne e di in qualche modo cercare di sensibilizzare, fare in modo che le donne conoscano tutti quelli che sono i servizi del territorio, migliorare anche l'accesso ai servizi sociosanitari, lavorare su tutta quella che è anche l'occupazione femminile.
1: Valentina, grazie.
3: Quindi queste, diciamo, sono una delle tante attività, insomma, che si fanno chiaramente in rete con il territorio.
1: Sì, sì, poi sono tantissime le attività che fate. Proprio poche settimane fa eravamo al grattacielo per vedere come parte dei vostri uffici sono diventati un'abitazione condivisa, perché poi il problema dell'abitazione è un altro grande, l'altra grande bestia nera, insomma.
3: Certo, per è una tematica molto
1: esatto,
3: calda.
1: Per chi cerca di stabilirsi sul territorio. Grazie davvero per essere stata con noi e buona giornata.
3: Grazie a voi Stefano, ciao.
1: Adesso è il momento della pausa musicale, torniamo alle collaborazioni con Risuona Rimini. Oggi ci ascoltiamo una bellissima canzone di Francesco Mussoni, Nero, in una versione live registrata alcuni anni fa, era il 2017, al Mulino di Amleto. Sentiamo.

nero i suoi vestiti troppo larghi, così nero che evita gli sguardi, sorrido che quasi non lo vedo.

0: Nero è il mare più profondo e nera l'anima del mondo.
1: Francesco Mussoni, Nero, registrato, abbiamo detto, nel 2017 al Mulino di Amleto, e neanche a farlo apposta, chissà, coincidenze, non coincidenze, lo scopriremo solo vivendo. Siamo nello spazio che una volta era il Mulino di Amleto e da alcuni anni, dal 2023 se non sbaglio, è il Castoro Teatro, e noi siamo qui insieme a Davide Giovannini, presidente dell'associazione Castoro Teatro APS, perché è stato presentato proprio qualche giorno fa il cartellone di quest'anno. Davide, con cui alcuni anni fa, proprio quando muovevate i primissimi passi dell'associazione, abbiamo fatto una bella chiacchierata. 3 anni in cui l'associazione è cresciuta, il teatro è esploso con tanti spettacoli bellissimi, e adesso arriva appunto la nuova stagione. Intanto, Davide, grazie per essere qui con
2: noi. Grazie a te, Stefano.
1: Allora, è una nuova stagione, immagino sia sempre un momento anche concitato, pieno di entusiasmo. Come è andata la preparazione e che cosa ci sarà quest'anno?
2: Sì, per noi questo è un momento sempre molto stancante, perché chiaramente dobbiamo preparare tutto, però poi sarà compito degli artisti che ospitiamo e dei laboratori, insomma, e degli insegnanti, poi rendere vivo quello che è il teatro. Ma la nostra proposta si articola principalmente su due linee, che è quella della stagione teatrale e dei laboratori. Per i laboratori abbiamo scelto un invito proprio alla cittadinanza, ovvero Mettetevi in scena, che vuole essere un po' un invito, come dire, a salire sul palco non tanto per forza per diventare attori, ma soprattutto per mettersi in gioco con le proprie peculiarità e fragilità che tanto tutti abbiamo, in uno spazio però protetto e senza giudizio. Che è, la proposta è articolata, quindi abbiamo laboratori chiaramente anche per bambini, abbiamo laboratori per adulti, dal teatro base a corpo, voce, e ci sono tante nuove collaborazioni, e così come tante vecchie. Questo è un nostro, che cerchiamo sempre, insomma, di ampliare la veduta. Ci sono corsi annuali, laboratori brevi, e quindi la proposta è variegata, e quindi l'invito è principalmente questo. Dopodiché c'è la stagione teatrale, che non è solo teatrale, c'è anche danza, musica, quindi insomma varie discipline, e per quest'anno abbiamo scelto il titolo Un teatro, una città, chi entra, chi esce, chi resta, e per scegliere questo abbiamo cercato di guardare al teatro come parte, non come un qualcosa di separato dalla città, ma come parte integrante della città. E l'immagine è un po' l'emblema, c'è una figura che rompe le regole dello spazio quotidiano e c'è chi entra in contatto con lui e chi no, ed è proprio quello che succede a un teatro quando qualcuno passa davanti: chi entra, chi esce, chi resta. E abbiamo cercato di fare un lavoro su Grotta Rossa, su tutta quella che è la periferia. Abbiamo cercato di farci ispirare in qualche modo dalle persone, quindi non solo dagli artisti appunto, ma anche tutti i vicini di casa, no? Paradossalmente. E ci si è resi conto che il teatro esiste se all'interno di un contesto di quartiere e nel contesto poi di Rimini, no? E quindi anche con tutte le sue contraddizioni vive di relazioni. In una città si vive, si convive anche non per forza andando d'accordo, con opinioni diverse, con tutte le differenze che ci possono essere. Ecco, quindi questo è un po' il pensiero della stagione.
1: Davide, questo tra l'altro mi pare di capire negli anni che è stato un po' anche la vostra cifra culturale, no? Un teatro, adesso prima abbiamo appena citato il Mulino di Amleto, che aveva finito la sua esperienza, che rischiava di rimanere poi uno spazio che si perdeva, e la vostra associazione, proprio partendo dal basso, intessendo relazioni, lo ha riportato in vita. Quindi un teatro che non viene calato dall'alto, ma che partecipa con tutta la cittadinanza.
2: Esatto, è un teatro che il prossimo anno, siamo circa 25 anni che quella struttura, che nasce come lavanderia industriale, è adibita a teatro, e a noi ci teniamo molto al fatto che sia un luogo privato e un luogo indipendente. Chiaramente questo ha dei pregi ma anche dei limiti. Io devo comunque ringraziare il Comune di Rimini, in particolare l'assessore Michele Lari e l'unità operativa teatri, perché da quest'anno hanno scelto anche di sostenerci, e questo è molto importante, perché al di là della concretezza della cosa è proprio un, per noi che siamo un posto indipendente, è proprio un segnale, è un attestato in qualche modo di stima per quello che stiamo facendo, e quindi è proprio secondo noi quello che deve essere un po' il teatro oggi, che rischia di essere un qualcosa di distante dalle persone, invece per avvicinarsi devi in qualche modo parlare a loro, e questo fatto di essere in periferia, questo fatto di essere indipendenti, pensiamo possa dare questa libertà e cercare veramente di creare un contesto sociale, perché quello è, altrimenti è uno spazio vuoto, un contenitore dove si infilano proposte, invece si cerca di parlare alla cittadinanza.
1: Davide, prima di salutarci, perché noi siamo quasi in chiusura, un'ultima domanda. Il programma è molto articolato, come hai detto tu, laboratori, ma anche tanti spettacoli, musica, danza, artisti del territorio, artisti che vengono da fuori. Poi il programma, magari anche volta per volta durante l'anno, ci risentiremo per approfondire gli spettacoli. L'apertura, però, ecco, quando sarà il primo spettacolo? Quando viene inaugurata questa nuova stagione?
2: Sì, il primo spettacolo è sabato 24 ottobre e domenica 25, entrambi alle ore 18. Partiamo con Rimini Mystery Place, che è uno spettacolo concepito proprio al Castoro, studiando lo spazio e studiando quella che è Rimini. Gabriele Marcelli, che è anche il nostro direttore culturale, ha fatto un enorme lavoro in questo e ha scritto il testo, e poi si è unito alla regia Luigi Pisani, che è un attore e fa un lavoro fondamentale su quelli che sono gli attori, perché lo spettacolo ha 17 attori, appunto, ed è itinerante all'interno dello spazio, riprende un po' le sacre rappresentazioni medievali, cercando però di parlare della Rimini dell'ultimo secolo, quindi secondo noi è un progetto molto interessante. E partiamo con quello, poi insomma abbiamo tante altre proposte che vanno appunto a definire il cartellone, ecco.
1: Quindi ci sentiremo volta per volta, perché vale davvero la pena spulciare questo bel cartellone. Davide, grazie davvero per essere stato qui con noi, e visto che abbiamo parlato di eventi, andiamo in chiusura proprio negli ultimissimi minuti di trasmissione, vi accenno a qualche altro appuntamento della giornata, in particolare sempre sul Corriere, ma non solo, anche sugli altri quotidiani, anche sul nostro sito, una presentazione oggi pomeriggio alle 17 in Cineteca, ci sarà Daniela Tagliafico, giornalista e scrittrice, che presenta il libro Chi resta mentre il mondo scappa, una storia ambientata a Lampedusa. Alle 17:30 in Cineteca io avrò il piacere di dialogare con Daniela per presentare il suo libro. Un altro appuntamento sempre nella giornata di oggi, martedì 29 settembre, alle 20 ci sarà il momento conviviale Rock Island per il cuore, una cena con raccolta fondi per l'associazione per la giornata mondiale del cuore, promossa da Ascor Rimini, il cuore di Luca Petitti ODVE, centro per i diritti del malato natale bolognesi. Questi gli appuntamenti principali della giornata. Noi siamo arrivati in chiusura, ci salutiamo. Oggi è il 29 settembre, quindi la canzone non può essere che 29 settembre dell'Equipe 84. Ci vediamo domani.

0: La rassegna che non si rassegna.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Radio Icaro, la musica continua.

0: Speciale Cescot. Formazione per crescere.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento insieme agli amici del Cescot. Mangiare fuori casa ormai fa parte delle nostre abitudini. Quasi 8 italiani su 10 lo fanno almeno 2 o 3 volte al mese. E quando usciamo cerchiamo sempre qualcosa in più, basta guardare cosa troviamo oggi nei locali. Latte art sul cappuccino, cocktail zero alcol, brunch coloratissimi, proposte bio e vegane, ma anche pane a lunga lievitazione, pasta fresca e ricette della tradizione fatte come si deve. Insomma, tra nuove tendenze e ritorno alle cose fatte bene sono cambiati i nostri gusti e inevitabilmente sono cambiate anche le competenze di chi lavora nel food and beverage. Per saperne di più ho chiesto a Cristina Boldrini di Cescot Rimini, che segue proprio i corsi dell'area food and beverage. Ben trovata Cristina.
2: Buongiorno Max e buongiorno a tutti.
1: Una volta si diceva spesso

0: Per lavorare in un bar o in cucina basta avere buona volontà, poi si impara facendo. Ma oggi Cristina è ancora così?
1: La buona volontà naturalmente serve sempre, ma oggi non basta. Il cliente è più informato, cerca qualità, vuole essere consigliato e presta attenzione non soltanto al prodotto ma anche a come viene preparato, presentato e servito. Quindi servono tecnica, conoscenza delle materie prime, capacità organizzativa e attenzione alle nuove tendenze.
0: Quindi quello che poteva sembrare il classico lavoretto oggi è sempre più una vera professione.
1: Assolutamente sì. Dietro un buon cocktail, un cappuccino fatto bene, un impasto o un piatto, ci sono competenze precise e sono competenze che vanno imparate e allenate.
0: Ed è proprio da qui che nasce la proposta Food and Beverage di Chescott per questo autunno, una proposta che non riguarda più soltanto il mondo del bar, ma vuole valorizzare tutti i mestieri dell'enogastronomia, dalla caffetteria alla cucina, dalla panificazione alla pasta fresca, con tutto quello che fa tendenza e può fare la differenza per stupire clienti ed ospiti in tutte le occasioni, colazioni, brunch, aperitivi. Tra i corsi già programmati troviamo ad esempio il corso Barman, il percorso di caffetteria e basi del latte art, quello su sfoglia e pasta fresca ed infine quello per la preparazione di pane, pizze e focacce. E la proposta continuerà ad arricchirsi nelle prossime settimane con nuovi corsi e nuove partenze. Cristina, quindi insomma il consiglio è tenere d'occhio il sito.
1: Sì, perché l'offerta è in continua evoluzione. Pubblicheremo progressivamente nuove proposte dedicate al mondo food and beverage.
0: Ma veniamo a un'altra cosa importante. Come si impara nei corsi food and beverage di Chescott? Perché qui la parola pratico va presa proprio alla lettera. I partecipanti lavorano fin dalla prima lezione in laboratori attrezzati, utilizzano strumenti, attrezzature e materie prime professionali e sono seguiti da docenti che lavorano nel settore e portano in aula la loro competenza ed esperienza. Quindi insomma non si guarda semplicemente qualcuno che prepara un cocktail, tira una sfoglia o lavora un impasto, vero?
1: No, assolutamente. Il docente mostra la tecnica, ma poi ci sono i partecipanti a provare direttamente. Si fanno esercitazioni, si correggono errori, si acquisisce manualità e soprattutto sicurezza.
0: Insomma, si prova, si sbaglia, si corregge e poi quindi si impara. E alla fine, oltre all'attestato di frequenza, la cosa più importante che ti porti a casa è qualcosa che sai realmente fare e che puoi utilizzare subito nel lavoro o nella tua attività. Ma c'è un'altra cosa che vorrei chiarire. Questi corsi non sono pensati soltanto per chi già lavora nel food and beverage o vuole farne una professione. Possono essere un'ottima occasione anche per chi vuole avvicinarsi a questi mondi semplicemente per passione. Magari vuoi imparare finalmente a fare a mano la sfoglia, capire i segreti di un buon impasto, preparare cocktail da manuale o scoprire cosa c'è dietro un cappuccino fatto a regola d'arte. Quindi Cristina, non bisogna necessariamente voler cambiare lavoro per iscriversi.
1: Assolutamente no. I corsi sono aperti sia a chi lavora già nel settore e vuole aggiornarsi o specializzarsi, sia a chi vuole acquisire competenze per avvicinarsi a queste professioni, ma anche a chi parte semplicemente da una passione personale e ha voglia di imparare tecniche e piccoli segreti dei professionisti.
0: E allora professione, aggiornamento, ma anche passione e curiosità. In fondo può succedere anche il contrario, no? Inizi per passione e scopri una nuova competenza che magari un giorno può diventare qualcosa di più. Ce n'è davvero per tutti i gusti e questa volta non è soltanto un modo di dire. Per conoscere i corsi Food and Beverage già programmati e quelli che verranno aggiunti nelle prossime settimane, potete visitare il sito www.chescott-rimini.com e se volete più informazioni potete contattare Cristina Boldrini, che ringraziamo per essere stata con noi, al numero 0541 441919 oppure su WhatsApp al 366 7201083 o ancora scriverle a cristina@chescott-rimini.com. Alla prossima!
2: Speciale Chescott, formazione per crescere. Chescott-rimini.com.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Sono le 12:34. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La cronaca: per anni avrebbe pesantemente maltrattato la moglie e i due figli, costretti a vivere sotto le minacce di morte dell'uomo. Per un 57enne residente a Rimini è stato disposto il giudizio immediato, il servizio di Lamberto Abbati.
2: 10 anni di maltrattamenti, denigrazioni quotidiane e minacce di morte continue. Un incubo familiare consumatosi tra le mura domestiche del riminese, alimentato dall'abuso abituale di alcol e dall'assunzione impropria di psicofarmaci. Protagonista un uomo di 57 anni, di origine albanese, residente a Rimini, accusato di aver instaurato un clima di costante sopraffazione e ansia nei confronti della moglie connazionale di 48 anni e dei due figli conviventi, fratello e sorella. L'escalation di violenza è culminata nella serata del 9 luglio scorso. L'uomo, in preda a uno scatto d'ira, ha infranto un bicchiere in cucina e si è scagliato con in mano un coccio di vetro appuntito contro la donna, accusata in maniera infondata di averlo tradito. Costretta a fuggire dall'abitazione per salvarsi, la 48enne ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il genitore, nel corso degli anni, con i suoi comportamenti violenti, ha minato, secondo la procura, lo sviluppo e la serenità psicofisica dei figli, in particolare della ragazzina, vittima di crisi depressive. Alla luce dell'evidenza delle prove raccolte dai carabinieri di Rimini, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha richiesto il giudizio immediato. L'istanza è stata accolta dal GIP di Rimini Alessandro Capodimonte, che ha disposto la citazione a giudizio davanti al giudice monocratico per il prossimo 14 dicembre. L'imputato, difeso di fiducia dall'avvocato Marco Lunedei, è attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di cura.
1: A tradirlo è stata l'andatura irregolare, così per lui è scattata una maximulta e il ritiro della patente, quella nautica però. Lo scorso fine settimana una motovedetta della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna ha fermato e controllato un gommone con a bordo 5 persone di rientro a Marina di Ravenna, dopo una serata trascorsa nei locali della Riviera Romagnola. Ai finanzieri gli occupanti sono apparsi subito in evidente stato d'alterazione. I successivi approfondimenti, effettuati a terra col supporto anche della polstrada di Riccione, hanno confermato che il conducente aveva un tasso alcolemico superiore al consentito, con l'aggravante delle ore notturne. Per lui è scattata così una sanzione di quasi 6.000 euro e il ritiro immediato della patente nautica, con la sospensione fino ad un anno. Si è riunito al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo per fare il punto sulla situazione del gruppo AF, con sede a San Giovanni in Marignano e Milano. Confermata la presenza di una cordata disposta ad investire oltre 100 milioni per il progetto di rilancio. La novità presentata al tavolo è che, oltre ad Invitalia, al fondo Oxy e ad un partner industriale cinese, è entrato nella cordata anche un gruppo italiano. L'operazione prevede il mantenimento e la valorizzazione nei marchi storici del gruppo, la continuità delle attività industriali e la salvaguardia di oltre 700 posti di lavoro. Il piano industriale sarà presentato ad ottobre. Il 4 novembre ci sarà un nuovo incontro al Ministero. In provincia di Rimini l'incidenza delle comunità straniere sulla popolazione resta bassa, anche se in crescita, e tra le singole comunità c'è uno storico sorpasso, e quanto emerge dal rapporto regionale su residenti e dinamiche demografiche aggiornato al 1 gennaio 2025, dati più aggiornati al momento disponibili e analizzato dall'osservatorio CISL Romagna, il servizio di Maurizio Ceccarini.
3: L'Albania sorpassa la Romania come prima comunità straniera in provincia di Rimini. Al 1 gennaio 2025 gli albanesi erano il 16,6% dei residenti esteri nel territorio, seguiti da rumeni 15% e ucraini 14,9%, la percentuale in questo caso più alta in Emilia-Romagna. Gli stranieri in provincia erano 38.395, l'11,2% della popolazione complessiva, all'ultimo posto per incidenza in Emilia-Romagna, dove la media è del 12,9%. Il bilancio demografico 2024 era comunque positivo di 255 unità, sostenuto da 277 nuovi nati. Dal 2003 la presenza straniera è quasi quadruplicata, più 282%. Nell'ultimo decennio Rimini è stata la provincia più dinamica in Romagna, con un ritmo di crescita doppio rispetto a Ravenna e Forlì-Cesena, In Romagna i cittadini stranieri risultavano 130.000, con un'incidenza sotto la media regionale in tutte le province. Un apporto comunque determinante per contenere il calo demografico. Secondo la CISL, la popolazione straniera non rappresenta più un fenomeno emergenziale, ma una componente stabile, radicata e decisiva per la tenuta del territorio.
1: Siamo in chiusura, l'informazione locale su Radio Icaro torna questa sera alle 19. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale il nostro sito newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Radio Icaro, novità.
1: In Blu 2000, news.
2: Kiev è sotto attacco, nuovo raid russo nella notte con l'utilizzo di missili balistici e droni. Continua la missione umanitaria a Mosca del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Leone XIV è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. Serve il dialogo per porre fine a guerre senza senso. Contro lo spreco alimentare, svolta virtuosa in Italia, scesa per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capite a settimana, con un calo netto dell'11% rispetto allo scorso anno, così nel rapporto Waste Watcher. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici. Fabio Bolzetta.
3: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte forti esplosioni a Kiev, un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI. Secondo dei 3 giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa, in particolare ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Golfo Persico, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
4: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran a Teheran. Le Nazioni Unite rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia. Nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane, un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Ed ora ci spostiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania, nel villaggio di Jalud. La violenza dei coloni la scorsa notte ha preso di mira una famiglia palestinese. Marco Burini.
5: La notte scorsa un centinaio di coloni ha scatenato scontri e appiccato incendi per impedire che l'esercito israeliano facesse rientrare in casa una famiglia di Jalud cacciata dai fanatici ebrei. Per Netanyahu è solo un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la popolazione dei coloni in Giudea e Samaria, il nome biblico con cui i governanti israeliani chiamano la Cisgiordania, cioè i territori palestinesi. Per il presidente Herzog è una macchia morale. L'aggressione e il ferimento di soldati israeliani e agenti della polizia di frontiera sono severamente vietati e non possono avere alcuna giustificazione. Nessuna parola per i palestinesi costantemente minacciati, scacciati. Va ancora peggio agli abitanti di Gaza, che dopo 3 anni di assedio vivono in condizioni disumane. Tra le immondizie proliferano topi e scarafaggi e la striscia resta una distesa di macerie. L'esercito israeliano ha eliminato un altro comandante di Hamas, ma è ampiamente documentato che l'uccisione di civili viene messa in conto nella pianificazione dei raid. Marco Burini, linea allo studio.
2: Anche Kuwait mette un tetto al prezzo dei carburanti per 30 giorni come Eni e IP. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1 ottobre. La decisione di calmierare i prezzi fa calare il prezzo dei carburanti. La benzina Self in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio venduto in media 2,3 euro. Il ministro Picchetto, poi dichiarato, dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. La cronaca: la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. David Murgia.
6: Nuova svolta nel caso Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione: secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. Due controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, Linea allo studio.
2: Ancora cronaca: svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. Federico Plotti.
7: A poche ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, chiamato a decidere sull'archiviazione o meno dell'indagine sulla strage di Ustica, che dura ormai da oltre 46 anni, dalla Francia arriva il colpo di scena. Da Oltralpe finalmente arriveranno i documenti, i file, gli incartamenti, le registrazioni e i tracciati radar di quella sera del 27 giugno del 1980, quando il D-19 Itavia venne abbattuto nei cieli sopra Ustica, portandosi via la vita di 81 persone. Risposte che i magistrati attendono da almeno 36 anni, in particolare le posizioni di due portaerei che erano presenti nella zona dell'incidente e i piani di volo dei caccia francesi che insieme a quelli americani avrebbero innescato una vera e propria battaglia aerea con i MiG libici, su uno dei quali era presente il colonnello Gheddafi, fatale all'aereo civile italiano.

0: viaggio di 3 giorni in Francia. Paolo Fucili.
1: La soddisfazione si legge nel sorriso di Leone dopo 4 giorni in Francia, con intervista ieri dei cronisti al seguito sul volo del ritorno, e neanche i temi scomodi mancano dopo il suo incontro a Lourdes con 7 vittime di abusi del clero. Prévost non condivide però che si parli di abuso sistemico nella Chiesa, e trattando la questione del fine vita, su cui la Francia ha una nuova legge a favore del suicidio assistito, non ha oltrepassato il confine della separazione fra Stato e Chiesa, dice, semmai applicato il Vangelo alla vita delle persone. Leone condanna l'investimento di migliaia di milioni di dollari nella tremenda industria delle armi. La preoccupazione che l'intelligenza artificiale distrugga il mondo va presa sul serio, ma non sono nel panico. Gli estremismi politici in ascesa infine potrebbero causare danni ben più gravi di quanto ci rendiamo conto adesso. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Oggi giornata voluta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sullo spreco alimentare, un fenomeno che vale solo in Italia 6 miliardi e 600 milioni di euro. Elena Sena.
2: Quasi 26 kg di cibo a testa per un valore di 112 euro all'anno, e lo spreco alimentare degli italiani che vale complessivamente 6 miliardi e 600 milioni di euro. Una stima del rapporto Waste Watcher promosso dalla campagna Spreco Zero e diffuso per la giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari istituita dall'ONU. C'è un segnale comunque positivo per il nostro paese. È sceso sotto la soglia psicologica dei 500 grammi il dato del cibo gettato pro capite a settimana, attestando sia 493,7 grammi, con un calo netto dell'11,2% rispetto allo scorso anno. Frutta, pane e verdura, gli alimenti che finiscono maggiormente per essere gettati. Resta il paradosso, sottolinea ancora l'indagine, che a sprecare di più siano proprio i ceti popolari. Chi ha meno risorse perde più cibo e una quota proporzionalmente maggiore del proprio reddito. Elena Seno, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedei regia, buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, i classici di gran gusto in pausa pranzo.

0: su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Pausa pranzo. La tua sosta in musica con Radio Icaro.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Ucraina, nuovo attacco russo nella notte contro la capitale Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici.
2: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte forti esplosioni a Kiev, un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di due villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI. Secondo dei tre giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa, in particolare ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili.
3: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La Presidente del Consiglio Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che i due leader hanno discusso la situazione nella regione, le possibilità di ridurre le tensioni e di perseguire soluzioni diplomatiche, ribadendo la centralità della libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb, aggiunge il comunicato. E dopo Eni e Pi anche Kuwait annuncia che applicherà un tetto al prezzo della benzina e del gasolio per 30 giorni. Intanto oggi i prezzi medi dei carburanti sono in ribasso. Il Ministero delle Imprese rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,126 euro al litro per la benzina e 2,335 centesimi di euro al litro per il gasolio. Una sentenza limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini, così il ministro degli esteri italiani commenta il verdetto sulla morte di Giulio Regeni. Ieri la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni per sequestro di persona tre agenti dei servizi segreti egiziani. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, invece è stato assolto. I tre agenti sono stati condannati solo per il sequestro del giovane ricercatore friulano morto al Cairo nel 2016 dopo essere stato arrestato e torturato in carcere. I giudici hanno lasciato cadere invece l'accusa di omicidio. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: scienziato.
1: E anche oggi non sono da solo, ritorna Sabino D'Alessandro in regia. Chi più di lui può accompagnare quest'ora con le classifiche, con la musica? Lui che è diventato un batterista professionista ormai nell'ultimo periodo, diciamo che se la tira anche per quello, quindi complimenti per questa tua nuova carriera, caro Sabino, di batterista. Bravo, bravo. Diretta è radioinblu.it, invece il nostro indirizzo di posta elettronica per tutti voi batteristi o non all'ascolto. Naturalmente ci fate capire quali sono le vostre canzoni preferite delle 20 che scaleremo oggi di scena la classifica dedicata alla buona musica italiana con la Chart Italia, quindi restate con noi insieme fino alle 15. Subito i Supertramp per inaugurare il tutto, Breakfast in America.

potervi anche stupire con effetti non speciali in questo caso, ma musicali. E apriamo ufficialmente la chart Italia di oggi. Ieri abbiamo aperto la settimana con il debutto per la nuova stagione anche della classifica Billboard, la Billboard 800, e oggi invece ritorniamo nel nostro paese, dove al numero 20 è in salita J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Numero 19 in discesa è la canzone che andiamo subito ad ascoltare, che inaugura la chart di oggi, una meravigliosa Gianna Nannini con un altrettanto meraviglioso errore. Questo è il titolo del suo nuovo brano, molto suggestivo, con quasi delle bellissime immagini da pensare in musica. Eccola qua.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Scritta dalla stessa Gianna Nannini insieme a Brunori, Sassa e Di Martino. Meraviglioso errore, numero 19 in discesa nella chart Italia. Alla 18 abbiamo Anna con White Girl Wasted, mentre al numero 17 Antidroga continua a scendere la canzone di Emma insieme a Fabri Fibra. Quest'ultimo diciamo che non si può lamentare, è un periodo veramente positivo per lui, ve ne accorgerete anche andando oltre, quindi più avanti nel corso della nostra chart di oggi. Andiamo alla 16, dove in discesa un successo dell'estate firmato da Noemi. Parliamo di Tu cosa fai questa sera. Lei ha ripercorso sul filo della memoria il suo itinerario artistico lungo 17 anni durante una recente esibizione al Trento Doc Festival, e con delle canzoni che ha eseguito, alcune al pianoforte nella suggestiva location del chiostro, rispondendo anche alle domande di chi l'ha intervistata, riscoprendo questa sua anima soul dall'inizio, quindi dall'esordio a X Factor nel 2009 alle 7 presenze sul palco di Sanremo, un percorso che ha attraversato vari palcoscenici e collaborazioni di primo piano. Nel corso della serata a Trento, per l'appunto, Noemi ha ripercorso le tappe chiave della sua carriera. Lei ha raccontato: ho iniziato suonando Wilson Pickett sul litorale romano, poi è arrivata la svolta con X Factor, da Veronica Scopelliti sono diventata Noemi, e da allora sono passati 17 anni, sono letteralmente volati, e ha avuto la fortuna e la costanza, ha raccontato, di collaborare con figure straordinarie.

Numero 16 per lei, Noemi, tu cosa fai questa sera nella Chart Italia in discesa? Lui ha infiammato invece la Corus Life Arena nella serata di domenica scorsa per il concerto che Ligabue ha portato a Bergamo durante il suo tour La Notte di Certe Notti. Questo è qualcosa per te.

0: migliore per te.
1: Queste sono le canzoni italiane più ascoltate negli ultimi 7 giorni nella chart Italia. Alla 15 Ligabue in discesa, Qualcosa per te. 14 scende anche Samurai J con Flamenco Paranoia. Alla 13 Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Questa è Partenope.

Le collaborazioni, quelle belle che ci hanno accompagnato per tutta l'estate, Partenope in discesa, la 13, Serena Brancale dei Colors, prodotti con il DJ Merck and Cremont. Saliamo alla numero 12, una delle due protagoniste di questa canzone, che Angelina Mango ha collaborato quest'estate con Marco Mengoni, con la canzone che ha fatto letteralmente furore, ovvero Canto d'amore. In questo caso la ritroviamo con Ariete insieme per Che bella vita, canzone in salita alla numero 12, e a fine anno Ariete tornerà in concerto dando il via a questa tournée nei club con lo spettacolo in scena all'Atlantico di Roma. In seguito la giovane cantautrice sarà protagonista con la sua musica in altre 6 città italiane: Milano, Torino, Padova, Firenze, Napoli e Bitritto. Il calendario completo con tutti i dettagli e gli appuntamenti li trovate sui social della stessa Ariete, però vi do anche alcune date, così: 7 novembre a Roma all'Atlantico, 19 novembre a Milano all'Alcatraz, 21 novembre a Torino al Teatro Concordia. Poi ovviamente in corso d'opera anche nel nostro appuntamento con le classifiche vi ricorderemo queste date. Numero 12 in salita, Ariete, Che bella vita con Angelina Mango.

potremmo dire tutto un grande successo anche al cinema con il suo film documentario dall'ultimo strepitoso live ultimo, la sua nuova canzone è la prima di tre nuove entrate e in questo caso questa sfiora la top 10 alla numero 11, ma la più alta nuova entrata la troveremo addirittura alla numero 2 tra poco. Numero 10 della chart Italia, in discesa un'altra coppia musicale del momento, Alfa Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Saliamo alla posizione numero 9 dove scende ancora questa settimana rispetto a 7 giorni fa una canzone che insomma ci ricorda il bello dell'estate, la voglia di divertirsi e i sound anni 80 caratteristico di questo cantautore che ormai conosciamo benissimo, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Se vi è capitato, non l'avete ancora fatto, vedere il video di agitare Coca-Cola, mi è uscita un po' alla toscana, diciamo così, Tommaso Paradiso ha realizzato questo video ispirandosi notevolmente ai Coldplay e al loro singolo Up and Up, con effetti speciali che rimandano proprio a quel video originario e che invece sono stati realizzati ovviamente dalle nostre parti con dispiego di mezzi insolito, diciamo, molto curato per un video di casa nostra. Sicuramente poi i video anche negli ultimi anni si sono evoluti da quel punto di vista tecnico. Agitare Coca-Cola, numero 9 in discesa questa settimana, Tommaso Paradiso nella classifica italiana. Quella che vi stiamo raccontando oggi, che stiamo scalando insieme, troviamo una posizione stabile ogni tanto, anche in questo caso la numero 8 da Solito Cinema, l'album di Giuli, in questo caso la collaborazione con Brescia per Serenamente, e c'è un romanzo, l'esordio letterario di Brescia, che sta per arrivare con Nessuno ci insegna a cadere. Il romanzo sarà disponibile dal 6 ottobre in tutte le librerie fisiche online, in programma anche un in-store per lui per presentare il libro. Arriva infatti questo suo primo romanzo in assoluto, che Brescia ha presentato già con annessa copertina sui suoi social. Il libro racconta la storia di Diego e Camilla, due ragazzi di 17 anni molto differenti tra loro. Lui vuole vendicare la morte del padre, vittima del crollo del ponte delle cicale, mentre lei sta preparando un esame che potrebbe consentirle di studiare all'estero. Le loro vite si incrociano per caso su una terrazza che collega i due istituti che frequentano, e da lì poi tutta la storia, ovviamente anche romanzata, molto particolare. Prendono vita anche due punti interrogativi che sono protagonisti di una sorta di odissea tra parole e segni di punteggiatura che lo stesso Brescia ha creato. Presenterà questo romanzo anche dal vivo, lo dicevamo, il 5 ottobre sarà protagonista a Milano, il 6 ottobre a Genova e il 7 ottobre a Roma, con tre appuntamenti dedicati agli in-store, quindi la presentazione e la firma del libro. Davvero molto interessante, Giuli Brescia, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente bel titolo per questa di Julie Bresh, numero 8 stabile. Alla numero 7 un'altra nuova entrata, la nuova di Annalisa insieme a Madame dal titolo Amica. Mentre al numero 6 rimane stabile anche questa canzone di Elisa, che ci ha insegnato un po' che c'è questa tecnica del kintsugi, o almeno lo sapevamo già, ma non sapevamo tutti i dettagli di questa creazione fatta con loro per gli oggetti che praticamente si rompono con le crepe, vengono riempiti con questa bellissima forma dorata. Elisa, la numero 6.

0: tecnica incredibile, vi segnaliamo anche il video di questa canzone di Elisa Kintsugi, molto ben fatto, il numero 6 stabile la sua canzone nella chart Italia. Saliamo di un gradino, numero 5 continua a salire questa canzone di successo di Ernia, la sua nuova canzone dal titolo Dedica, dedicata ovviamente alla sua città natale, ovvero Milano, numero 5.
1: Che nome dai ad un sogno, sono le

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E la numero 5 in salita di questa settimana, Ernia con Dedica. La numero 4 è stabile, Marrakesh con Guè con Casini. E dopo l'uscita nelle sale a maggio, ricorderete il grande successo in sala per King Marrakesh, che arriva adesso in streaming, questo docufilm di Pippo Mezzapesa, che segue per un anno il rapper tra quotidianità, amici, collaboratori e canzoni, con varie testimonianze, tra cui quelle di Elodie, Guè per l'appunto e Massimo Recalcati. Prodotto da Groenlandia, ha segnato il miglior debutto per un docufilm musicale quest'anno, poi battuto, credo, nelle ultime settimane dal docufilm sul concerto di Ultimo. Ma non ascoltiamo la nuova di Marrakesh al numero 4, andiamo invece alla posizione numero 3. È stato alla numero 1 per diverse settimane, adesso perde quota questa canzone di Saif, si intitola Parlar d'amore. Anche in questo caso troviamo una collaborazione con Bresh. La numero 3 della Chart Italia.

nella top 3 di questa settimana della Chart Italia, numero 3 in discesa, Safe con Parlar d'amore. Allora, parliamo di un grande successo, è stato anche il nostro disco in blu 2000 della settimana, canzone che lancia di fatto il nuovo album di Cesare Cremonini in arrivo dal titolo Paparazzi. La canzone al numero 2 è la più alta nuova entrata in assoluto che ascolteremo tra poco, di lui parliamo perché si aggiunge una nuova data a Bologna al calendario di Amatour, diventano così 7 gli appuntamenti all'Unipol Arena in programma tra il 27 novembre prossimo e il 6 dicembre con 7 concerti in uno dei palasport più grandi d'Italia. Cremonini si prende davvero tutta la sua Bologna e la sua scena. Lui ha raccontato che sta vivendo un nuovo esordio dal punto di vista artistico, a cominciare da questo tour, dalla sua città, con così tanti concerti di seguito, ed è il modo migliore ovviamente per presentare questo progetto così importante per lui. Dopo la stagione dei grandi stadi, Amatour segna questo ritorno di Cremonini effettivamente nei palasport, sarà la prima occasione per entrare dal vivo nel cuore di Amatour, questo nuovo album di inediti in uscita il 23 ottobre prossimo, un progetto nato a Londra, lo abbiamo detto spesso, dall'incontro con alcuni tra i musicisti più importanti della scena internazionale italiana, costruito intorno alla musica suonata questa volta, quindi torna al centro anche nella sua dimensione live. Il tour partirà il 24 novembre da Ancona, data zero che è già sold out, e continuerà poi nei palasport del nostro paese, soprattutto quelli di Bologna, Torino e Milano. I biglietti per questa nuova data sono disponibili in prevendita con i canali generali di vendita a partire da questa giornata, quindi potete trovare tutte le info che desiderate. Cesare Cremonini, Paparazzi, numero 2, New Entry.

Vorticoso nella musica nuova di Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, al numero 2, nuova entrata, la più alta in assoluto della chart Italia di questa settimana. Salgono al numero 1 e si confermano al podio, in questo caso al vertice del podio, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, numero 1 con Goya. Cosa

E si conferma un grande successo questo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, nuova numero uno questa settimana della Chart Italia con Goya. Grazie al nostro regista batterista Sabino D'Alessandro, noi ci salutiamo qui, ma non dimenticate l'appuntamento domani con un'altra classifica a partire dalle 14. Ritorniamo tra poco dopo le news con le parole di In Blue 2000 e vi lascio a questo punto con Justin Bieber.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. In Ucraina, nuova notte di attacchi russi, una persona è morta e 56 sono rimaste ferite in tutto il paese nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali, mentre la Russia ha lanciato un altro attacco missilistico notturno su Kiev che ha colpito un istituto scolastico e danneggiato diversi edifici. A Mosca intanto è in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria del Papa. Sarà a Mosca fino al 30 settembre. Il porporato avrà una serie di incontri nella capitale russa per risolvere le questioni umanitarie e trovare soluzioni alla crisi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
2: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran. Teheran, le Nazioni Unite, rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia, nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane, un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Attacco con coltello in una scuola in Slovacchia. Un insegnante di 61 anni è morto e altre due persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco all'arma bianca avvenuto in una scuola a Staskov, nel nord-ovest del paese. Fermato l'aggressore, uno studente di 13 anni, lo riferiscono i media locali. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. L'uomo è stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non è indagato. A Napoli 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione dell'alta velocità Napoli-Bari, corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta un calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Queste sono le parole di In Blu 2000 anche oggi in questo martedì 29 settembre, sempre più vicini verso la fine di questo mese che sta letteralmente volando insieme. Grazie alle vostre parole, ai vostri messaggi, alla nostra musica, il giusto mix per affrontare il pomeriggio di oggi fino alle 16:30. Oggi è un piacere ritrovare in regia Mister Davide Dede, che saluto e ringrazio. Saluto e ringrazio anche tutti voi attraverso i vostri messaggi, diretta a radioinblu.it, ovviamente il nostro indirizzo non cambia. La posta elettronica sempre a vostra disposizione, magari in ufficio mentre state facendo tra un lavoro e l'altro, è il vostro bel da fare, naturalmente anche comunicarci la vostra voglia di musica. Iniziamo con questa bella canzone.

0: deciderà.
1: Abbiamo iniziato il nostro pomeriggio con due belle novità, Nothing But Thieves in apertura e adesso Alfa, Gigi e Alessio con la loro Genova e Napoli. Chissà quante storie si intrecceranno tra Genova e Napoli, ad esempio con i primi due concerti, To Guarda, casualmente, ma sono proprio loro le due città protagoniste. Genova, Ligabue questa sera per il live, il suo live al Pala Technoship, mentre invece a Pompei, appunto provincia di Napoli, Biagio Antonacci sarà al Teatro Grande Scavi di Pompei nella zona di Piazza Esedra. E ancora live questa sera alle 21 a Milano, Santeria Toscana per Emma Nolde e poi andiamo a curiosare anche nella giornata di domani 30 settembre, Biagio Antonacci sarà ancora a Pompei Napoli, Teatro Grande Scavi di Pompei, Gigi Alessio nella sua Napoli Arena Flegrea a partire dalle ore 21, Roberto Vecchione invece vi aspetta al Teatro Brancaccio della Capitale, Gigi Finizio sempre a Napoli all'Arena Flegrea e poi vi segnalo il concerto di Elio a Cagliari al Teatro Lirico, ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni a diretta radioinblu.it. I keep on falling.

Questo è in Blu 2000, buon pomeriggio anche agli amici che ci seguono dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e naturalmente dall'app e dal sito play2000.it. Allora, stamattina apro i social, mi capita di vedere già delle fake news che serpeggiano già dalle prime ore del mattino, come ad esempio, mi raccomando, ricordatevi, questo weekend c'era scritto in un post di spostare le lancette dell'orologio perché ritornerà l'ora solare. Niente di più falso, non è questo weekend, quindi attenzione, non cadete nella trappola, ma sarà nella notte, ancora c'è un bel po' di tempo, tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Quindi tornerà l'ora solare, alle 3 gli orologi dovranno essere riportati indietro di un'ora, quindi fammi riflettere fino alle 2. Risultato che forse una notte con un'ora di sonno in più ce la facciamo, ma anche pomeriggio in cui purtroppo, lo diciamo, farà buio prima. Cambio d'orario, ormai è un appuntamento fisso dell'autunno, anche se ogni anno riapre le stesse domande, bisogna spostare avanti, indietro, si guadagna davvero un'ora di riposo. Perché continuiamo ancora a cambiare orario due volte l'anno? C'era già la proposta che era arrivata fino al governo, se non sbaglio, per abolirla addirittura. Con ora solare si indica l'orario standard, cioè quello che viene utilizzato nei mesi invernali. Quando termina l'ora legale, introdotta per sfruttare più a lungo la luce naturale nelle giornate estive, si torna indietro appunto di 60 minuti. Questo significa che quella notte durerà un'ora in più, quindi un piccolo regalo per noi che amiamo tanto dormire, ma con una conseguenza evidente nella vita quotidiana, perché poi c'è una sorta di effetto jet lag addirittura. Dal giorno successivo poi il sole tramonterà prima, le ore di luce nel pomeriggio diminuiranno, tutti lo sappiamo. Il passaggio tra ora legale e ora solare è regolato dalla direttiva europea, nata con l'obiettivo di coordinare questo sistema negli stati membri e favorire un maggior sfruttamento della luce naturale con possibili vantaggi anche sul fronte dei consumi energetici. Negli ultimi anni però, lo diciamo, il tema dell'abolizione del cambio dell'ora è tornato più volte al centro dell'attenzione del dibattito, perché nel 2018 appunto la Commissione europea aveva avviato questo iter a cui avevano partecipato circa 4,6 milioni di cittadini, una sorta di consultazione pubblica. La maggioranza dei partecipanti si era espressa favorevolmente alla fine dello spostamento delle lancette. La proposta però non ha portato a una decisione definitiva, quindi tutto si è praticamente arenato. Poi c'è il piccolo rito collettivo che capita e che accompagna ogni cambio d'ora. Queste sono note di costume che capitano purtroppo a tutti noi tutti i giorni, le sveglie dimenticate, gli appuntamenti un po' anticipati di un'ora e la domanda che torna puntuale ogni autunno: ma questa volta dormiamo di più o di meno? Beh, la risposta che a ottobre si guadagna un'ora di sonno, ma si perde un po' di luce nel pomeriggio. Questa è un po' la sintesi di tutto.

chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo

Abbiamo parlato giusto ieri all'interno delle parole di questo nuovo progetto musicale di settembre dal titolo Lentiggini. Allora ci chiediamo anche quali sono le mete più sostenibili al mondo. Abbiamo un po' accantonato quelle che sono state durante le parole dell'estate, le mete, no, da consigliare per le vostre vacanze. In questo caso pensateci magari per il prossimo viaggio, perché c'è una classifica davvero speciale e c'è una città italiana che forse non ci aspettavamo effettivamente tra le città più sostenibili del mondo nel 2026. Nuova classifica che premia soprattutto il Nord Europa. Parliamo di luoghi, non solo piccoli centri immersi nella natura, isole lontano, capitali nordiche dove biciclette, energie rinnovabili, trasporti pubblici funzionano e fanno già parte della quotidianità, ma la sostenibilità regna sovrana. In una città oggi non si misura soltanto da quante piste ciclabili possegga o da quanto verde si trovi nei suoi parchi. Conta anche il modo in cui un'amministrazione, anche capace di gestire il turismo, coinvolgere le comunità locali, anche ridurre l'impatto ambientale, quindi costituisce un futuro più vivibile per chi ci abita. A stabilirlo è questa nuova classifica internazionale che è stata stilata sulle diciamo mete, quindi sulle città che valutano le performance sostenibili delle destinazioni turistiche attraverso quattro grandi aree, cioè la gestione e la promozione del turismo, sostenibilità della filiera locale, progresso sociale e prestazioni ambientali. Allora, al primo posto, diciamo, tra le città che dominano questa classifica c'è Reykjavik, che si trova in Islanda, capitale dell'Islanda, con un punteggio complessivo del 90%, la città ottiene il risultato migliore nella dimensione sociale, con il 95% seguita dall'impegno della filiera locale della gestione del turismo anche in questo caso. Poi abbiamo tra le più virtuose e sostenibili Montreal in Canada, con lo stesso punteggio. La città canadese raggiunge questo risultato più alto nella gestione soprattutto e promozione del turismo. Andiamo anche nel Regno Unito, dove primeggia Belfast, si distingue soprattutto per la gestione del turismo e l'impegno della filiera locale e le prestazioni ambientali. Sydney in Australia, luogo meraviglioso che io amo molto vedere soltanto sulla carta, sulle foto perché ancora non ci sono mai stato, si posiziona al settimo posto con l'87%. Tra i punti di forza ci sono la gestione del turismo e il progresso sociale anche in questo caso. Andando di qua e di là scalando questa classifica delle più virtuose, c'è Copenaghen in Danimarca. Con il 90% la capitale danese ha sviluppato una strategia chiamata Tourism for Good, con l'obiettivo di trasformare il turismo in uno strumento capace di generare benefici per la comunità locale. E poi abbiamo la regina di questa classifica, tra le città più sostenibili forse in assoluto del mondo, c'è Helsinki in Finlandia, con un punteggio del 93%, quindi la capitale finlandese ottiene questo risultato davvero storico, il migliore nella sostenibilità della filiera locale, anche nella gestione del turismo. Tra l'altro l'obiettivo di Helsinki è diventare un punto di riferimento internazionale per il turismo e gli eventi sostenibili. Ma voi direte, hai citato una città italiana che forse non ci aspettavamo, e sì, c'è una sorpresa italiana in questa classifica, l'unica città presente, niente po' di meno che è Milano, capoluogo lombardo, è l'unica città italiana presente nella lista e si posiziona al 26° posto con un punteggio complessivo dell'81%. E diciamo che anche qui ci sono degli indicatori che l'hanno premiata: 84% per il progresso sociale, 83% per la gestione e promozione del turismo, 80% per le prestazioni ambientali, 76% per l'impegno della filiera locale. E poi insomma la dipingono invece dalle nostre parti, Milano come una delle città forse meno vivibili in assoluto da alcuni punti, anzi da molti punti di vista, e anche il nostro Davide in regia è d'accordo, però secondo questo indice internazionale pare che sia l'unica città italiana presente in questa lista tra le più sostenibili per tutti questi punti che ho elencato. Beh, se lo dicono loro ci crediamo e ne siamo orgogliosi.

0: Il nostro nuovo disco in blu 2000 per questa settimana, YouTube con Silenzio, anzi il silenzio magari avvolgente della natura. Quante volte è capitato ad esempio al nostro ospite di oggi Marco Mizzi di trovarsi nell'orto nella pace dei sensi? Può capitare Marco questo silenzio?
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, sempre.
0: Esatto, il titolare di un campo molto interessante che si trova nell'Lodigiano, un campo lodigiano che si chiama il Ceraseto. Che è un'azienda agricola di autoraccolta e vendita diretta. E tu mi stavi raccontando fuori diretta che ti trovi proprio nell'orto in questo momento.
1: Esatto, sto preparando la verdura per l'apertura del pomeriggio. Esatto.
0: Allora, questo Ceraseto che ricorda la cerasa, ma hai origini siciliane per caso, Marco?
1: Perché la cerasa no, ma perché da noi è siresa, però in realtà il fatto è che in gergo tecnico dal latino è Prunus cerasifera, è l'albero del e quindi ciliegeto, che sarebbe frutteto di ciliegie, si dice Ceraseto.
0: Fantastico. Allora, c'è questo campo meraviglioso che è molto vasto, ce lo vuoi raccontare tu e dove si trova soprattutto?
1: Sì, allora si trova a Lodi, proprio vicino a Viale Milano, in zona San Gualtero, e esatto, adesso abbiamo aperto con l'allestimento autunnale, perché questo campo è aperto anche nelle altre stagioni. In primavera ci sono i tulipani, in autunno le zucche. Sì. E è aperto proprio al pubblico per avere un'esperienza autentica, veramente di contatto con la natura, perché io ho allestito il campo di coltivazione delle zucche, quindi si è proprio in mezzo a si passeggia tra le zucche piantate, veramente si scelgono le zucche, i bambini le possono colorare, poi ci sono diverse attività nel campo.
0: Allora, diciamo che questa è un'azienda agricola soprattutto a conduzione familiare, la tua, perché quando è nato tutto questo, questa passione per le zucche in particolare?
1: E allora, le coltivo già da una decina d'anni. L'azienda agricola ha aperto però nel 2014, quando ho piantato il mio primo frutteto di ciliegie, appunto per questo si chiama Ceraseto. Io non sono di famiglia agricola, quindi i terreni non li avevo, ho proprio comprato la terra per fare un frutteto che potesse essere fruibile dal... quindi ci sono tutti gli alberi bassi, perché l'idea iniziale era comunque permettere alle persone anche di raccogliere direttamente dal campo anche la frutta dagli alberi.
0: Quindi questa è l'occasione giusta per questa chiacchierata, perché si festeggiano 10 anni di zucche praticamente a chilometro zero.
1: Esatto, sì.
0: In questo campo meraviglioso, affiancando anche il tulipaneto che è arrivato, soprattutto arriva in primavera questo, e non manca nel vostro vasto terreno.
1: Esatto, nel senso che avendo avuto sempre questa vocazione della vendita diretta, io seguo le stagioni e in base alla stagione ci sono i prodotti. Esatto, è 10 anni che coltivo le zucche, è da 5 anni che allestisco proprio il campo a tema Halloween, a tema autunnale, anche per accogliere le famiglie che possono farsi un picnic o fare altre attività. E sì, è un'esperienza autentica, nel senso che veramente si vede da dove vengono coltivate le cose, c'è l'orto, si può vedere, e io vendo anche tutta la verdura dell'orto.
0: Certo, trovate tutto, zucche, frutta, verdura, tulipani a marzo-aprile, che volete di più? Allora, tutto a chilometro zero, lo diciamo ai nostri ascoltatori che vogliono magari venire a visitarvi a trovare questi prodotti. Tra l'altro la zucca la possono raccogliere da sé praticamente.
1: Sì, esatto. Per chi ha manualità si può entrare anche proprio nell'orto, altrimenti comunque io quando sono mature le raccolgo. Ci sono sia le zucche ornamentali, sai, quelle piccoline da fare centro tavola, le composizioni, ci sono le zucche di Halloween di diversi colori, e poi anche quelle da mangiare, la delica, la violina, la cappello del prete, la vanity, insomma un sacco di varietà.
0: Io non le conoscevo tutte queste varietà di zucche. Sì. C'è anche la zucca napoletana, com'è la zucca napoletana?
1: Sì, la zucca napoletana è simile alla violina, è più grossa e più lunga, e insomma va bene per diverse preparazioni dentro arancione. Sì, sì.
0: Beh, quindi qui si parla proprio di biodiversità contadina a tutto tondo, a tutto spiano.
1: Sì, allora, diciamo che ho trasformato dei campi che prima erano mais monocoltura, adesso ci coltivo dentro un centinaio di specie diverse, diciamo.
0: Bellissimo, poi tutto è contornato anche da eventi che capitano nei weekend, perché ci sono anche dei laboratori molto interessanti.
1: Esatto, anche nei pomeriggi in settimana alcuni, ma soprattutto nei weekend, perché è il periodo di massima affluenza, ci sono insegnanti di yoga, di pilates, qualcuno che fa meditazione nell'orto e poi tanti corsi per i bambini creativi, ecco, utilizzando magari materiali che si trovano qua tra le piante, nei boschetti, così si fanno dei lavoretti e insomma sono tutti insegnanti che mi chiedono lo spazio e io glielo do volentieri.
0: Bello, ecco. Bello. Allora, contatto con la natura. Marco, mi dicevi che ovviamente questo periodo è già molto, molto meglio rispetto a tutto il caldo che abbiamo vissuto durante quest'estate incredibile, che continua anche con alte temperature in questo periodo. Quindi tu mi raccontavi che praticamente stare nell'orto, sì, è bello e piacevole, però quando ci sono 40 gradi un po' meno.
1: Oppure quando piove, sì, o in inverno quando bisogna potare gli alberi, un pochino meno, ecco, però sì, sì, io insomma non potrei, esatto, vivere senza questo contatto.
0: Contatto diretto con la natura. Senti, esatto, ma la famiglia è tutta come te, ligia al dovere, oppure c'è qualcuno che svicola, o sono tutti appassionati di questo campo?
1: No, sono tutti appassionati, diciamo che ognuno fa un po' il suo, c'è lo zio che taglia l'erba, cura i contorni, così io mi
0: giusto.
1: Occupo più di... Esatto, sì, ci compensiamo, c'è la mamma che cura più i piccoli frutti assieme alla zia, c'è mia sorella che mi aiuta di più con la vendita, c'è mio marito che mi aiuta con la vendita anche quello.
0: Insomma c'è tutto, sì, un circolo di amici, parenti che funziona, esatto, alla grande. Allora, dicevamo che tutto ciò è iniziato con la nuova stagione autunnale da sabato 26 settembre, quindi continuerà, esatto, anche fino al 1° novembre con ovviamente il tema zucche, quindi solo zucche.
1: Zucche e verdura autunnale, però diciamo che la vendita dal frutteto, che era la vendita estiva perché permetteva alle persone di andare anche proprio a raccogliere la frutta, si è spostata la vendita nel campo di zucche, però anche le ultimi frutti, quindi le mele che raccolgo nel frutteto, le prugne che raccolgo nel frutteto, le porto al campo di zucche e vendo comunque la verdura e la frutta che è rimasta oltre alle zucche. Quindi ci sono il cavolo nero, il cavolo riccio, il pak choi, il cavolo cinese, il prezzemolo, ci sono ancora le ultime zucchine, cetrioli, porri, insomma cavolfiori e tutto il resto.
0: Bello, bellissimo lavoro, bellissimo anche passatempo in qualche modo, visto che è anche una passione. Non mancano poi varie attività di collaborazione, vedevo anche con varie associazioni, anche il canile di Lodi.
1: Sì, faccio delle raccolte fondi, li ospito volentieri nel campo, c'è anche un'associazione contro gli linfomi che fa degli scatti in un fine settimana per le famiglie che vogliono fare delle foto e fanno una raccolta fondi con una fotografa nel campo. Esatto, sì, il canile, perché sono proprio confinante col canile a Lodi, con l'Adica, e quindi tutte le volte che faccio una stagione di apertura, quindi sia con i tulipani che con le zucche, così facciamo degli eventi, magari fanno il trucca bimbi, fanno qualche laboratorio sempre per i bambini e poi fanno il loro banchetto per la raccolta fondi per gli animali, ecco.
0: Bellissime iniziative, Marco, complimenti. Allora facciamo una sorta di promo finale, quindi se amate la natura, volete anche passare il prossimo weekend, tra l'altro danno bel tempo se non sbaglio, quindi
1: sì.
0: Ceraseto di Lodi, andate a visitarlo anche solo per curiosità, vi renderete conto di questi 10 anni di attività frenetica ma anche a contatto con la natura. Quindi Marco, vi seguiamo anche sui social, avete delle pagine?
1: Sì, ho la pagina che si chiama Il Ceraseto Autoraccolta Lodi, sia su Facebook che su Instagram. Per trovare anche gli orari, il luogo, basta cercare o Tulipaneto Lodi su Google Maps o Il Ceraseto Lodi su Google Maps, e si trovano anche gli orari e il luogo preciso.
0: Perfetto, Marco, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e buon orto a questo punto. Buon
1: grazie
0: lavoro
1: mille.
0: Nell'orto. Ciao Marco Mizzi, grazie mille. Buona giornata a lui e a tutti gli appassionati della natura all'ascolto. Adesso Emma e Fabri Fibra.

E i classici non mancano mai nel pomeriggio di Blue 2000, Walk Like an Egyptian, le Bengals mitiche del 1985. Un saluto a Mary e anche ad Agatha che hanno raggiunto il nostro indirizzo di posta elettronica. Soprattutto Mary ha molto apprezzato la chiacchierata immersa nella natura, anche lei ha un piccolo orto di quelli condominiali, pare che sia anche una cosa che va di moda adesso avere un piccolo appezzamento di terra nel proprio condominio, dove ogni condomino poi insomma coltiva quello che vuole, quindi gli orti condominiali è anche una questione di comunità, di stare insieme, quindi anche di riscoprirsi un po' in mezzo alla natura in qualche modo. Roy Orbison con Pretty Woman.

sì, Pretty Woman, grazie anche al famosissimo film. Nell'ultima mezz'ora delle parole, ormai vicine, dopo l'informazione, parleremo di tanta musica, quindi restate con noi. Vi lascio per il momento, prima delle news, con Bob D.

Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia protesta contro le esercitazioni NATO volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumentano notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca avverte di essere pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi, evocando anche l'uso di armi atomiche per difendere il territorio. Intanto un bombardiere strategico russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione di Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. No comment di Bruxelles sulla decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti, decisione annunciata oggi anche da IP e oggi da Kuwait. La Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza monitorano costantemente i mercati per verificare se vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali, ha detto un portavoce della Commissione. E a Bruxelles è in corso la cerimonia di intitolazione di un edificio del Parlamento europeo a David Sassoli. Celebra la determinazione con cui ha servito gli europei, così nel suo messaggio il presidente Mattarella. Alla cerimonia partecipano fra gli altri la presidente del Parlamento europeo von der Leyen e quella del Parlamento europeo Roberta Metsola e della Commissione europea Ursula von der Leyen. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer.
2: Nuova svolta nel caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione. Secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e i 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. Due controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, linea allo studio.
1: A Bolzano una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale. È tutto, grazie per l'ascolto.

Queste sono le parole di Blu 2000, ben ritrovati. L'ultima mezz'ora insieme era Leon Bridges con Talk It Over, grande successo di questo periodo. Continuate a scriverci, raccontatemi il vostro pomeriggio, cosa fate di bello o anche di meno bello, a diretta @radiumblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, dove è appena arrivata tra l'altro la nostra amica Chiara, che ci racconta di un pomeriggio molto frenetico al lavoro tra mille cose da fare, ma la nostra buona musica in sottofondo come colonna sonora ideale di questo martedì pomeriggio. Ce la posso fare? 29 settembre, stiamo per insomma un mese agli sgoccioli che è letteralmente volato, almeno dal mio punto di vista, non so per voi. Continuate a scriverci, continuate a scaricare la nostra app Play 2000 per seguirci davvero in ogni luogo, oppure dal sito play2000.it. Subito la musica che ritorna nel nostro pomeriggio, c'è Lenny Kravitz.

Novità su Imlu 2000, Camilla Magli con Menta. E allora parliamo di un altro artista italiano, lui Ercomi, che ha finalmente annunciato la data di uscita, era molto attesa dai suoi fan, del suo prossimo progetto discografico, un EP dal titolo A Milano, che uscirà il prossimo 9 ottobre. L'artista ha svelato anche la copertina di questo disco che ho davanti, cioè questa sorta di auto appesa, al contrario, un'auto rossa, un'utilitaria. Ercomi così ha definito questo disco, che conterrà 8 pezzi nuovi. Le nuove canzoni verranno presentate dal vivo sul palco del Fabric a Milano, dove a novembre Ercomi terrà questi 5 concerti consecutivi sul palco. Eseguirà anche tutti i brani tratti dai suoi primi amatissimi lavori, come Io in Terra del 2017, Ossigeno EP del 2018. Insomma, lo aspettiamo al varco anche con questi nuovi progetti musicali e i live ormai imminenti. Come imminente l'arrivo di Paul McCartney, Sir Paul McCartney, con la sua Come.

Salutiamo sulle note di Paul McCartney, che ci ha accompagnato fino a questo momento con Come Inside, il nostro amico Mario, fan di Ircomi, segue un po' tutti i suoi live, ne abbiamo parlato prima. Adesso parliamo invece di Gianni Morandi, che canta con il suo doppio. Non parliamo di intelligenza artificiale, di video ricreati al computer, ma un duetto così non si era mai visto, perché Gianni Morandi ha duettato praticamente con se stesso. Non è un refuso, è accaduto davvero. Durante un concerto del tour C'era un ragazzo, estate 2026, che ha portato Gianni in giro per l'Italia con grande successo, ne abbiamo parlato anche nella nostra pagina dei concerti. E quella del 26 settembre scorso era una giornata che Gianni Morandi, insomma, questo sindaco di Nago Torbole in provincia di Trento, che si chiama proprio come il noto cantante, aveva segnato il rosso sul calendario. Lui ha detto: dopo una vita potrò dire sì, questa volta è venuto lui a trovarmi, il mio doppio, aveva raccontato questo sindaco nelle scorse settimane, riferendosi alla data Torbole del suo omonimo e leggendario artista della musica italiana. Questo incontro molto strano tra i due Gianni Morandi è successo realmente, ed è successo molto di più, perché Gianni Morandi, il cantante, ha invitato Gianni Morandi, il sindaco, sul palco, e insieme hanno duettato sulle note di Bella Signora e Banana e Lampone. Quindi abbiamo provato tutta la mattina, non potevi dirmi di no di fronte ai tuoi concittadini, ha scherzato poi Gianni Morandi di fronte appunto a tutta la cittadinanza, che ovviamente si è fatta una bella risata, e anche noi guardando questo video, che è disponibile su Instagram, proprio sul canale, sulla pagina social di Gianni Morandi, ma anche sulla pagina di questo signor Gianni Morandi, che è Gianni Morandi sindaco. Andate a vedere il video, è veramente spassoso. Continuiamo con la musica, su In Blue 2000 arrivano i Depeche Mode.

E adesso una bellissima storia nel nostro pomeriggio che riguarda delle tartarughe salvate, una bella storia di fine estate. Torre Guaceto si conferma un rifugio sicuro per le tartarughe marine caretta, grazie a questa incredibile mobilitazione di oltre 70 persone tra residenti, turisti, volontari anche del WWF, che si sono alternate giorno e notte nello scorso 24 settembre lungo la costa adriatica, soprattutto nella zona di Ostuni. Un'impresa che ha unito generazioni differenti. C'era il piccolo Marco di soli 9 anni, ad esempio, rimasto sveglio fino all'alba per assistere all'uscita dei piccoli dal guscio, al 75enne Pasquale, fino a coinvolgere persino una famiglia che è arrivata dalla Repubblica Ceca per le vacanze ed è rimasta proprio in Puglia più del previsto per offrire l'aiuto nei turni di guardia di 3 o 4 ore. Quindi fa onore a queste persone, ovviamente, aver dato una mano anche in veste da turisti, diciamo turisti volontari. Ecco, il bilancio finale reso noto dal consorzio di gestione di Torre Guaceto, l'ente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente, certifica che ben 229 neonati sono riusciti a raggiungere il mare, quindi un bel numero, un bel gruppo. Durante i mesi estivi sono stati monitorati ovviamente 10 eventi complessivi che hanno portato alla schiusa con successo di 5 nidi, a 4 tentativi di deposizione anche interrotti, a un caso di uova non fecondate. Con questo monitoraggio costante sul campo, iniziato con il primo nido del 30 giugno scorso e continuato ininterrottamente dal 13 agosto al 21 settembre scorso, quindi storia di pochi giorni fa veramente. È un risultato molto importante che segna un percorso anche di crescita per questa riserva naturale, passata da 102 nati del primo storico nido, ne avevamo parlato anche nel 2024, forse lo ricorderete, ai 5 nidi seguiti nel 2025 fino ai 6 registrati appunto durante questa fortunata stagione.

Un bel pomeriggio ricco di musica, di notizie musicali, di divertimento, di interviste. Tutto questo lo potete rivivere, lo ricordo, attraverso il nostro sito play2000.it, dove trovate tutta la ricca programmazione della nostra radio, ma anche quella di TV2000, chiaramente, con tutti i programmi on demand che sono a richiesta per tutti voi, per tutto ciò che avete perso, volete recuperare e rivedere o riascoltare, in questo caso con i nostri podcast della radio. Grazie per averci seguito alle parole, che ritorneranno domani puntuali alle 15, sempre qui.

male di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

0: Team Blue 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa, sta conducendo una guerra contro la Russia. Mosca condanna le esercitazioni NATO su Kaliningrad e avverte: la difenderemo con l'intero arsenale. Replica l'Alleanza Atlantica: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Nella notte intanto nuova ondata di raid russi sull'Ucraina. Un aereo militare è precipitato durante un volo di addestramento in Russia, 6 morti. E a Mosca prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi, inviato del Papa. La sentenza su Regeni è limitata. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Tajani torna sul verdetto della morte, sulla morte del ricercatore dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto. Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. La segretaria Dem Schlein chiede che il governo faccia rispettare la sentenza. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni solo per sequestro di persona sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni per un eventuale ricorso. Non perdere la memoria, dovere più che mai imprescindibile, ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzapotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità. Tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole, nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto: le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate anche 3 preti, Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente condividendone il martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato oggi in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. È stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro e non è indagato. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
3: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: solo musica italiana.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Viva l'Italia, dall'Italia. Solo musica italiana.

0: Mi ministri ma non la mina.
1: In Blu 2000 News.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario.
3: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel sedile.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Lo hanno fermato ubriaco alla guida e per lui è scattato il ritiro della patente con una sanzione. L'uomo era alla guida di un mezzo particolare. Il servizio di Simona Mulazzani.
3: A tradirlo è stata l'andatura irregolare un po' a zig zag e così per il conducente è scattata una maxi multa e il ritiro della patente. Quella nautica però. Lo scorso fine settimana infatti una motovedetta della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna ha fermato e controllato un gommone spinto da un motore molto potente con a bordo 5 persone di rientro a Marina di Ravenna dopo una serata trascorsa nei locali della Riviera Romagnola. Ma la scelta di optare per un'imbarcazione invece che per un più tradizionale mezzo a 4 ruote su strada non ha evitato agli occupanti una sorta di posto di blocco marino. Ai finanzieri le 5 persone sono apparse subito in evidente stato di alterazione psicofisica e i successivi approfondimenti effettuati a terra con il supporto del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle e della Polizia Stradale di Riccione hanno confermato che la persona alla guida aveva un tasso alcolemico superiore al consentito, con l'aggravante della guida in ore notturne. Le sanzioni amministrative in mare sono decisamente più salate che quelle applicate alle infrazioni sulla viabilità ordinaria. Per il conducente è scattata così una multa da quasi 6.000 euro e il ritiro immediato della patente nautica, finalizzato alla sospensione per un periodo da 6 mesi ad un anno.
2: Si è spento a 63 anni Tiziano Scarpellini, ex pugile e animatore del pugilato riminese. Era ricoverato per una malattia. Ispettore di polizia, è stato a lungo segretario del sindacato SAP di Rimini fino al 2019. Per gli amici era Siluro, soprannome conquistato sul ring. Atleta con le Fiamme Gialle, Scarpellini ha disputato anche 13 incontri per la nazionale. Da maestro ha cresciuto tanti giovani pugili con la box Sant'Arcangelo, facendosi apprezzare per le sue doti sportive e umane. Cordoglio è stato espresso dal mondo sportivo, sindacale e dalle istituzioni clementine. Dal 9 all'11 ottobre il Borgo Sant'Andrea si apre alla città, come da tradizione, con un articolato programma. Si parte il venerdì sera con una tavolata comunitaria, poi concerti, spettacoli, incontri su storia e identità di Rimini, attività per i bambini, solidarietà per sostenere la costruzione di un impianto fotovoltaico all'ospedale di Mutoco, tante le offerte gastronomiche con la novità del villaggio CNA dei prodotti locali, tra gli ospiti Sergio Sgrilli e Mirko Casadei con la sua retro marching band itinerante. Col presidente nazionale ACLI Emiliano Manfredonia si parlerà di Magnifica Humanitas e intelligenza artificiale. I cortili saranno aperti al pubblico per mostre e laboratori. Ascoltiamo Sabrina Zanetti, direttrice del programma della festa del Borgo Sant'Andrea, e il sindaco Jamissa De Golvad.
4: È un'attività corale con la partecipazione sicuramente di noi che siamo gli organizzatori delle ACLI, ma anche della gente del borgo, dei commercianti, dei parrocchiani. L'idea che i borghi non debbano restare chiusi in se stessi ma aprirsi alla città è già l'idea della festa. A questa festa transita tutta la città, ma soprattutto è interessante il fatto che ci si senta collegati al resto della città, quindi addirittura qui c'è una strada che parte da Porta Montanara e arriva al mare oramai.
5: Gli organizzatori hanno fatto un lavoro straordinario e già da diverse edizioni la festa del Borgo Sant'Andrea è tornata ad essere un momento di incontro per tutti i riminesi e non solo. Anche nel periodo autunnale abbiamo molto turismo e so che quelli che hanno avuto la fortuna di partecipare a queste feste hanno trovato una Rimini meravigliosa.
2: Per il calcio domani il Rimini debutta in Coppa Italia di eccellenza col Pietracuta. Si gioca alle 20:30 al Romeo Neri. In caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore. Chi passa il turno affronterà la vincente del confronto tra San Marino, che è anche l'avversario di sabato prossimo dei biancorossi, e Vis Nova Feltria. Il tecnico del Rimini, Massimo Gadda, alla vigilia annuncia un ampio turnover.
0: Primo impegno di Coppa Italia di eccellenza per il Rimini, che per i sedicesimi di finale ospita il Pietracuta, protagonista domenica di una rimonta da 0-2-2-2 con l'Imolese.
6: Da prendere con le molle come bisogna prendere con le molle tutti gli avversari, quindi è una partita di Coppa, è chiaro che è una cosa diversa rispetto al campionato, però noi l'abbiamo preparata bene, è l'occasione per vedere all'opera qualcuno che è stato impiegato o meno in questo periodo.
0: Quattro gli assenti in casa biancorossa, gli infortunati Carmona, Magnanini e Moricoli e Zannoni impegnato con la nazionale di San Marino. Gadda annuncia l'11 di partenza.
6: Gioca Pollini in porta, Ciavatta, Bellavista, Maggioli, Carnesecchi, poi gioca Zulu, Pasquini in mezzo, Carlini, Bertani e Amora e Vitucci davanti.
0: Il Rimini ha come priorità la vittoria del campionato, ma non vuole snobbare la Coppa.
6: La Coppa Italia di eccellenza ha una certa valenza, superiore magari ad altre categorie, e quindi va fatta per bene, non va assolutamente snobbata, e quindi domani sera proveremo a vincere, a passare il turno, però è chiaro che il campionato rimane la cosa più importante e dopo due giorni abbiamo una partita importante contro San Marino.
0: Ancora da valutare le condizioni dell'attaccante Carmona, uscito domenica a Castel San Pietro Terme per un guaio muscolare.
6: Siamo ancora in attesa perché con un infortunio così bisogna far passare 3 o 4 giorni prima di andare a livello strumentale, insomma, a vedere che cosa ha. Siamo un po' preoccupati onestamente, che comunque ha dolore ancora, però vediamo, aspettiamo l'esito degli esami che farà credo giovedì o venerdì.
0: Il Rimini ricorrerà al mercato, ma non ha fretta.
6: Con Tamai ne abbiamo parlato, adesso vediamo, non abbiamo fretta perché è chiaro che queste 4 assenze ci hanno un po' messo tra virgolette alle strette, e sicuramente credo che alla lunga qualcosa faremo, un giocatore o due in più ci faranno sicuramente comodo, però non abbiamo fretta e vedremo più avanti.
2: La partita sarà trasmessa su Icaro TV, canale 18, domani sera alle 23. È tutto. Vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, la comunione dello Spirito sia con tutti voi. Invochiamo la presenza di Dio, chiediamo attraverso il suo Santo Spirito il perdono e la pace. Nella liturgia di oggi festeggiamo gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, quindi in questa messa chiediamo anche la protezione dei nostri angeli, che sono un po' le funzioni di Dio, la lotta interiore legata alla funzione di Michele, la guarigione a quella di Raffaele, l'annuncio, la voce di Dio a quella di Gabriele. Quindi veramente preghiamo perché il Signore attraverso i suoi santi angeli possa continuare a volerci bene, a custodirci, a benedire le nostre vite. E in modo particolare questa sera chiediamo di custodire il nostro fratello defunto Michael. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che con ordine mirabile affidi agli angeli e agli uomini la loro missione, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per Cristo nostro Signore.

Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita e fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Parola di Dio. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re d'Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Questa mattina mi sono riletto una storia strana che è nel libro di Enoch, perché sapete che la storia di Lucifero è raccontata non solo nei testi nostri cristiani cattolici, come avete sentito questa sera la prima lettura che è stata letta, dove ci viene raccontata di questa lotta tremenda fra gli angeli, gli arcangeli, gli angeli di Dio e gli angeli ribelli, ma soprattutto la storia di Satana è scritta in un testo che si chiama Libro di Enoch, che è dentro un altro libro che si chiama Libro dei Vigilanti. Sono degli apocrifi, sono testi dell'Antico Testamento che non sono entrati nel canone biblico perché un po' pieni di imperfezioni, mescolati ad altri racconti mitologici, e anche perché la maggior parte delle volte non sono nemmeno degli stessi autori. Ad esempio, questo libro dei Vigilanti dovrebbe averlo scritto Isaia, che probabilmente non è vero. Quindi sono dei testi che attraversano la tradizione e la intersecano, quella diciamo canonica, ma non sono stati scelti dentro il canone. Però nonostante questo sono entrati nelle nostre tradizioni. Ad esempio, noi qui abbiamo un quadro bellissimo che è la salita al cielo di Giuseppe, che non è nei Vangeli, è dentro gli apocrifi, però noi quando raccontiamo la storia di Giuseppe la raccontiamo anche pescando da questi testi che non sono entrati nel canone. Ad esempio, abbiamo tantissime raffigurazioni nella Chiesa ortodossa del battesimo di Maria, che nei Vangeli non c'è, o del battesimo di Pietro. Quindi probabilmente ci sono all'interno di questi testi anche delle tradizioni che sono tramandate oralmente e che probabilmente, proprio perché sono nella fede del popolo, sono ritenute vere, ma che non sono entrate nel canone della scrittura. E noi oggi festeggiamo gli arcangeli e in questo testo a me la cosa che ha stupito di più è che la grande differenza fra queste due creature non è nelle loro capacità, nel loro modo di dialogare con Dio, nella loro forza, è tutto nella docilità. Tutti gli angeli sono docili alla parola di Dio e sono a servizio dell'uomo che è all'apice della creazione. Gli angeli ribelli sono forti come gli angeli non ribelli, e quindi hanno un'influenza sulla nostra vita, no? Noi parliamo di vizi e di virtù. I vizi capitali hanno un'influenza grossissima sulla nostra vita. Tante volte, quando poi i vizi entrano nel nostro cuore, ci fanno fare delle cose sbagliatissime e a volte ci rendono schiavi. Noi diciamo di noi stessi, ma in realtà, se entriamo dentro questa teologia biblica, ogni vizio è legato a un demone, ogni virtù è legata a un angelo. Ed è interessantissimo in questo testo dei Vigilanti vedere che tutto il male nasce da non avere più una relazione docile con Dio. E io questa mattina pregavo proprio per questo, che gli arcangeli
ci aiutino a mantenere questa docilità nel nostro cuore rispetto alla volontà di Dio, perché tutto il male probabilmente diviene da lì, dai mali più grandi che vediamo, che sono le guerre, fino alle bugie più piccole che magari diciamo non fanno nessun male, ma in realtà quando non c'è la verità, non c'è il bene, c'è sempre qualcosa di male. Ma tutto dipende da questa docilità allo Spirito Santo, che dentro questo libro di Enoch si vede chiaramente: Satana non sceglie. Lui dice: per essere libero, io voglio essere libero da tutto, anche da Dio. Questo voler essere libero anche da Dio non permette più alla coscienza di Lucifero di essere custodita, e per far piacere a se stesso Lucifero fa qualsiasi cosa. È vero che questi testi parlano di angeli e di demoni, ma in realtà credo che questa cosa funzioni benissimo anche per noi. Quando noi smettiamo di riferirci a Dio, quando cerchiamo non il bene in generale, ma il bene per me, quando cerchiamo la nostra soddisfazione e non la soddisfazione dell'altro, quando al centro non c'è più la parola di Dio, noi sdrassiamo, usciamo dalla nostra razza. Sdrassiamo in termine romagnolo, no? Però la nostra razza, fra virgolette, è essere a immagine e somiglianza di Dio. Quindi quando noi perdiamo, fra virgolette, questa razza che è quello che siamo dentro, perdiamo noi stessi. Ed è brutta e drammatica l'immagine che abbiamo ascoltato nell'Apocalisse di questi angeli ribelli che cadono, no? Si dice così proprio, che la caduta degli angeli ribelli, il problema è che cadono sulla terra secondo l'Apocalisse, quindi ce li abbiamo sempre in mezzo, ma la caduta è legata proprio al fatto che sono stati creati per amare e per servire Dio, e invece in nome della libertà fanno il contrario, pensano di essere liberi e invece cadono. Questo è, credo che sia il difetto anche di ciascuno di noi. Quando noi commettiamo dei peccati, partiamo sempre con l'idea che stiamo facendo una cosa buona, almeno per noi, e poi alla fine invece questa cosa ci fa uscire dalla volontà di Dio. Preghiamo Michele, Raffaele e Gabriele che ci custodiscano soprattutto nelle nostre azioni e nell'essere docili all'azione dello Spirito Santo.

ci affidiamo a Gesù, chiediamo che ci accompagni nel cammino della nostra vita. Preghiera degli arcangeli qua non ce l'abbiamo, facciamo un comune dei santi. Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre per l'intercessione degli arcangeli che hanno testimoniato l'adesione a Cristo nell'esercizio della loro carità eroica. Diciamo assieme: santifica il tuo popolo, Signore. Per la comunità cristiana, santa per la dottrina e per i sacramenti della fede, esprima nella vita dei fedeli e dei pastori la perenne fecondità dello Spirito Santo. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché la famiglia consacrata dal patto nuziale diventi scuola di vita evangelica e vivaio di vocazioni al servizio del popolo di Dio, noi ti preghiamo. Santifica il tuo popolo, o Signore. Perché i giovani portatori di speranza sentano il desiderio della santità come primavera dello Spirito, preghiamo. Santifica il tuo popolo, o Signore. Perché noi tutti, membri del popolo di Dio, fedeli al battesimo, esprimiamo nel rifiuto del male e nelle opere della carità l'imitazione di Cristo uomo nuovo, noi ti preghiamo. Ti chiediamo di custodire i nostri defunti, in particolare in questa liturgia preghiamo per Michael, noi ti preghiamo. Padre Santo, guarda la Chiesa alle cui mani hai affidato il Vangelo del tuo Figlio, fa che non le manchi mai il frutto e il segno della santità, perché possa annunciare con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva, per Cristo nostro Signore.

0: insieme ti portiamo. Dio dell'universo, raccogli chi è disperso e facci tutti chiesa una cosa in te.
1: Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, l'offerta della tua Chiesa, fa che per le mani dei tuoi angeli sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati, tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Gesù tuo Figlio. Per mezzo di Lui, le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Nicolò, con i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Di Michael e di tutti i nostri defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i Santi Arcangeli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, Dio sarò salvo.

Preghiamo. Nutriti con il pane del cielo, ti preghiamo, Padre, perché rinvigoriti dalla forza di Cristo, sotto la fedele custodia dei tuoi angeli, progrediamo con coraggio nella via della salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Grazie a tutti, buona serata.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Mi piacciono quei lavori che si suda tanto, mi piace anche la pausa pranzo.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: con un infortunio così bisogna far passare 3 o 4 giorni prima di andare a livello strumentale, insomma, a vedere che cosa ha. Siamo un po' preoccupati onestamente, che comunque ha dolore ancora, però vediamo, aspettiamo l'esito degli esami che farà, credo giovedì o venerdì.
1: Il Rimini ricorrerà al mercato, ma non ha fretta.
0: Con Tamai ne abbiamo parlato, adesso vediamo, non abbiamo fretta, perché è chiaro che queste 4 assenze ci hanno un po' messo tra virgolette alle strette, e sicuramente credo che alla lunga qualcosa faremo, un giocatore o due in più ci faranno sicuramente comodo, però non abbiamo fretta e vedremo più avanti.
2: La partita sarà trasmessa su Icaro TV, canale 18, domani sera alle 23. È tutto. Vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro. La musica continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Audio Lele Guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Brett Stasca, Yeehaw Junction, il suo nuovo album era Loving and Living. Roger Harvey è cresciuto a Girard in Pennsylvania, ma non si è mai sentito del tutto a suo agio in quel posto. A 10 anni ha scoperto il punk rock ed ha iniziato a fare tour con una band locale. Viaggiare attraverso l'America in così giovane età gli ha cambiato totalmente e radicalmente la vita e ha risvegliato in lui un profondo amore per la musica e per quel senso di comunità che la musica riesce a coltivare. Da allora è sempre stato in viaggio e si è esibito sia da solista che come frontman di alcune band. Ha vissuto tra Brooklyn, Portland, Pittsburgh e Philadelphia prima di stabilirsi definitivamente a Nashville. Ha portato la sua musica sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, in Europa e in Canada. Si è esibito in numerosi comizi e manifestazioni al fianco di Bernie Sanders e del presidente Obama e di attivisti impegnati nel sociale in tutto il paese. La sua grande passione per Willie Nelson lo ha portato a collaborare a sostegno di The Last Prisoner Project. Roger Harvey, Blue Mountain, insieme a John R. Miller.

Blue Mountain, John R. Miller a supporto della voce principale, quella di Roger Harvey. J. Lee Roberts è membro di Sister City, ha iniziato a cantare anche prima di incominciare a parlare. È figlia di Music City ed è cresciuta a suon di bluegrass. Ha trascorso gli anni della sua formazione musicale guardando suo padre che faceva musica sul palco e sua madre che faceva musica invece da dietro le quinte. Danny Roberts, infatti, è uno dei membri fondatori di The Grascals, mentre sua madre Andrea, oltre ad essere una talentuosa musicista, ha orientato però la sua carriera verso il lato commerciale della musica, diventando agente di booking e manager per aiutare le band e gli artisti in tour a raggiungere il successo che meritavano. Già lì è cresciuta sapendo esattamente cosa voleva essere e cosa sarebbe stato necessario per arrivarci. Il suo sogno di una vita era esibirsi un giorno sul palco della Grand Ole Opry. Ha iniziato quindi a suonare il violino e a cantare nella sua chiesa ogni domenica. Ha imparato a suonare altri strumenti aggiungendo chitarra, mandolino e pianoforte, e una sera, mentre era seduta nel vialetto con sua madre ascoltando per radio il Grand Ole Opry, ha sentito per la prima volta Heartbreaker di Dolly Parton. Da quel momento l'emozione che ha provato ascoltando le parole e la voce di Dolly le hanno fatto scrivere la sua prima canzone quella stessa notte. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album da solista ed ha coronato il suo sogno debuttando alla Grand Ole Opry il 19 settembre del 2023. J. Lee Roberts, White Liar.

Jelly Roberts, White Liar. Leon Mason è cresciuto sulla costa nel golfo della Florida ed è figlio di rifugiati di guerra bosniaci. Mentre frequentava il liceo, ha iniziato a suonare nei bar locali e dopo il diploma ha deciso di continuare a coltivare la sua passione per la musica, frequentando il college alla New York University e facendo il basket agli angoli di New York City. Dopo un po' si è reso conto che vivere in una grande città non era quello che desiderava per la sua vita ed è tornato quindi a casa sua in Florida. Ha trovato un lavoro in un molo da pesca commerciale dove sfilettava e confezionava pesce per mettere da parte soldi che dovevano finanziare la sua prossima mossa, quella di trasferirsi a Nashville, dove ora sta lasciando un segno come cantautore. Questo è il suo ultimo album, uscito il 4 di settembre, The Living Kind. Leon Mason, Keep You Off My Mind.

Leon Mission, Keep You Off My Mind. The Wire Blue sono cinque musicisti provenienti tutti dal Texas, costituitisi attorno alla voce del loro frontman Zane Williams, e stanno mostrando tutto il loro valore. Zane Williams e Paul Eason hanno iniziato a giocare con l'idea di una nuova band nel 2019, incominciando a cercare un gruppo di collaboratori fatti appositamente per il suono che loro cercavano di costruire. Hanno arruolato Hughes e Rogers e alla fine Rodriguez per chiudere il gruppo. Prima di adottare il nome attuale, il nome originale della band era Hill Country, lo hanno cambiato in The Wilder Blue a causa di una controversia sul trademark. Questo suo sinco, come dice il titolo stesso, è il loro quinto album, The Wilder Blue Wild Western Wind Blue Band.

Blame It on the Rain, Waylon Hennell è il suo ultimo singolo. Ted Sylar è un cantautore indipendente, un polistrumentista, ma soprattutto è un professore universitario di inglese noto per la sua musica fuori dagli schemi. Lui descrive il suo approccio alla scrittura di canzoni come arte artigianato, costruendo i suoi brani come fossero dei piccoli gioielli di 3 minuti. Nel corso della sua vita ha suonato rock and roll alle feste scolastiche, si è esibito insieme a blues band nei Roadhouse del Texas, ha suonato musica country nelle barroom, ha suonato il pianoforte jazz nei cocktail lounge e si è persino cimentato nel cantare arrangiamenti classici di Bach in Sassonia. È appena uscito il suo nuovo album Sundown Trace. Ted Sylar insieme a niente poco di meno che Jason Carter e Buck Reid, The Last Time.

Ted Seiler insieme a Jason Carter e Buck Reed. Alan Jackson posso definirlo come uno dei GOAT della country music. In carriera ha piazzato 35 singoli al primo posto, ha vinto 2 Grammy Award, 16 Country Music Association Award, 17 Americana Country Music Awards, è membro del Grand Ole Opry e nel 2017 è stato inserito nella Country Music Hall of Fame da Loretta Lynn. È anche uno degli artisti più venduti di tutti i tempi, con oltre 75 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 44 milioni negli Stati Uniti. Ad Alan Jackson nel 2011 è stata diagnosticata la malattia di Charcot-Marie-Tooth, CMT, l'acronimo, fra l'altro, beffardamente di Country Music Television, di cui lui è stato protagonista per oltre 20 anni. La CMT è una malattia neurodegenerativa che colpisce i nervi che collegano il cervello al midollo spinale e il resto del corpo. La malattia quindi porta a una debolezza muscolare e soprattutto una perdita d'equilibrio. Alan Jackson l'ha resa pubblica nel 2021 ai suoi fan, spiegando perché aveva difficoltà a mantenere l'equilibrio sul palco e per rassicurarli che non era correlata all'uso di alcol. Quando i sintomi hanno iniziato a rendergli difficile l'esibizione, si è ritirato dai tour. Ha tenuto l'ultimo concerto completo della sua carriera il 27 giugno di quest'anno al Nissan Stadium di Nashville. Il titolo del concerto, che lo ha visto insieme a tanti grandi amici artisti sul palco, è Last Call, One More for the Road, The Finale. Ha suonato davanti a oltre 80.000 fan con un incasso lordo di circa 34.729 milioni di dollari, stabilendo il record per il singolo concerto con il maggior incasso nella storia della musica. Alan Jackson ha smesso di salire sul palco, ma fortunatamente non ha smesso di entrare in sala di incisione. Still the One è il suo ultimo singolo, Alan Jackson.

0: Alan Jackson, Still the One. Siamo arrivati con Alan Jackson alla chiusura dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Ci potete trovare, ve lo ricordo, tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per essere rimasti con me questi 43 minuti. Vi auguro una buona serata. Questo è Jason James, Cut the Chain.
1: Cut the chain.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.